stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Mango.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Colpo persico, si riapre il conflitto. Iran ha lanciato nella notte un attacco a sorpresa contro basi americane in Giordania. Il Pentagono fa sapere di aver intercettato tutti i missili. Gli Stati Uniti hanno risposto con un raid sull'Iraq condotto insieme all'Arabia Saudita. Sono stati colpiti i siti militari a Ninive e a Bassora. 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi. Poco fa il regime iraniano ha fatto sapere anche di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
2: E la ripresa degli attacchi incrociati rompe una tregua durata quasi 5 giorni e arriva a poche ore dall'incontro a Washington tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. È stato un incontro eccellente, sull'Iran siamo allineati, Teheran non deve avere armi nucleari, così il premier israeliano al termine del faccia a faccia. Nelle ultime ore i paesi mediatori hanno cercato di far ripartire il dialogo tra le parti, finora senza successo. L'Iran ha bocciato la proposta dell'Oman di un accordo sullo stretto di Hormuz e ha dichiarato che i colloqui con Washington per ora non riprenderanno. Intanto sui mercati la ripresa dei raid ha fatto risalire il petrolio nelle contrattazioni delle borse asiatiche.
1: Israele intanto continua a colpire Gaza. Solo ieri 4 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in seguito ad attacchi in tutta la striscia. Le autorità palestinesi denunciano che decine di persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie e non potranno essere salvate perché mancano i mezzi per liberarle. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso 11 ottobre sono più di 1.200 le persone rimaste uccise in tutta Gaza.
2: Sul Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Così Antonio Tajani, costretto a fare marcia indietro dopo il pasticcio di ieri. Il ministro degli esteri aveva detto che il governo aveva accettato i 15 miliardi di prestito di Bruxelles per gli investimenti della difesa, parole contro cui era insorta subito la Lega, visto che la maggioranza sul tema è divisa. Già nella giornata di ieri Tajani aveva ritrattato dicendo che i fondi erano stati solo prenotati, ma quei soldi sono già riservati all'Italia, che deve capire se li vuole o meno. Non è tardata la risposta dell'Unione Europea, la Commissione ha detto che l'Italia deve decidere, altrimenti quei fondi vanno ricollocati.
1: Non è servito a nulla l'incontro di ieri tra governo e sindacati metalmeccanici sull'ex Ilva di Taranto. Dopo 2 ore di confronto, FIM, FIOM e UILM hanno indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico a partire da oggi. Il governo continua a non dare risposte e dicono i sindacati senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, soprattutto dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Il dato di fatto è che il governo vorrebbe procedere attraverso un cronoprogramma di chiusura degli stabilimenti e questa per noi e per migliaia di lavoratori è una prospettiva drammatica, ha detto il segretario generale FIM Uliano.
2: In Giappone i soccorritori sono ancora alla ricerca di sopravvissuti dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito ieri il sud del paese, provocando gravi danni ad edifici, incendi e anche blackout. Finora si contano 13 vittime accertate, la maggior parte a causa del crollo di un centro commerciale. Il numero dei morti potrebbe salire ancora perché decine di persone risultano tuttora disperse.
1: In Cina sono morte 41 persone in una frana che ha colpito la contea di Pengshui a Chongqing. Lo smottamento di terra c'è stato il 17 luglio scorso, ma i soccorritori hanno recuperato oggi 30 corpi di persone coinvolte. La frana aveva travolto diversi edifici residenziali ai piedi di una montagna e lungo l'argine di un fiume. Le immagini diffuse dai media statali mostravano un'enorme massa di rocce e terra crollata su una strada residenziale e commerciale, con centinaia di soccorritori mobilitati sul posto. Notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.

0: Wake up.
1: Oh, buongiorno, buongiorno. Mercoledì 29 luglio, siamo a fine stagione. Stagione non ci siamo fatti mancare niente, nel bene e nel male. Ne parleremo venerdì, poi venerdì 31 luglio. Ultima puntata di stagione 2025-2026 di colazioni in diretta condivise con voi, ascoltatrici e ascoltatori, protagonisti di co-conduzione, questa parola magica che è stata la protagonista per la stagione che sta volgendo al termine. Al microfono in regia la voce di William Piana che vi porta a lettura delle prime pagine. Oggi parliamo di libri con uno scrittore che viene in diretta, Alessandro Berselli, autore dell'Occupazione, compagno amico di lettura e anche di contenuti per il Breakfast Club, per Radio Città Fujiko. Avremo modo di concludere così con una voce in diretta parlando amabilmente di libri, letteratura e tutto ciò che può essere contenuto di Voltiamo Pagina. 333-180-9494 sarà anche motivo per ringraziare Libreria Ubic di Virnerio 27 per la consegna dei premi. Mi raccomando, passate. Oggi non so se mettiamo dei libri in premio, in palio, con il classico quiz, no, del mercoledì. Anche al lunedì arrivano dei quiz, anzi ne approfitto per salutare Luca e dire che stiamo aspettando la pubblicazione vinta con il saggio protagonista dei magazine. Intanto allora il brano del buongiorno è già pronto, è già pronta la selezione mattutina, i quotidiani ci sono e sono puntuali, pare che ritorni un'estate, pare che insomma questo weekend possiamo goderci le tipiche giornate d'estate, che siano giornate di così di bellezza, di relax, di serenità. Non pretendo tanto, mi basterebbe un po' di serenità insomma, ma penso che questo sia un pensiero condiviso con voi super mattiniere e super mattinieri. Ribadisco l'ascolto in streaming e in dub da www.radiocittafujiko.it. anche oggi è una bellissima giornata, ce la godiamo in musica e ce la godiamo consigliando qualche libro e un last minute che questa sera porterà anche i saluti all'open deck del Comini Express, ne parleremo. Intanto questo disco per la Mister Bongo, Baseado, Recubra Nega, il brano Ante che a noi t'acabe, prima che arrivi sera, ce n'è ancora da passare. Abbiamo appena iniziato, sono le 7:03. Intanto io vi dico buon ascolto, buona colazione e buon Breakfast Club. A tra poco.

0: Baseado la formazione, che è un titolo molto particolare, sto facendo le mie ricerche, vuol dire arrivato. Il disco è Requebra Nega, cioè scatenati ragazza, e prima che finisca la notte, antes que anoite acabe, beh, abbiamo appena iniziato la nostra giornata e quindi questo mercoledì giro di boa della settimana. Vediamo un po' cosa ci riserva. Intanto lettura delle prime pagine che, come ben sapete, anche per quest'oggi, mercoledì 29 luglio, vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Quotidiani puntuali, quotidiani, la griglia è completa, la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, alle 8 alle 7.30 daremo linea al GR di Popolar Network. Intanto di Italia anno zero si riparte da Mancini e Ranieri, non me ne può fregar di meno, però a centropagina il titolo principale, lite sui fondi per la difesa, Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky, Tajani prenotati 14.9 miliardi del SAF. La Lega decida l'aula, missioni all'estero, campo largo diviso, i nuovi contratti, la spinta decisiva sui salari, e si procede con le mosse del governo, Ilva e battaglia per salvarla, i sindacati dichiarano 8 ore di sciopero. Burocrazia e scelte, lo Stato, la strada difficile per la riforma. A fondo pagina la fotografia, terremoto, sisma di magnitudo 7.1, crolla centro commerciale, la scossa, l'esplosione, paura in Giappone. Da Bologna, Fakir, la famiglia dichiara fiducia nella polizia, Bologna, la sorella e la nipote incontrano Pisani, noi crediamo nella giustizia. La conclusione con la cronaca, Treviso, filmate le sevizie, gemelli 14enni sequestrati dalla baby gang, notabile indagine, i guanti colorati come strategia della guerriglia. Lasciamo il Corriere della Sera, concludiamo questa prima parte con Repubblica. Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia, l'intreccio tra Iran e Ucraina, Paolo Garimberti l'editoriale, Tajani, Israele fermi i coloni, energia a rischio, il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14.9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti, Crosetto punta ad alzare la spesa e solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle, ABS, gli anarchici e il fallimento del DL sicurezza, l'occhiello di approfondimento, Ilva in sciopero, gare da rifare dopo il blocco dei giudici milanesi, scossa in Giappone.

Buone crolli e morti si cerca tra le macerie. Lasciamo Repubblica, 7:11 minuti, Mansueto, il disco è Otello Happiness e il brano This Love I Have. A tra poco, buon ascolto, buona colazione.

lavoro, sanità, istruzione, i cardini che dovrebbero essere principali, per chi si dichiara almeno di sinistra, dovrebbero essere i punti inequivocabili. Poi uno può essere più o meno progressista, così dovrebbe essere quello indiscutibile. E nel campo largo stanno discutendo per spendere non so quanti soldi in armi, è così che si porta la pace. Boh. Il Manifesto, il Fatto Quotidiano, sì, al SAFE, anzi no, la GAF di Tajani, concludiamo con il Domani. Il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo da 14,9 miliardi per gli armamenti, poi ritratta. C'era una volta il welfare, e sì, Manifesto, la corsa al riarmo che strozza i conti. Intanto vi dico anche una cosa per oggi che va a Domani con approfondimento. Oggi la fine del mondo, la rivista dedicata a fumetto, grafica e illustrazione, curatela di Michael e Mirko, ideatori di questa rivista dedicata al fumetto. In copertina, Dylan Dog sbarca sulla rivista con una lunga storia inedita firmata da Alessandro Baggi. Il gran finale poi della storia stessa sarà sul numero d'agosto. Allora, cosa ho fatto? Ho contattato la curatrice della collana Dylan Dog, la scrittrice fumettista Barbara Baraldi, e domani assieme presenteremo questa presenza dell'indagatore dell'incubo sulla fine del mondo, che trovate da oggi, poi resterà ovviamente in edicola. Consiglio assolutamente, ricordiamo i tempi di lettura dall'Eternauta, da Comic Art, queste pubblicazioni. Grande Michele Rocchetti che ha portato attenzione a queste pubblicazioni per tutte e per tutti. Rituale di guerra, Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Graham. Ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, volti del pantano da cui il presidente non sa uscire. Parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal congresso sanzioni infernali alla Russia. Stati Uniti, carte perdenti in mano al presidentissimo. Palestina, Israele ordina di sfollare un altro campo profughi. A fondo pagina Ilva, ex Ilva, governo in tilt, sindacati in sciopero. Lasciamo il Manifesto con la vignetta di Michael e Mirko. Siamo in guerra? Beh sì, fino a esaurimento scorte. Fine. Il Fatto Quotidiano, titolo principale, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, i nostri aiuti, eccoli, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, certo, delle belle pastiglie, Europol, IPM, De Lucia, Mercato Nero, velivoli lanciamine ai clan, Donald ignora Netanyahu sull'Iran, Trump incontra Zelensky e Bibi, ma tutti i dossier restano irrisolti. Caso Minetti, l'analisi del ONG europea, Cipriani controfatto e tipiche lite temeraria. Ecco la psicoselezione, i test per i PM, fuori egomani, narcisi e rigidi. La nomina di Nordio, Dappi, il capo era con Del Mastro, alla famosa o famigerata bisteccheria. Chiudiamo con le due righe sopra la testata del Fatto, la manovra delle promesse. Forza Italia bollo sconto fiscale ai ricchi, strano. 1000 euro a chi ne prende 60.000, zero ai meno abbienti. Un altro classico, la Lega sulle pensioni. Lasciamo il Fatto Quotidiano, concludiamo con il Domani. Niente benzina ma si ha il riarmo. Sui soldi Unione Europea la destra è spaccata. Schlein balla ma non molla, ecco perché è sicura di vincere le primarie del campo largo. Tajani annuncia il sì del governo al prestito SEF da 14,9 miliardi, poi fa retromarcia. La Lega lo attacca, tensione sull'emendamento intercettazioni, Forza Italia non lo vuole, Fratelli d'Italia punto allo scambio con il Melonellum. Una bella parola distorta, quando sicurezza non significava solo polizia. La sinistra è una Babilonia ma può vincere, tre consigli al campo largo di Gianfranco Pasquino. I Patriot condizionano i due conflitti, USA senza missili, cosa unisce l'Iran e l'Ucraina. Intanto chiudiamo allora il Domani e chiudiamo anche la seconda parte di lettura per le prime pagine dei quotidiani di oggi, mercoledì 29 luglio. Mancano il resto del Carlino e Giornale con i Bossa Nostra, uno stacco musicale. Il brano è Solaria, torniamo, anzi no, il brano è Blooming, torniamo tra pochissimo. Solaria è il titolo dell'LP. Ricordo questa sera dalle 19 alle 22 con Mini Express l'Open Deck. Ne parleremo dopo il GR di Radio Popolare.

bel respiro con i Bossa Nostra, il disco Solaria, il brano è Blooming. Noi concludiamo prima di dar linea al GR di Popolar Network e rientrare, poi avremo un voltiamo pagina oggi dialogico, di presentazione, di conversazione insieme ad Alessandro Berselli per parlare un po' di libri, consigli o almeno anche quello che leggeremo noi per questa estate, no? E se vogliamo condividere tutto ciò è aperto ovviamente la co-conduzione al 333-180-9494. Il resto del Carlino, allora, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi. Dai, fai così, Tajani, chiederemo i fondi safe, ipotizza la cifra. Crosetto, alternativa ai titoli di Stato, la Lega frena, decide il Parlamento, l'Unione Europea fa pressing, quarta pelle del PD dice un pasticcio, è un pasticcio, è allucinante. Trump e Netanyahu allineati sull'Iran e Zelensky prova a blindare gli aiuti, che poi vediamo che fine fanno, eh? Malavita, traffico d'armi, corruzione e ricevuti alla Casa Bianca, che bella compagnia. Gara da rifare, piano straordinario per l'ex Ilva e scatta lo sciopero. Incontro a Bologna, il capo della polizia vede i parenti di Fakir. Poi la cronaca, profanata la Madonna di Medjugorje, scritte deliranti e blasfeme sopra la statua, arrestato un polacco di 31 anni, a fuoco anche l'altare esterno. Chiudiamo con il resto del Carlino, anche se non c'è null'altro da aggiungere. Addio al Comunale Nouveau, la fiera scommessa vinta, Bologna, ecco come lo trasformerà l'Expo. Il tram taglia le preferenziali, il comune incontra i taxisti, Bologna 10 km in meno, con il Carlino la mappa. Chiudiamo con il Giornale, allora, titolo principale, il proclama di guerra dei Notav, l'internazionale dei violenti, CARC, famosi CARC, e anarchici francesi, sempre più uniti, ecco i problemi, capito? Sui social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e del centro sociale a Scatasuna, così in Valsusa pianificano gli assalti. Trump calma Zelensky e Netanyahu, beh sì, premio per la pace, quindi alla Casa Bianca. Veti incrociati in maggioranza, legge elettorale Unione Europea, intercettazioni e scintille a destra, pacifisti soltanto con lo Stato, contro corrente va Tommaso Cerno nell'editoriale. Da aggiungere direi che non c'è altro dal Giornale. Quindi la lettura delle prime pagine alle 7:25 minuti è terminata. Diamo linea al GR di Popolar Network e poi torniamo assieme con Last Minute e voltiamo pagina, ok? Buon ascolto, a tra poco, buona colazione.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
5: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: Golfo Persico si riaccende il conflitto. L'Iran colpisce 3 petrolieri a Hormuz e una base americana in Giordania. Il Pentagono risponde con un attacco sull'Iraq condotto coi sauditi. 10 le vittime tra i paramilitari iracheni alleati di Teheran. A Washington, Trump e Netanyahu rinsaldano l'alleanza contro i Pasdaran e dopo il faccia a faccia concordano, l'Iran non avrà mai armi nucleari. La ripresa dei raid aerei rompe una tregua durata quasi 5 giorni e fa risalire il prezzo del petrolio sui mercati. Sul Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Tajani minimizza il pasticcio sul meccanismo di prestito europeo per gli investimenti nella difesa. Ieri aveva detto l'Italia ha accettato i fondi. La Commissione ribadisce, l'Italia decida. Oggi 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Non è servito a nulla l'incontro tra il governo e i sindacati. Il fallimento non può essere scaricato sui lavoratori, dicono FIM, FIOM e UILM. Sette e 32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico si riapre il conflitto. L'Iran ha lanciato nella notte un raid a sorpresa contro basi americane in Giordania. E ha fatto sapere di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione. Il servizio.
1: L'Iran torna a colpire le forze americane in Medio Oriente. Nella notte Teheran ha lanciato un attacco sorpresa con missili balistici contro obiettivi statunitensi. Secondo il Pentagono tutti i missili sono stati però intercettati e non risultano vittime. L'attacco arriva dopo 4 giorni senza bombardamenti da entrambe le parti e soprattutto nelle stesse ore di incontri decisivi a Washington. Ieri Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il 7° incontro tra i due nel corso di questo secondo mandato, un faccia a faccia a porte chiuse, senza fotografi né domande, scelta insolita per un presidente che ha spesso trasformato lo studio ovale in vetrina politica. Al termine del colloquio è stato Netanyahu a parlare, definendo quello con Trump uno dei migliori incontri mai avuti con un presidente americano. Al centro della discussione la strategia comune sull'Iran e il futuro, diviso tra bombe e diplomazia. Il nuovo attacco iraniano arriva infatti mentre i negoziati restano bloccati. Teheran ha respinto una proposta di mediazione dell'Oman sul futuro dello stretto di Hormuz e restano dubbi che Trump voglia ascoltare unilateralmente le proposte del premier israeliano nonostante il ricevimento in pompa magna. Non sembra quindi un caso che Netanyahu abbia visto Trump nella stessa giornata dell'incontro tra il presidente americano e la controparte ucraina Volodymyr Zelensky, i cui droni difensivi stanno giocando un ruolo fondamentale per la difesa delle forze statunitensi nella regione di influenza iraniana. Per Popolare Network, Davide Mamone.
0: La Casa Bianca finora non ha commentato la ripresa degli attacchi, ma il Pentagono ha fatto sapere di aver intercettato tutti i missili diretti alle sue basi e insieme all'Arabia Saudita ha risposto attaccando l'Iraq. Sono stati colpiti i siti militari a Ninive e a Bassora, 10 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi. La ripresa degli attacchi incrociati arriva a poche ore dall'incontro a Washington tra Trump e Netanyahu. Sull'Iran siamo allineati, Teheran non deve avere armi nucleari, ha dichiarato il premier israeliano al termine del faccia a faccia. Nonostante le dichiarazioni concilianti, però, sul conflitto i due leader mantengono posizioni diverse, dettate soprattutto da questioni interne. L'obiettivo di Trump è di cercare di risolvere la guerra con l'Iran al più presto, mentre quello di Netanyahu è di abbattere definitivamente il regime di Teheran. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista esperto di Medio Oriente.
2: Era un incontro che Netanyahu voleva per questioni personali preelettorali, vedendo il quadro suo in Israele cadere anche come immagine. Stava cercando di dire andiamo avanti, cerchiamo di non scontrarci troppo, tu mi difendi un pochettino, io ti difendo ovviamente, non facciamo grandi avventure nel mezzo, io non prendo delle decisioni da solo e tu, presidente americano, cerca di non costringermi a fare delle altre cose. Questo credo che fosse l'obiettivo della visita, almeno dal punto di vista di Netanyahu, che voleva questo incontro molto più del presidente americano, che ha dimostrato spesso in questi giorni di averne abbastanza del leader israeliano, sia sul piano quasi personale che sul piano politico. E in questo momento per loro, per tutte e due, la questione di politica interna era la questione più importante.
0: Nonostante le pressioni di Netanyahu, gli Stati Uniti per ora dunque non permettono a Tel Aviv di riprendere a colpire Teheran. L'esercito israeliano continua però le sue operazioni militari nella striscia di Gaza, dove ieri altre 4 persone sono morte a causa degli attacchi. Anche in Cisgiordania continuano le violenze contro i palestinesi. Dalla morte di 2 soldati israeliani durante uno scontro a fuoco vicino a Nablus, venerdì scorso, in tutti i territori occupati si sono intensificate le aggressioni dei coloni e gli arresti di palestinesi. L'antropologa Anita De Donato è tra i volontari di Gaza Group che danno sostegno ai profughi palestinesi. Noi l'abbiamo raggiunta nel campo profughi di Lisha in Cisgiordania.
3: La situazione sta peggiorando di giorno in giorno, i soldati fanno violente incursioni soprattutto nei campi rifugiati, ma non solo, ogni giorno lanciano bombe al suono che fanno tremare i muri delle case e gas lacrimogeni che, come sappiamo, sono proibiti dalle leggi internazionali, sparano a macchine e persone che sono per strada, a volte fanno incursioni solo come azioni provocatorie, intimidatorie per far ritirare le persone nelle loro case, per impedire loro di vivere momenti di condivisione collettiva e anche di gioia. Durante le incursioni i soldati entrano nelle case per prelevare persone, gran parte delle volte ragazzi, devastano le case, picchiano e rubano le famiglie anche se nessuno pone resistenza. Dal 7 ottobre 2023 l'esercito sta proprio facendo arresti di massa, sta portando in carcere, in detenzione amministrativa la maggior parte dei giovani dai 16 anni in su, in misura preventiva senza che abbiano commesso alcun reato.
0: In Iran intanto, a 6 mesi dall'inizio del conflitto, le proteste di piazza contro il regime sono solo un ricordo e anzi stanno aumentando le esecuzioni dei giovani che erano stati arrestati perché scesi in piazza. Nel più grande carcere iraniano centinaia di detenuti hanno iniziato uno sciopero della fame lanciando una clamorosa protesta. Il servizio.
4: Secondo Iran Human Rights, quest'anno sono state eseguite almeno 424 condanne a morte. I detenuti nel braccio della morte sarebbero centinaia. La maggior parte delle esecuzioni è stata comminata per reati di droga. Ieri 2 uomini sono stati impiccati per aver ucciso 2 poliziotti durante le proteste antigovernative. Nel più grande carcere iraniano, a Ghezel Hezar, vicino a Teheran, centinaia di detenuti si sono cuciti le labbra in segno di protesta, aderendo a uno sciopero però della fame di massa. Il motivo scatenante è l'aumento delle esecuzioni per reati di droga e accuse legate alle proteste antigovernative. Lo sciopero della fame coinvolge almeno 1500 condannati a morte. I detenuti hanno iniziato a scioperare 2 settimane fa, dopo che 6 uomini condannati per reati legati alla droga sono stati trasferiti in isolamento in attesa di esecuzione. In una serie di video si vedono i detenuti seduti in corridoio in carcere con cartelli con le scritte no alle esecuzioni e fatti sentire la nostra voce. In un video un detenuto dice di essersi cucito le labbra perché dopo 6 giorni di sciopero della fame nessun funzionario del carcere ha ancora risposto alla protesta. Il filmato mostra un altro detenuto fuori campo, cuce le labbra dell'uomo con ago e filo. In un altro video un detenuto chiede assistenza medica per coloro le cui condizioni stanno peggiorando perché le guardie non aprono la porta per portarli all'infermeria del carcere. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Sul Saif nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua, così Antonio Tajani dopo il pasticcio di ieri. Il ministro degli esteri aveva detto che il governo aveva accettato i 15 miliardi di prestito di Bruxelles da destinare agli investimenti nella difesa, una posizione da cui ha subito ritrattato per le proteste della Lega. La maggioranza infatti sul tema è divisa. Già nella giornata di ieri Tajani aveva detto che i fondi erano stati solo prenotati, ma quei soldi sono già riservati all'Italia, che deve capire se li vuole o meno. Non è tardata la risposta dell'Unione Europea. La Commissione ha detto che l'Italia deve decidere, altrimenti quei fondi vanno riallocati. Il servizio da Bruxelles.
5: Il mezzo passo avanti di Roma sui finanziamenti dal programma europeo di difesa SAFE viene accolto con una risposta soddisfatta della Commissione, ma solo a metà. Dall'Italia è arrivato un messaggio rassicurante, sarebbe molto positivo se si attenesse all'intero importo, ha commentato un portavoce del gabinetto von der Leyen, precisando però che Roma deve chiarire quali sono le intenzioni reali, perché non c'è tempo da perdere. A Bruxelles nessuno è particolarmente impressionato dalle parole del ministro Tajani, anche perché la Commissione ha approvato già a gennaio il piano nazionale italiano con uno stanziamento da 14,9 miliardi di euro in prestiti altamente agevolati per sostenere l'industria della difesa. Mentre i primi esborsi stanno già arrivando in Polonia, Belgio, Romania, Croazia e Lituania, il governo Meloni ha fatto passare la scadenza del 30 maggio per finanziare progetti realizzati su scala nazionale e non ha fatto più sapere nulla sulla firma di contratti per progetti congiunti con altri paesi europei. A oggi ha solo promesso che lo farà entro la fine dell'anno, ma senza ulteriori indicazioni. La Commissione ora pressa e mette in chiaro che attendere fino a dicembre come tempistica non ci va bene. Questo perché una scadenza c'è ed è messa nero su bianco nel regolamento che guida lo strumento SAFE da 150 miliardi di euro. Entro il 31 dicembre possono essere riassegnati i fondi non spesi ad altri paesi interessati, come l'Ucraina, a cui von der Leyen ha ventilato l'ipotesi di altri 10 miliardi potenziali sul tavolo. Ma la Commissione deve indire un bando e non ci bastano un paio di giorni, avverte il portavoce. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Oggi sindacati metalmeccanici in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a nulla l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, soprattutto dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Sul tema ascoltiamo Massimo Castellana dell'Associazione Genitori Tarantini, che dal 2015 lotta per la chiusura dell'impianto.
6: L'associazione Genitori Tarantini pretende dal governo che il decreto della Corte d'Appello di Milano venga immediatamente preso in carico e entro 90 giorni si arrivi allo spegnimento di tutti gli altoforni in funzione. Dopodiché, come ha ordinato in questo decreto la Corte d'Appello di Milano, si dovranno smontare gli altoforni, eliminare l'amianto dai copers e rimontarli. Per quanto ci riguarda, l'area a caldo deve essere totalmente chiusa, anzi tutta quell'azienda dovrebbe essere chiusa, perché l'area a freddo non funziona e adesso con la propaganda ingannevole del governo sta parlando di produzione a freddo. Pretendiamo che nessun posto di lavoro venga perso più a Taranto, pretendiamo lo smantellamento di tutta l'azienda, di tutta la fabbrica, ad opera degli stessi lavoratori che attualmente vengono impegnati come schiavi in quell'azienda. Pretendiamo la bonifica, dopo un corso da bonificatore, dagli stessi operai che adesso si stanno avvelenando tutti in quella azienda.
0: Sul fallimento delle politiche industriali relative all'ex Ilva, ascoltiamo il servizio di Andrea Di Stefano.
7: Da quel luglio 2012 sono passati esattamente 14 anni, 8 governi che non sono stati in grado di affrontare nessuno dei nodi dell'Ilva, il gruppo siderurgico venduto nel 1995 ai Riva, che sino al 2012 estrassero oltre 5 miliardi di profitti. Non è neppure stato speso integralmente il miliardo sequestrato agli stessi Riva nei paradisi fiscali e depositato in Italia dalla Procura nel 2017. La decisione della Corte d'Appello di Milano non sorprende, anche perché non fa altro che ribadire che la prescrizione sulla rimozione dell'amianto non può mancare nell'autorizzazione ambientale concessa dal governo all'amministrazione straordinaria. Nel frattempo la produzione di acciaio a Taranto si è ridotta a meno di un terzo e sono subentrati altri attori privati, Marcegaglia e ora Arvedi, che tornano alla carica per conquistare le spoglie degli stabilimenti, non solo quello pugliese, che a questo punto dovrebbe dire addio all'area a caldo, la principale responsabile del disastro ambientale. Una totale incapacità di delineare una politica industriale sta regalando ai privati, indiani in primis, un pezzo della manifattura, senza neppure dare seguito agli interventi di risanamento più urgenti, come quello sulla rimozione dell'amianto. Un fallimento registrato nei numeri: 8 miliardi di debiti dell'ex Ilva, 24 miliardi di PIL italiano perso tra il 2012 e il 2023, oltre 15.000 posti di lavoro bruciati senza alcun risanamento ambientale, neppure nei nodi più vistosi.
0: In chiusura, un bracciante di 61 anni di cittadinanza algerina è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Si chiamava Ahmed Belkial e a darne notizia è stata la Fly CGL. Secondo il sindacato non si escluderebbe l'ipotesi di un malore per il caldo, visto che è successo all'una del pomeriggio, in un orario in cui il lavoratore non avrebbe dovuto trovarsi in serra. Tonino Russo è il segretario regionale della Fly CGL Sicilia.
8: Morto all'uscita dalla serra, dove intorno all'una non si dovrebbe lavorare perché in Sicilia c'è un'ordinanza del presidente della regione che vieta il lavoro durante le ore più calde, quando ci sono i picchi di calore. Addirittura nelle serre le temperature sono ancora più alte di quelle del lavoro in campo aperto, perché dentro una serra che è rivestita di plastica le temperature raddoppiano, se non triplicano alcune volte. Tant'è vero che molti datori di lavoro che stanno attenti proprio alla salute dei lavoratori, le lavorazioni in serra in questi periodi così caldi li fanno di notte con le lampadine, però purtroppo le ordinanze spesso non le rispettano e nessuno fa i controlli, e quindi fatti di questo tipo ne sono accaduti anche altri, ma le famiglie e i lavoratori hanno paura a denunziare questi fatti, primo perché perdono il lavoro anche i familiari, e poi pure perché spesso sono in mano ai caporali, alla criminalità organizzata, e hanno paura di esporsi.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 8:30, in redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: E vi aspettiamo per l'ultimo appuntamento di stagione, poi non so se a settembre riprenderemo, magari, vediamo, dipende poi dall'organizzazione di uno staff che è intento a lavorare per una condivisione per tutto ciò che è emotivo, culturale, di spettacolo, di intrattenimento fatto con una qualità e una ricerca assolutamente intensa. Sto parlando dello staff di Comini Express, la parte estiva di Binario 69. Ringrazio veramente tutte e tutti per la cordialità, per la collaborazione, per la professionalità e oltre. Dai fonici, da chi sta ai bar, da chi dà assistenza per quanto riguarda lo sviluppo dei motivi di intrattenimento. Un palcoscenico di concerti con linee di musica assolutamente importanti che vanno dalla ricerca, alla proposta per i giovani e anche ad realtà affermate, se così vogliamo definire, in quanto anche le proposte più, chiamiamole così, juniores sono indubbiamente di grande qualità, motivi di intrattenimento che vanno oltre alla musica, che vanno dal convivio, la possibilità di aperitivo e perché no anche cena in uno spazio verde nel cuore della Bolognina, lo spazio di Comini Express, Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro. Questa sera dalle 19 alle 22 una console condivisa con l'Open Deck. I DJ resident sono quattro, io faccio un po' da vigile urbano per dare le indicazioni e i tempi e quindi ringrazio per la disponibilità Manuel Mitoli, che con ricerca e allo stesso tempo anche originalità porta sonorità dal down tempo all'elettronica e a tutto lo sviluppo di produzione che può essere una crescita costante nelle playlist, allo stesso modo Checco Garbari, Checco, Ted Nylon, per cui oggi anche è anche un'importante ricorrenza. Ne approfitto per gli auguri e per salutare anche la Nico di Trame, magari stasera faremo festa assieme per questa ricorrenza. I nostri più cari auguri anche da tutta Radio Città Fujiko a Checco Garbari e alla Nico di Trame. Quindi in musica con i 45 giri, con tutto ciò che può essere una sonorità atipica ma allo stesso modo molto affascinante, riportato rigorosamente in vinile, conclude questa playlist di DJ Andrea Muzzi con dub, elettronica, acid jazz and funk, con un'intensità, un impegno e un entusiasmo che indubbiamente portano e invitano il pubblico a partecipare per arricchire queste nostre playlist ogni mercoledì dalle 19 alle 22. Quindi vi aspettiamo, è estate, loro sono The Hailey Brothers ed è Summer Breeze il brano che vi propongo, e tra poco nuovamente in diretta.

Sapete qual è il problema? Che poi ci si perda a chiacchierare, il tempo passa. Penso che non mancheranno gli argomenti nel Voltiamo Pagine, non saranno unicamente letterari. È già arrivato in redazione Alessandro Berselli, compagno di viaggio del Breakfast Club, scrittore, chiacchierone, meno male, e questa è una gran bella cosa, soprattutto per chi fa radio. E quindi noi vi aspettiamo, torno al last minute, per il Voltiamo Pagina tra poco, pochissimo, dopo la pubblicità. Allora, Comini Express, Open Deck, ecco, questi minuti vorrei dedicarli ai ragazzi che hanno condiviso in maniera fissa la console, quindi Andrea Muzzi, Checco Garbari, Emanuele Mittoli, soprattutto per un approccio veramente da spogliatoio, sportivo, cioè si ride e si scherza, però c'è un grandissimo impegno, c'è una voglia di stare assieme, una disponibilità, un aiuto l'uno con l'altro che è fondamentale per qualsiasi cosa, e non ci sono assolutamente né motivi di confronto, se non che musicale, ecco, magari per scambiarci dei dischi, delle idee, ma anche un abbraccio per quando si è un po' stanchi, incoraggiarci a vicenda. Veramente è il mio piccolo grande dream team di DJ e ne sono molto molto orgoglioso, per cui pubblicamente vi ringrazio. Sono i 56 The Gap Band, visto che anche Alessandro è un amante della musica funky soul disco anni 70, ci accompagneranno alla pubblicità. Poi un atipico Voltiamo Pagina, che è l'ultimo di stagione 2025-2026, per condividere anche con voi gusti musicali, gusti letterari e non solo. A tra poco, vi aspetto questa sera dalle 19 alle 22. Sarò lì un po' prima io, poi ovviamente la serata procede. Diciamo che le selezioni e le playlist saranno dalle 19 alle 22. Ultimo appuntamento stagionale, poi magari se sarà ritorneremo a settembre. Intanto pensiamo alla serata di stasera. A tra poco con il Voltiamo Pagina.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: La nostra sigla è tratta dal disco Relaxin' with the Miles Davis Quintet. I could write a book. Potrei anche scrivere un libro. Del resto è il voltiamo pagina. Una cosa di cui vi posso assicurare che io non scriverò mai un libro. Poi mai dire mai, però ognuno deve conoscere secondo me i suoi limiti, siccome io conosco molto bene il mio limite in ambito letterario, piuttosto leggo, ecco, questa grande passione non me la toglierò mai, e quindi con il voltiamo pagina condividiamo in questo caso consigli letterari, chiacchiere varie ed eventuali. Era un po' un mio sogno portare in diretta Alessandro Berselli, che è qui di fronte a me, che ringrazio per la disponibilità. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno William. I sogni si avverano, però, vedi. Come vedi. Poi ti volevo dire che per quanto riguarda la scrittura del libro, ti potresti far aiutare, naturalmente voglio essere remunerato profumatamente per questa cosa,
0: sì, ti conosco
1: da uno scrittore
0: bene.
1: Professionista, e non si dica che io non colgo le occasioni al volo.
0: No, infatti conosco bene la tua importanza per quanto riguarda la diffusione letteraria e anche quanto ci tieni a questo aspetto di condivisione, al che abbiamo consigli certamente letterari, ma non solo, come ho già detto più volte quest'oggi. Intanto Alessandro, siamo a fine stagione, è sempre un po' particolare fare bilanci, non è mai neanche tanto così gradevole se vogliamo. Io oggi ho aperto pensandoci un attimo, no? Allora ho pensato, mi si è distrutta la macchina, sono caduto in bagno e penso di avere due costole incrinate, e quindi ho detto nel bene e nel male non mi sono fatto mancare nulla quest'anno, però tante soddisfazioni dal Breakfast Club, bei weekend, insomma, se dovessi fare un bilancio è un po' una patta tra bene e male. Com'è stata la tua stagione 25-26, Alessandro?
1: Quindi dicevi qualsiasi cosa pur di non annoiarsi, quindi
0: no,
1: per creare un pochino di movimento nella vita. No, stagione per quanto mi riguarda molto positiva, perché insomma il romanzo L'Occupazione, che tra l'altro abbiamo presentato in radio il giorno stesso dell'uscita, quindi il giorno anche della presentazione bolognese, sta andando molto bene. Quindi l'idea comunque del romanzo ambientato negli anni 70 durante l'occupazione di un liceo, quindi un romanzo che è in parte politico e in parte romanzo di formazione, anzi coming of age come si suole dire adesso,
0: che bei termini,
1: è bellissimo sì. Perché comunque anche questo venendo in età, che è quello che dice mia mamma adesso che ha 91 anni, dice sto venendo in età, non sto invecchiando, e quindi è un bilancio molto positivo. Poi ho continuato insomma il lavoro con la musica, con il cinema, il dizionario Morandini, la collaborazione con Roccherilla, quindi direi davvero un anno molto positivo, anche se nell'ultima settimana una serie di sciagure personali molto simili alle tue, quindi non so, tipo il chiodo nella gomma, un problema, il vetro del cellulare, però queste sono banalità che sicuramente non interessano i nostri radioascoltatori.
0: Ma mica vero, sai, perché poi trovano condivisione anche in questo, dicono accidenti, anche a me però è capitato, quindi siamo e restiamo umani.
1: Siamo una tribù, quindi tribù di sfortunati.
0: Di mattiniere e mattinieri, se
1: fantastico.
0: Vogliamo condividere non solamente disagi, ma anche cose belle, anzi soprattutto cose belle come libri che magari abbiamo portato al voltiamo pagina. 333-180-9494 è a vostra disposizione, non solo per libri, come ho detto in precedenza. L'estate che ci aspetta invece, Alessandro, come sarà?
1: Dal punto di vista editoriale? Dal punto di vista climatico, caldissima, da quello che hanno detto.
0: A quanto pare sì.
1: Sembra che non ci siano speranze, mi sembra di aver capito, fino alla seconda settimana di agosto, quindi rassegniamoci.
0: Siamo poi in vacanza.
1: Io poi personalmente preferisco il caldo al

0: prendere in mano un libro e dedicarsi alla lettura.
1: Sempre cosa buona e giusta, eh? Intanto vi posso dire che un'altra particolarità per chi fa il nostro lavoro, che molte volte può capitare, ed è bellissimo, per carità, però aver sempre motivo di lettura per qualcosa che o dobbiamo presentare o dobbiamo approfondire o dobbiamo conoscere per poi portarlo in frequenza, quindi ci sono dei tempi, ci sono gli appunti, ci sono modalità di lettura. Perché oggi non presento niente se non che poco più dei titoli, perché saranno le mie letture per il mese d'agosto, che chiaramente sono o recuperi o dei saggi che mi incuriosiscono o tutti aspetti poiché esulano dall'aspetto della frequenza dei 103.1, però pur sempre libri sono, quindi è giusto che siano al voltiamo pagina. Ma è un altro modo di leggere, questo secondo me è un altro aspetto di approcciarsi a un libro. Ne parleremo tra poco. Comunque abbiamo una passione condivisa che è la musica funky soul degli anni 70 con Alessandro Berselli, presenziato anche al Comini Express, anche se hai visto sono sempre molto indaffarato, non ho molto tempo.
0: Ma io non ti ho disturbato volutamente,
1: l'ospite perfetto,
0: ti ho lasciato agire.
1: Ma la mia musica a volte è anche un po' atipica, ambient, progressive, nel down tempo e nell'elettronica. Infatti adesso ascoltiamo i Baby Mammoth, poi torniamo in diretta nuovamente con Radio Città Fujiko e il Breakfast Club, ultima puntata del Voltiamo Pagina di stagione.

Luigi, buongiorno Andrea, buongiorno Dino, buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori che di solito giustamente si misuravano amichevolmente, si misurano e avranno modo anche di misurarsi per la prossima stagione. Grazie, salutiamo anche Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi. Allora, si metteva in palio un libro attraverso un semplice, mica tanto semplice a volte, quiz. Quest'oggi è una puntata di conclusione, quindi di chiacchiere e appunto di saluti. E come arrivano i saluti? Da Luigi, che manda un ombrellone stilizzato, oltre che il buongiorno al 333-180-9494. Chi deve ancora ritirare i libri? La collaborazione.

0: collaborazione con Libreria Ubik in Birnerio 27 è appunto il luogo, e non solo per ritirare il premio del Voltiamo Pagina, ma anche per aver modo, sempre bello essere in libreria, è sempre comunque libreria indipendenti, poi in particolar modo, come si stava parlando, il fascino delle edicole. Anche questo è un saluto Simone dell'edicola Cabianca, e per le edicole e letture estive abbiamo divagato fuori onda con una pubblicazione, La Settimana Enigmistica. Allora, d'estate La Settimana Enigmistica, e non solo d'estate, anche nel weekend, per me è una compagnia indispensabile. Allora, ti volevo dire una cosa, hai citato alcune particolarità della Settimana Enigmistica. Sai che La Settimana Enigmistica è sul Guinness dei primati perché è l'unica pubblicazione che in tutta la sua esistenza ha fatto solo un errore di stampa. Quindi pensa, cioè un bel record, è una bella precisione, un'attenzione molto minuziosa. Ma,
1: tra l'altro una pubblicazione che richiede un editing attentissimo. Appunto. Perché davvero vuol dire che c'è un lavoro comunque di controllo impressionante, quindi meritatamente deve prendersi questo blasone.
0: E quando non ce la fai a concludere alcuni cruciverba dici no, ma qui no, devono aver sbagliato. No, pensaci bene perché hai sbagliato tu.
1: Beh, la sfida con il Bartezzaghi, io ogni volta che risolvo il Bartezzaghi è subdolo, perché ti lascia sempre una casella impossibile da risolvere, perché sono
0: chiusa,
1: due definizioni, esatto, dove
0: chiusa.
1: Dove ci può stare qualsiasi lettera. Quando risolvi il Bartezzaghi è il momento in cui il mio ego si pasce, quindi la mia autostima va proprio a mille.
0: Finalmente, no? Allo stesso tempo, a proposito di uscite editoriali, Dylan Dog, l'indagatore dell'Incubo, domani sarà protagonista anche per il prossimo numero, sulla fine del mondo di Michael Rocchetti, la collaborazione e la curatela della fine del mondo e la curatela di Barbara Baraldi, che ho intervistato, con cui domani faremo conversazione in diretta, seppur in differita, ma sempre i contenuti resteranno per questo mese e per quest'altro mese, per trovare questa interessante e oltre rivista di grafica, fumetti e illustrazione. Per l'uscita in allegato al manifesto, ma lo potete trovare tranquillamente per tutta la durata in libreria e anche chiaramente nelle edicole. La fine del mondo, giunta al numero 7. Allora, ne ho già parlato tanto io questa. Allora, mese d'agosto io recupero un autore che da ragazzo io ho snobbato, perché ero snob, forse lo sono ancora, però in tanti parlavano di questo Milan Kundera, no?
1: Milan Kundera,
0: dico, ma lo leggono tutti? Io per dispetto non lo leggo, pensate come uno poi si autolimita nelle cose, no? Ho letto Lo Scherzo tempo fa, anni fa, e l'ho trovato meraviglioso, un talento incredibile, al che poi, come sappiamo, dover leggere per presentazioni non è che si possa passare, divagare più di tanto, però è venuto il momento in questo agosto di riprendere magari unicamente per piacere questa raccolta che è Amori Ridicoli di Milan Kundera, di cui ho già iniziato la lettura. Primo, è meraviglioso, questo scrive divinamente, è una caratteristica fondamentale per attirare la mia attenzione, va anche oltre la trama, secondo me, l'aspetto dello scriver bene. Cos'è che ti attira di più in una lettura, Alessandro?
1: Quindi stai evitando accuratamente l'insostenibile leggerezza dell'essere, vedo.
0: Comunque è quello che mi ha massacrato, è quello che io ho detto no.
1: Ma anch'io parto sempre dalle cosiddette opere minori. Allora, quello che io, ci sono tre must che ritengo proprio fondamentali per chi scrive, ma anche e soprattutto per chi legge.
0: Sì, certo.
1: Che sono, allora, di solito uno dice la trama che funziona, la trama chiaramente deve funzionare, però una trama che funziona senza dei personaggi interessanti che la abitano, e dico sempre gli attori che poi si muovono all'interno del libro, i libri funzionano relativamente, non è un caso. Il successo delle serialità da cosa è dovuto? È dovuto dal fatto che ci sono personaggi che diventano iconici, non nella nostra mente. Poi c'è una terza cosa, che è come la storia viene raccontata, quindi l'uso delle parole che facciamo per raccontare una storia, che è quello che subisce, un fascino che subisce lo scrittore quando scrive il romanzo, ma il lettore quando legge. Io faccio sempre, quando lavoro nelle scuole, l'esempio della barzelletta, no?
0: Okay.
1: Allora, tu, io e te conosciamo la stessa barzelletta, allora, la storia è uguale, i personaggi sono uguali, io la racconto male, tu la racconti bene. La racconta Berselli, la barzelletta non fa ridere, la racconta William, la barzelletta fa ridere. Quindi questo per dire quanto lo stile narrativo fa la differenza. Quindi quando fosse la combinazione di questi tre elementi, il romanzo è perfetto.
0: Funziona, certo. A me la particolarità, come ti ho detto, in questo caso, prendendo la storiella, la barzelletta, è proprio il come lo racconti che diventa un fondamentale. Comunque, questa raccolta portata negli anni 70, poi pubblicata adesso negli economici di Adelphi, insomma, mi terrà compagnia per l'estate, l'agosto 2026. Poi ho preso anche Che mi manca, di lui leggete tutto, che è Manuel Carrer con L'avversario. Ne ho sentito parlare tantissimo, devo ancora sfogliarlo, è ancora intonso e manca, quindi è anche ottima stagione per recupero. Tu hai già identificato alcune letture di stagione, Alessandro?
1: Ma io non pensavo, cioè quelle che devo fare io, quelle che consiglierei ai nostri lettori, per quelle che devo fare io ancora andrò alla scoperta. Io okay. Partirò in vacanza per la prossima settimana, quindi passerò probabilmente il weekend in libreria, tra cui anche la libreria Ubi, che è una libreria amica, visto che prima l'hai citato, andando un po' in esplorazione.
0: Infatti sei presente, ci ho fatto caso.
1: Sì, faccio tantissime cose con loro, ho fatto anche la seconda presentazione su Bologna, quindi proprio una libreria amica cui voglio molto bene. E quindi allora devo ancora decidere quello che leggerò, e poi invece mi sono fatto un po' di appunti su quello che invece mi sento di consigliare delle ultime letture dell'anno. Quindi poi
0: un primo consiglio, poi facciamo uno stacco musicale.
1: Benissimo, allora guardi, io ho scelto tre cose, adesso tanto parliamo del primo, tre cose molto diverse. Ho scelto un libro che ha un'ambientazione noir, perché questo per appartenenza di scrittura, poi quello che invece sarà un romanzone, quindi proprio quello che è il romanzo che mi sento di consigliare, la lettura imprescindibile, e poi invece una cosina leggera, perché comunque è estate, quindi sulle spiagge delle volte abbiamo voglia anche di leggere qualcosa, certo, di un pochino più semplice. Allora partiamo con un Einaudi, il libro si chiama Tempesta, l'autore è Russell Banks, purtroppo è mancato qualche anno fa, è un attore molto sottovalutato, ma che in realtà ha scritto questo crime bellissimo.
0: Io ti dico solo una cosa: Vai. Il dolce domani.
1: Perfetto,
0: che è un capolavoro assoluto.
1: Come vedi, siamo ancora una volta siamo affratellati da queste cose, senza peraltro che ci fossimo io non avevo detto nulla, William, di quello che avrei preparato oggi. La cosa bella di Bank, che lo rende spaventosamente attuale, che rappresenta un'America che è molto distante dall'America trumpiana, no? Quindi comunque dall'America da fare comunque l'America grande di nuovo,
0: è un compagno,
1: è un comunistone americano che narra invece proprio l'America dei disadattati, comunque queste province americane che io talvolta trovo anche molto simili ad alcuni paesi della nostra bassa, no? Soltanto che chiaramente
0: abbiamo parlato anche prima.
1: Certo, l'epica americana è un'epica diversa, come dico sempre, lo sceriffo è più affascinante del vigile urbano, no? Quindi
0: bello questo dualismo.
1: Tra un piccolo paese del Texas e Baricella, sembra che con quanto bene noi vogliamo a Baricella,
0: certo,
1: anche per trascorsi di discoteche comuni che abbiamo con l'amico William. Allora, questo è un romanzo molto bello perché appunto narra l'America degli sconfitti, quindi l'America di persone che vorrebbero in qualche modo cambiare la loro vita, ma poi in realtà non ci riescono, fino a che a un certo punto non succede un episodio nero molto misterioso, che peraltro per tutte le pagine del libro rimane misterioso, nascosto, quindi difficile da capire, mentre poi le vite dei protagonisti vanno avanti. Ed è questa una cosa molto bella quando si scrive di crime, no? Perché fare dei crime dove c'è soltanto l'aspetto investigativo alla fine rischia di diventare un pochino lezioso, anche noioso per certi versi, perché c'è l'investigatore che continua comunque a rumigare, se mi passate il termine, nella vita dei personaggi implicati. Invece qua ci sono le vite che vanno avanti e questa spada di Damocle enorme di questo fatto nero, chiaramente che coincide con la morte di una persona, che per tutto il libro inquieta, e soprattutto c'è questa rappresentazione di questa America rurale, povera, incapace comunque di trovare riscatto, che come dicevo prima è molto diversa dall'immagine che noi abbiamo.
0: Certo, e condivido questa descrizione di Russell Banks, che io conosco, ho letto solo Il dolce domani, che per me è una poesia in scrittura, veramente in pagine, in romanzo, in dolcezza e sensibilità, su una tragedia, tra l'altro, su una tragedia gravissima. E un altro aspetto che condivido di Russell Banks, che hai sottolineato, è come lui, nonostante tutto, life goes on. la vita deve andare avanti. Ed è veramente un messaggio molto forte e intenso. Tempesta, Russell Banks è in Audi, l'abbiamo portato al Voltiamo Pagina, lo sottolineiamo come consiglio per l'estate. Mandiamo un po' di musica con i Voodoo Funk, We Got the Funk, We Got It, e poi torniamo tra poco dal disco Carnivore, che è anche a tema, anche con la scrittura di Russell Banks, che è abbastanza carnale.

0: Poi c'è sempre anche il libro che porto per darmi un tono, hai capito? Allora, l'anno scorso andavo in spiaggia e sono riuscito a leggerlo, eh. Capolavoro, però è la terza volta, ho detto l'anno scorso, ho detto questa volta ci riesco. È Ulisse di Joyce.
1: Ma sei un grande,
0: ce l'ho fatta.
1: Io non sono mai andato oltre pagina 30, però
0: ti capisco.
1: Però ho letto
0: gente di Dublino.
1: Allora, gente di Dublino assolutamente sì, ma però io ho letto anche i Buddenbrock, secondo me ero, non mi ricordo se ero a Formentera, secondo me, quindi proprio in spiaggia con la gente che mi guardava, chi sì, è questo alieno sì, che sì, si è portato dietro questa sagona familiare di un milione di pagine per...
0: Ta-da! Invece questa volta è un saggio sulla politica, è Il Principe di Niccolò Machiavelli. Magari ne leggo qualche tratto, qualche parte, anche perché comunque in tutti i modi, con tutti i giri, il caos, gli aspetti sotterranei che ci sono adesso in ambito di attualità e politica, magari capire anche da un grandissimo intellettuale della politica, seppur dell'epoca, certamente non mi fa male, hai capito? Certamente non
1: farebbe male anche molti dei nostri politici, in realtà una piccola rilettura del Niccolò Nazionale.
0: Allora, anticipi solo la seconda lettura, ascoltiamo un po' di musica, andiamo in pubblicità, facciamo approfondimento quando rientriamo.
1: Assolutamente, quello che io considero proprio il romanzone fra le mie tre esatto, proposte, che ancora non è in audio, non perché abbia degli spiriti di scuderia, ma perché pubblica... poi io, essendo molto amante di letteratura americana, devo dire che in audio insomma, ha intercettato quelli che sono le tue più significativi, dico soltanto Diluvio di Stephen Markley.
0: Allora... Time out per noi. Sai che sono nella quarta di copertina?
1: Davvero?
0: Perché ho la traduttrice, che saluto, Manuela Francescone,
1: certo,
0: si è affidata a me per alcuni passi legati alla pallacanestro professionistica americana.
1: No, ma noi ci fidanziamo prima della fine della puntata.
0: Penso
1: probabilmente.
0: Anch'io.
1: Può darsi, se non ci sentite fra un po' è perché siamo scappati insieme nel frattempo.
0: Siamo scappati insieme in una biblioteca remota.
1: Ma che meraviglia.
0: A tra poco, poi ti racconto. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Station Home Guru di rientro alle 8:34 minuti tra il soul, l'elettronica e il drum and bass. Procediamo appunto con un altro aspetto che tra l'altro è inconfondibile: il cognome di Alessandro, almeno per me che di solito sono avvezzo a dei refusi nei nomi, nei cognomi, nelle date. Il tuo cognome è quello di mia madre da nubile.
1: Quindi, davvero?
0: Sì, parenti a Minerbio, visto che hai citato Baricella.
1: Quindi ancora una volta un'altra cosa in comune.
0: Analogia.
1: Porto a casa un sacco di analogie oggi.
0: Sì.
1: Molto bene.
0: Diluvio. Allora, Manuela Francescon, che saluto, traduttrice, una professionista veramente con un impegno, allo stesso tempo un entusiasmo, dice: mi chiudo nel mio antro, nella mia caverna, e adesso devo mettermi in un lavoro che avrà necessità del tuo aiuto. Dico, io non sono, no, ma sto parlando di pallacanestro americana. Ho detto ok, perfetto. E infatti mi mandava dei brani da Diluvio, in cui, non so, ad esempio una parte di serie finale dell'NBA, lei ha tradotto la partita alle migliori delle tre. Dico no, vuol dire che hanno tre incontri e chi ne vince due ha vinto. Quindi non è the best sport, loro dicono, no? Per noi è al meglio delle tre, al meglio delle cinque, al meglio delle sette. Tanti particolari, non so, per dire, questa squadra ha giocato sulla strada cinque partite, no, è in trasferta, e che loro dicono on the road, per dire in trasferta. C'erano tanti particolari. Noi leggiamo il traduttore o la traduttrice poi alla fine, quindi un lavoro che merita un'attenzione particolare.
1: Uno sport estremo, avverterei quasi, veramente molto complicato, perché come hai detto tu giustamente, ci sono le microlingue, ci sono gli slang, quindi a prescindere da quella
0: l'aspetto
1: che può essere
0: professionistico,
1: assolutamente,
0: anche,
1: certo.
0: L'aspetto professionistico. Diluvio, ce l'ho unicamente perché c'è il mio nome in quarta di copertina. È proprio un narcisismo,
1: un ego
0: smisurato. Esatto, più grande di me, che sono 2,5 m per 115 kg.
1: Ne avrei regalate anche una trentina di copie agli amici per questa cosa.
0: Comunque 1400 pagine.
1: Mi sembra, allora, 1400 è un'opera ciclopica. Stephen Markley ha impiegato credo 10 anni a scrivere questo romanzo. È proprio il romanzo. Io mi auguro che Markley diventi il prossimo Nobel per la letteratura. Anche per riscattare i grandi scrittori americani che non sono riusciti ad arrivarci, tipo Philip Roth, che io trovo vergognoso che non abbia mai vinto il Nobel. È un libro che parla di emergenza climatica.
0: Sì.
1: È un libro monster, come tu hai detto giustamente. È un libro che io ho letto non affrontando le 1400 pagine in modo continuativo, ma prendendomi delle pause. Un libro che ha la fortuna di avere dei capitoli di 40-50 pagine che sono tutti autoconclusivi.
0: Mi sta incoraggiando.
1: Molto bravo, tra l'altro, anche siccome c'è chiaramente uno sviluppo di storia anche temporale molto ampio, nel comunque fare i ricordatori per cose che tu potresti aver dimenticato, cosa che tu hai letto a pagina 20 che ritornano a pagina 1200, per dire.
0: Perché è limitato come me, è un fondamentale.
1: No, ma poi la bravura è senza farlo spiegone, che è il rischio
0: senza
1: più grande.
0: Senza essere peso.
1: È un romanzo distopico, quindi parla di quello che sarà l'America, praticamente nasce, inizia nei giorni nostri e arriva fra più di 30 anni. Con tutto quello che sono appunto le emergenze climatiche, ma non è un libro che parla solo di emergenza climatica, è secondo me intanto un attacco all'America contemporanea, quindi un libro che camuffa il futuro per narrare il presente, e poi davvero con delle storie, in questo caso come era successo in Tempesta, dove c'è la storia macro, quindi quella grossa, ma poi in realtà sono tutti rivoli delle storie personali, quelle che appassionano il lettore. Ripeto, un libro enorme da leggere, potete leggerlo come vi pare, se avete una settimana in full immersion stateci dentro e leggete 200 pagine al giorno, oppure dispensatevelo a piccole dosi, ma secondo me è un libro fondamentale, un libro veramente di cui non possiamo fare a meno, perché è il libro che in questo momento sta rappresentando i nostri tempi.
0: Sì, non stigmatizzo, anzi tutt'altro, sai, perché hai detto è un Einaudi, perdonate. Io ad esempio adesso ho trovato alla Ubic di Chioggia, sai che sono in zona, no? Abbiamo
1: certo
0: parlato prima, e quindi spesso sono, per motivi di weekend e adesso di vacanza, in zona, e mi trasferisco anche quando ho un attimo alla Ubic di Chioggia. Hanno un catalogo ad Elfi che è bellissimo, che è eccezionale, e appunto ho osservato, sono monotematico, In effetti, come appunto puoi vedere, amori ridicoli Milan Kundera, l'avversario Carrer.
1: Ma tutti abbiamo i nostri editori, se si pensi, comunque editori.
0: Prendiamo delle dritte anche, secondo
1: prendiamo
0: me.
1: Delle dritte delle volte, però è anche un po' una fiducia, non so, tipo Harry Potter, che secondo me fa sempre dei libri che mi interessano molto. Poi magari invece ci sono editori bravissimi che però seguono magari altre linee editoriali, certo, di autori, quindi certo, comunque cose diverse ci possono interessare meno.
0: Certo, questo è assolutamente comprensibile, anzi. E quindi, dopo aver portato le nostre letture estive, i nostri recuperi estivi e quant'altro, facciamo un piccolo stacco musicale, anche perché oramai sono, e avrai notato che il tempo in radio vola.
1: Quando ci

0: po' da villaggio turistico per ricordare l'estate, insomma, questo brano di Batucada che ho voluto portare alle 8.43 minuti. È mercoledì 29 luglio, una delle ultime puntate di stagione di Prima Colazione in diretta, l'ultima per il Voltiamo Pagina con Alessandro Berselli, scrittore, e non solo, per la co-conduzione odierna. Assieme a voi ancora tempo abbiamo per avere stacco con Liberi Dentro, anticipato dalla pubblicità, poi la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30. Domani con Barbara Baraldi per la presentazione del numero 7 della Fine del Mondo, e in mostra con le esposizioni portate da Artemisia per il mese di settembre 2026. Quindi anticipiamo un pochettino la ripresa, però intanto ci godiamo la nostra amata estate e concludiamo questo trittico. Abbiamo già un 2 su 3, ma mi sa che concludiamo con un 3 su 3. Almeno mi hai sbloccato un ricordo con l'ultimo libro che hai citato fuori onda, che adesso rendiamo pubblico.
1: Allora, andiamo sul leggero intelligente, no? Come abbiamo anticipato, la letteratura leggera, però anche letteratura che comunque stuzzica, devo dire anche gli ormoni oltre che i neuroni,
0: sì,
1: no? Quindi una bella,
0: sì,
1: combo tra quelle che sono comunque le componenti più importanti dell'essere umano.
0: Lui sa raccontare questo.
1: Lui sa raccontare molto bene, è super glamurosissimo, è il primo autore, è l'unico autore italiano che presentiamo oggi, non è un Audi ma è un Mondadori. Papi Corsicato, quindi è regista di, dato anche serie TV.
0: Dato, io lo ricordo come regista,
1: bene.
0: Non sapevo da autore.
1: Allora, infatti questo romanzo Vipere, che comunque riprende tutto quello che è il suo universo di cineasta, no? Quindi comunque appunto un romanzo molto glamour, molto ironico. Papi Corsicato è stato allievo di Almodovar, quindi di cui riprende tutta quella che appunto questa glamurosità legata anche all'eccesso, al kitsch. Un romanzo che è spaventosamente divertente, molto molto leggero, perché davvero vero, proprio una lettura che consigliamo per le ore in spiaggia, quando abbiamo voglia di lasciare in parte comunque tutto il nostro, le nostre sinapsi appoggiate un attimino sul materassino, per concederci semplicemente una lettura molto piacevole, ma nello stesso tempo anche molto intelligente, come dicevamo prima. Quindi noir che incontra la commedia di costume, ultimo dei tre consigli di oggi, però altrettanto raccomandato rispetto ai primi due che abbiamo citato.
0: Certo, io intanto sto guardando se mi ricordo, mi pare che il film in questione fosse I Buchi Neri.
1: Oh, fantastico, fantastico.
0: Il film citato, di cui mi ricordo alcuni passaggi nei famosi provini, no? I trailer.
1: È tutto fantastico, il cinema di Papi Corsicato, un cinema veramente da recuperare. Anche questo autore, regista sottostimato, proprio perché fa un prodotto molto eccessivo. Sottovalutato, perché fa un cinema molto eccessivo, quindi viene spesso ricondotto un pochino, tacciato anche di essere becero in alcune cose, ma non è assolutamente vero, perché intanto è un grandissimo cinefilo, uno che ne sa tantissimo e che applica in modo divertente tutto quello che è il miglior cinema su un prodotto leggero e godibile.
0: Sto guardando adesso, tra l'altro, la protagonista è Yaya Forte.
1: Certo, bravissima peraltro.

0: Allora, intanto io ti ringrazio per la disponibilità, per la bellissima chiacchierata che certamente avremo modo di approfondire, magari portare altre puntate, non solo nel Voltiamo Pagina. Quindi grazie Alessandro.
1: Grazie a voi, grazie a te davvero, non vedo l'ora.
0: Abbiamo tralasciato un po' la scrittura musicale e con questa vorrei concludere. Tu scrivi per Rockerilla.
1: Per Rockerilla e Rockall, sì.
0: Rockerilla è una testata storica, una testata...
1: Beh, ha definito quella che è stata la New Wave italiana, la New Wave Caspita. Italiana e non solo, quindi comunque già dall'83 che loro pubblicano la rivista, continuano eroicamente a mandare avanti la rivista in prodotto cartaceo, anche se chiaramente c'è un sito, quindi hanno mediato tra quella che è l'analogica e il vintage e le nuove modalità di comunicazione. Infatti, e continua a occuparsi prevalentemente appunto di musica indipendente, quindi certo, dando pochissimo spazio al mainstream, proprio per invece andare comunque a creare delle rotte di navigazione per chi si vuole muovere sull'indipendente, tra l'altro su più generi, perché a dispetto del nome della testata in realtà c'è moltissimo jazz, certo, c'è moltissima elettronica, sì, c'è la parte legata al metal, quindi davvero è una rivista tutto tondo
0: ed è anche bilanciata in tutto ciò,
1: bilanciatissima,
0: assolutamente. Io da grande lettore anche per altre testate, state, che se posso dire erano blow up per umore, per dirti, io seguivo con attenzione, oltre che Rockerilla, molto originale e molto particolare. Domanda difficile, così litighiamo anche un po', cioè,
1: vai,
0: motivo anche di contrasto ogni tanto,
1: vai.
0: Poi allora, molte volte io trovo nelle recensioni una sorta di voler portare una opera d'arte per un'opera d'arte, capito? Molte volte le recensioni sono abbastanza esoteriche, sono costruite in modo come per essere molto specifiche, oppure che vadano ad aggiungere un aspetto più dall'autore della recensione che dell'opera in sé, che va benissimo, per carità, è anche giusto così, però a volte si esagera in tutto ciò. Cosa ne pensi?
1: Sai che non riusciamo a litigare, perché sono d'accordo. Allora, soprattutto, guarda, questo è ancora più vero nel cinema.
0: Oh no, no, insopportabile.
1: Ci sono alcune testate veramente che sono... alcuni film che leggo la recensione, credo di essere un lettore mediamente dotato e non riesco a capire se è il recensore il film.
0: No.
1: Se non ci fosse la sintesi grafica finale con le stelline, non riesco a capire se il film gli è piaciuto o meno, perché è un'autocelebrazione, un segone mentale.
0: Hai trovato la parola giusta, autocelebrazione.
1: Sì. Io lo chiamo anche esibizionismo semantico, non so, tipo mi vado a cercare la parola
0: molto
1: difficile, eccetera.
0: Ecco.
1: Nel cinema, guarda, nella musica ci sono due cose che non mi piacciono. Una è questa, ma si trova già un pochino meno, però delle volte appunto anche
0: nel
1: qua
0: cinema
1: c'è l'auto.
0: Il cinema
1: è follia, ci sono anche comunque critici famosi che scrivono un linguaggio che non è intelligibile per nessun essere umano. Nella musica una cosa che non mi piace invece è sempre che qualcosa deve fare riferimento a qualcos'altro, non so, tipo questo gruppo sono i nuovi, eccetera.
0: Bisognerebbe sforzarsi di non farlo.
1: Proviamo magari a trovare come poi anche la banalità delle volte dell'aggettivo, no? Questo è proprio un manuale di scrittura, cioè mai dire questo disco è bellissimo, per esempio, perché bellissimo non vuol dire niente, è bellissimo per quale motivo? Perché è innovativo, perché va a esplorare comunque alcuni tipi di linguaggi,
0: certo,
1: musicali, perché
0: giusto,
1: comunque muove delle corde, cioè non usiamo gli aggettivi generici, usiamo aggettivi specifici.
0: Ottimo consiglio anche per me quando ne parlo in radio, perché io sono un amante degli aggettivi,
1: anch'io.
0: Come mi giustifico poi quando ricevo critica? Guardate che sono tutti gli aggettivi superlativi sinceri, cioè non vado a portare un aggettivo perché non so cosa dire. Se io dico questo disco è bellissimo è perché per me è bellissimo, non lo dico perché devo riempire uno spazio o perché ho bisogno di un captia benevolentia con l'autore o con la produzione. Indipendentemente da tutto ciò è perché lo trovo bellissimo.
1: Ma poi come frase iniziale ci può stare, cioè nel senso è bellissimo, poi ti motivo per quale motivo è bellissimo, no?
0: Certo,
1: cioè, si può andare a non limitarsi chiaramente.
0: Ottimo.
1: Comunque è vero, hai detto bene, abbiamo una lingua che ha 106.000 lemmi, non voglio dire che dobbiamo usarli tutti, perché sennò ritorniamo all'esibizionismo semantico e lessicale che dicevamo
0: vedi sopra,
1: però effettivamente è bello ogni tanto andare anche a cercare la parola difficile.

0: Bene, bene, bene, avremo modo di raccontarci tante cose magari di ritorno poi. Ricordo che sarà lunedì 24 agosto, ultima settimana di agosto, quello che io chiamo la settimana zero, perché ufficialmente poi l'inizio è nel settembre 2026. Però un gran bel voltiamo pagina, ma non avevo dubbi, anzi ci tenevo tantissimo a questa conversazione con Alessandro. Io Alessandro ti auguro il meglio, poi stiamo in contatto.
1: Assolutamente.
0: Libri, dischi, chiacchiere, etimologia del nome, origine del nome Piano, origine del nome Berselli.
1: Io sono bravissimo nel caffeggio, sono bravissimo. Io dico sempre, il talento è prendere un oggetto di conversazione assolutamente inutile e trasformarlo in una narrazione. I miei aperitivi generalmente durano 7 ore e quando alla fine faccio la sintesi dei contenuti inesistenti. Cazzo me ne fosse.
0: E trovo tutto ciò meraviglioso. E quindi tra poco Liberi Dentro, dopo la pubblicità, poi rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30. Quindi vi aspetto tra poco. Domani però in mostra e contenuti portati di Artemisia. E come vi ho anticipato, una sorta di recensione, conversazione con le storie di Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo, con la curatrice di collana Barbara Baraldi. A tutte e a tutti, un buon ascolto, un buon mercoledì. A presto. A domani, per chi vuole, alle 9.30 con Rassegna Stampa. Ti abbraccio forte, Alessandro.
1: Buon estate a tutti. Grazie.
0: Ciao,
1: a voi.
0: Ciao.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e Duradio TV, la trasmissione che tutti i giorni costruisce un ponte tra carcere e città. In conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati.
1: Oggi vi vogliamo parlare di un evento che si è tenuto il 23 giugno qui a Bologna al Parco della Montagnola e l'evento coinvolge il nostro ben conosciuto Fabrizio Pomes, perché come forse molti di voi sapranno ha scritto un libro dal titolo Trovate la speranza o voi che entrate, e è stata occasione con anche altri ospiti come Luca Sebastiani, Alessandro Bergonzoni e Fabia Lang di parlare alla cittadinanza dei temi legati alla detenzione, anche le problematiche che si possono riscontrare all'interno. E quindi Vi proponiamo con questo rumore di cicalio di sottofondo, ma ormai l'estate in città è fatta anche di questo cicalio, l'incontro moderato da Antonella Cortese, e oggi sentiremo le parole appunto di Fabrizio Pomes e a seguire di Fabien Nhi Lang, presidente dell'Associazione Universo e mediatore culturale.
3: Fa un caldo pazzesco, lo stesso provveditore ultimamente ha proposto a tutti di regalare dei ventilatori al carcere. E tu c'eri quando ha fatto questa richiesta. Insomma, come facciamo a trovare la speranza? Con quale coraggio hai scritto Trovate la speranza voi che entrate?
4: Grazie a tutti e a tutte. Stasera per me è una serata particolare, c'è il mio editore che non avrei mai trovato senza l'aiuto di Alessandro, che mi ha consentito innanzitutto di portare a termine questo progetto del libro. La speranza, Antonella, per me è il primo atto di disobbedienza civile, cioè dare voce a chi voce non ce l'ha, dare dignità a chi dignità non l'ha avuta, e soprattutto cercare che anche un solo lettore alla fine attraverso il carcere esca con un'idea differente rispetto a quella che tracciava Luca, che è il racconto che ci propinano quotidianamente. Ci ho messo impegno a trovare come fare, perché avrebbe prevalso il pessimismo della ragione per scrivere un libro di carcere. Invece ho scelto l'ottimismo della volontà, cioè cercare comunque anche all'interno di un mondo molto nero una fessura nella quale potesse passare la luce e dare una prospettiva di nuovo a coloro i quali non sono solo il loro reato, ma sono uomini, donne, padri, figli, che hanno bisogno di una seconda occasione, ed è quello per cui ci dobbiamo continuare a battere, ed è quello per cui abbiamo scelto in qualche modo di continuare a parlare di un argomento del quale si preferisce molte volte tacere.
3: Sì, si preferisce tacere sicuramente, è un argomento divisivo che non interessa a nessuno in realtà, la maggior parte tende ad allontanarsi dall'argomento, anche il carcere fuori mano, no? Non sono quasi mai centrali, è quel rimosso collettivo che uno vorrebbe veramente non esistesse, invece esiste, fa parte della nostra vita, fa parte di noi. E intanto io volevo fare anche una domanda a Fabien, che è un frequentatore a sua volta del carcere, c'è anche qui un tuo contributo, dove vai nel dettaglio di tutta una serie di cose, un po' ti racconti, ma soprattutto racconti Universo, l'associazione, e anche questa strana, non lo so, io voglio capire che cosa fate, perché il corso di etica laica del gruppo Una Vita. Facci sentire.
5: Ma ovviamente mi chiede di parlare di Universo, però preferisco parlare del carcere, che oggi è il giorno di Fabrizio, e sono molto molto felice oggi di stare qua nella presentazione del libro di Fabrizio, che ho conosciuto in carcere. Universo è nato, è un'associazione che è nata a Bologna per affrontare i problemi degli stranieri, dell'integrazione e dei diritti umani in generale. Non sto a parlare di Universo per non rubare tempo,
0: certo.
5: Perché preferisco parlare dell'attività che facciamo in carcere. Ero iscritto alla facoltà di scienze politiche, al corso di cultura e diritti umani, e ho conosciuto un professore che si chiamava Pier Cesare Bori. Il gruppo che dirigo oggi in carcere è stato creato dal professore Pier Cesare Bori, che era un professore di filosofia morale e insegnava a noi studenti i diritti umani, e per portarci vicini a qualcosa che rappresentava i diritti umani ci presentò il progetto in carcere. Essendo un professore di filosofia, l'unica cosa che aveva era l'insegnamento della filosofia, quindi all'interno del carcere decise di portare un gruppo di meditazione, perché abbiamo parlato delle condizioni difficili dei carceri. Una volta che una persona viene condannata, si vede la fine del mondo, si vede tutto crollarsi addosso, e poi si ritrova con tantissimo tempo, e tutto quel tempo può decidere di usare quel tempo per approfondire nel mondo della criminalità, come è facile all'interno del carcere, o può decidere di usare quel tempo per ridefinire la propria vita.

0: detenuti e poi si cercava di discutere intorno a quel testo, finalizzato ad aiutarli nella riflessione, nel ripensamento della loro vita. Purtroppo, circa 12 anni fa è deceduto il professore Pier Cesare Bori. Io non sono un professore universitario,
1: non ancora.
0: Sono un uomo di strada che per situazioni di vita, mio fratello grande faceva il ladro in Camerun, mio fratello grande ha fatto tutti i carceri. L'ultima volta che ho visto mio fratello era in un carcere dove non potevi entrare e stringere la mano al detenuto, c'era una finestrella e mio fratello saltava e io saltavo e vedevo la sua faccia. Poco dopo di là è morto mio fratello. Quindi io ho sempre avuto un'idea, mio fratello era una persona buona per quanto faceva il ladro, io lo conoscevo, lo amavo, mi amava, mi aveva tenuto lontano da qualsiasi cosa che non poteva essere bello, perché lui sapeva che era un mondo brutto e mi teneva lontano da qualsiasi cosa. Quindi il bene che avevo per mio fratello è quello che mi ha portato ad avvicinarmi quando il professore Pier Cesare Bori ha parlato del carcere. Quindi mi sono avvicinato al carcere consapevole di un fatto: nella vita chiunque può inciampare e quando uno inciampa ha diritto di avere l'opportunità di rialzarsi e tornare in società. Partendo dal fatto che mio fratello era buono, mi sono avvicinato al carcere con questa idea in testa. E poi avevo un'altra idea del carcere, come si vedono nei film americani. Si pensava che i detenuti fossero persone strane, persone con delle particolarità strane, ecco. Però quando sono entrato in carcere ho visto delle persone che avevano commesso qualcosa nella loro vita, però che avevano diritto ad avere un'opportunità di ritornare in società. Anche perché non è chiudendo le persone in carcere e lasciandoli senza fare niente che otteniamo un risultato. Ritornano in società, anche se non sono direttamente i nostri familiari, è il nostro problema, perché viviamo insieme. Con che coraggio possiamo continuare a vivere insieme a delle persone che non stanno bene? In carcere ho conosciuto delle persone e in carcere maggior parte delle persone hanno voglia di una opportunità di riscatto, però spesso la frustrazione, la mancanza di altre possibilità è quello li lascia solo davanti a un'opzione. Per questo io da 24 anni ogni venerdì vado alla Dozza. Mi ha chiesto di che cosa consiste il corso di etica laica. Per me quello che ho imparato da scienze politiche e da filosofia morale è che etica è il rispetto per la vita. Il rispetto per la vita, qualsiasi persona in quanto essere umano ha voglia di vivere e ha il diritto di vivere in dignità e ha il diritto di avere l'opportunità di attingere a tutte le risorse che offre la nostra società. In carcere ogni venerdì quando vado al femminile, dove c'è un gruppo di 10 a 12 detenute che arrivo con un testo intorno ad una parola che può essere l'amore, la felicità, le speranze, l'amicizia, e poi si cerca di ragionare intorno a quelle parole lì. Quando mai fuori riusciamo a riflettere intorno alle parole? Non riflettiamo. Il fantasma delle cose da fare ci allontana dal tempo per riflettere a queste cose che ci fanno stare bene e che ci fanno conoscere chi siamo noi. A tutte le detenute e i detenuti vi faccio 3 domande: chi sei, chi sei stato e chi sarai, per farli riflettere sul passato e considerare quello che stanno facendo nel presente e poi immaginare un futuro possibile diverso da quello che hanno vissuto fino a quel momento lì. Il gruppo è frequentatissimo. Per me sedermi qua oggi di fianco a Fabrizio

0: ha partecipato al nostro gruppo e ha portato tanto contributo intellettuale, umano, profondo, maturo nel gruppo, con le sue parole, la sua intelligenza e la sua capacità di leggere bene le situazioni. Ha partecipato nel gruppo e non vedevo l'ora un giorno di vederlo fuori e di vederlo deciso di affrontare un altro tipo di vita e di dimenticare quel calvario che ha vissuto all'interno del carcere. I miei momenti più belli è quando vedo finalmente uno dei miei detenuti, un ex detenuti, fuori, avendo deciso di cambiare vita e avendo abbracciato un altro tipo di vita. Continuo ad andare. Dico, da 25 anni vado, non mi ricordavo. Qualche mese fa, mentre ero al gruppo con nuovi volontari, e dicevo, oh, vengo qua da più di 10 anni. Un detenuto che avevo conosciuto nel 2004 mi ha detto, no, da più di 20 anni ti vediamo qua. E sono molto contento di essere qua. Quindi non so che cosa altro
1: posso dire. Hai risposto perfettamente a tutto, grazie, grazie Fabienne.
2: Ringraziamo ovviamente Fabrizio Pomes, del quale vi ricordiamo la sua rubrica Percorsi di Libertà tutti i martedì, e passiamo ovviamente alla rubrica di oggi. Vi vogliamo far vedere una replica di Storia di Leonia a cura di Gabriele Arosio, perché parla di un personaggio che a noi piace tanto, Mariel Franco. Mariel Franco è stata uccisa in Brasile nel quartiere Stasio di Rio de Janeiro la notte tra il 14 e il 15 marzo del 2018. Nell'agguato perse la vita anche il suo autista e un addetto stampa rimase ferito. Aveva 38 anni Mariel, era un attivista per i diritti umani e stava conducendo, diciamo, un po' delle ricerche e delle denunce soprattutto sugli abusi della polizia e le esecuzioni extragiudiziali. Nel 2016 intanto era stata eletta nel Consiglio Comunale di Rio de Janeiro come membro della Commissione Statale per i Diritti Umani di Rio de Janeiro. Mariel aveva lavorato per difendere i diritti delle donne nere, dei giovani nelle favelas e delle persone LGBTQ+, e di altre comunità marginali. Ma ascoltiamo più nel dettaglio la chiacchierata che ho fatto con Gabriele Arosio.

0: Ciao Gabriele, ben trovato. E oggi ci parlerai di una donna, di una Morgana, come avrebbe detto Michela Murgia, che il 14 marzo 2018 nella città di Rio de Janeiro viene assassinata e che si chiama Mariel Franco, una donna di 38 anni e questo sicuramente è stato il più grave delitto politico della storia recente del Brasile. E andiamo per un momento a quel giorno.
1: Buongiorno Antonella, buongiorno a te e a tutti coloro che ci seguono in audio e in video. Un abbraccio a tutti i detenuti e le detenute che ci seguono dal carcere. Come hai detto, ecco, ci trasportiamo idealmente in una giornata particolare, il 14 marzo 2018, una giornata che coinvolge Mariel Franco in qualcosa di drammatico. Si tratta di una vera e propria esecuzione. Mariel è freddata con diversi colpi di pistola alla testa provenienti da una macchina che ha affiancato alla sua. Insieme a lei muore l'autista Anderson Gomez e gravemente ferita una sua collaboratrice. Sono stati sparati 13 colpi in tutto. La polizia ha ritrovato 9 bossoli calibro 9 sparati a poca distanza dalle vittime e senza nessun segno di rapina. Un agguato progettato per eliminare una voce scomoda, ma anche una delle favorite alle elezioni presidenziali del Brasile, che si sarebbero tenute di lì a qualche mese, a ottobre del 2018. Da quel momento, decine di migliaia di persone, il 14 marzo 2018, scendono nelle strade per veglie e cortei. Gridano Marielle, presente, davanti alle telecamere di tutto il mondo.
0: Gabriele, è vero che quel giorno i sicari hanno ucciso una persona, ma quella persona rappresenta, perché lo rappresenta ancora oggi, molte identità. Le donne nere, gli abitanti delle favelas, i poveri, le madri sole, le persone LGBTQ+. Ma raccontaci, chi è Mariel Franco?
1: Mariel nasce e cresce in una favela a nord di Rio de Janeiro, la favela di Maré, dove è anche vissuta per la gran parte della sua vita. Mariel si è sentita presto parte della comunità LGBT, identificandosi come una donna bisessuale. Nel 1998 ha avuto la sua prima e unica figlia e 2 anni dopo ha incominciato i suoi studi preuniversitari. Ha fatto crescere la figlia senza l'aiuto del padre e ha lavorato come insegnante. La morte di un'amica, uccisa da un proiettile vagante nel 2000, ha indotto Mariel a cominciare a interessarsi dei diritti umani. Nel 2017 si è trasferita nel quartiere di Tijuca con la compagna di lunga data, Monica Teresa Benicio, e la figlia. Avrebbero voluto sposarsi nel settembre del 2019. Mariel nel 2007 si è laureata in scienze sociali. Nel 2011 si è specializzata in responsabilità sociale settore terziario e nel 2014 ha conseguito un master in pubblica amministrazione. Nel 2016, quando si è presentata per la prima volta come candidata, è stata eletta consigliera nella Camera Municipale. Nel Consiglio Municipale ha presieduto la Commissione per la difesa delle donne ed è stata membro di una commissione incaricata di monitorare l'azione della Polizia Federale a Rio de Janeiro, ricoprendo tale incarico fino al suo assassinio. Si è dimostrata critica nei confronti dell'intervento federale e ha ripetutamente denunciato gli abusi della polizia e le violazioni dei diritti umani. Pochi giorni prima della sua uccisione aveva accusato ancora una volta pubblicamente le azioni violente dei reparti della polizia militare, in particolare nella favela di Acari, dove era rimasto ucciso Matheus Melo, l'assistente di un sacerdote. Quanti devono ancora morire prima che questa guerra finisca? Ha scritto Mariel commentando l'omicidio.
0: Mariel Franco ripeteva spesso che le nostre vite hanno importanza e molti giustamente hanno riposto una speranza in quelle parole.
1: In Brasile, Antonella, l'1% della popolazione possiede circa il 30% delle risorse totali del paese. Il Brasile è un paese lacerato dalle disuguaglianze sociali, dalla violenza di classe, di genere, dal razzismo. La lotta di Maria Alfranco nasce dai presupposti di questo divario sociale, caratterizzato dalla violenza urbana e da un'enorme ingiustizia socio-economica che affligge gli oltre 71 milioni di individui del cosiddetto paese continente. Nel discorso che Marielle non poté tenere in un consiglio comunale perché uccisa prima, aveva scritto: in Brasile le donne nere non arrivano a guadagnare neanche il 40% di quello che guadagnano gli uomini bianchi. E siamo noi donne nere che soffriamo maggiormente la violenza quotidiana. Ma anche se percepiamo salari inferiori, ricopriamo incarichi più bassi, affrontiamo una giornata di lavoro tripla, siamo soggiogate per quello che indossiamo, veniamo violentate sessualmente, fisicamente e psicologicamente, siamo uccise quotidianamente dai nostri partner, noi non resteremo zitte. Le nostre vite hanno importanza.
0: Gabriele, direi che valga la pena ricordare alcune reazioni alla sua morte, che in qualche modo ci aiutano a contestualizzare, a capire che quel momento ha avuto un senso che non è terminato, il senso di quella vita spesa per l'amore e la giustizia.
1: È proprio così, Antonella, davvero. Io vorrei proporre ora tutti noi di ascoltare alcune reazioni alla morte di Maria Alfranco, alcune dichiarazioni di amici, estimatori, che ci possono aiutare a recuperare il senso di questa esistenza. La prima dichiarazione è quella dell'Ordine dei Francescani di Rio, nella persona del frate Fidencio Van Bommel, della provincia francescana del Brasile, che ha manifestato il suo sdegno e la propria tristezza in una nota pubblica rilasciata il giorno seguente all'omicidio di Marielle. Maledette siano le armi che feriscono e uccidono persone. Maledetti siano i soldi che opprimono invece di servire. E maledette siano tutte le strutture che rubano l'umanità alle persone e li trasformano in oggetto in mano a coloro che li dominano. Il teologo Leonardo Boff ha dichiarato: Marielle è diventata per noi un archetipo di donna che ha saputo sempre coniugare giustizia sociale con la politica. Il suo sorriso radiante e la sua determinazione a lottare per noi, per una società più giusta ed equa, si mescolano con la tenerezza del suo vigore, e questo è il suo messaggio immortale donato a tutti noi. Messaggio più singolare arriva da un amico e membro del Partito Socialista, Marcelo Fresco. Quanto è stato difficile ma bello vedere il tuo nome nei cartelli e sentirlo nelle voci dei tanti giovani per le strade di Rio, le stesse strade che abbiamo io e te percorso insieme. Ho visto una moltitudine di persone piangere e trasformarti in un simbolo di quello che eri, anzi di quello che sei. Mi sarebbe piaciuto che tu fossi con me ad Aleri e nella Cinelandia. È stata la prima volta che mi sono trovato senza te, ma tu forse non eri lo stesso. Eri nei sogni di un'intera generazione. E per concludere vorrei consegnarvi anche il messaggio della sorella di Marielle, che si chiama Aniel. Aniel ha dichiarato che l'eredità che Marielle lascia è questa: le persone devono avere speranza, devono alzarsi ogni giorno e credere che ci saranno nuovi giorni.
2: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, da Fabrizio Pomes a Fabien Nilang e Gabriele Arosio per la sua rubrica Storie di Leoni. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via De Tuscolano 99 40 128 Bologna. Scriveteci perché saremo davvero contente di ricevere i vostri pensieri, le vostre lettere e magari leggerle in trasmissione. Un saluto carissimo da me, che sono Ilaria Cecchinato, e da Antonella Cortese. A domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

Bene, puntuali nuovamente in diretta, 9:31 minuti e 23 secondi per questo mercoledì 29 luglio e quindi Radio Zanardi e la sua rassegna stampa. No, io stavo pensando, ultimamente penso tanto, come una persona più che primaria, addirittura primitiva come me, si possa perdere in determinati aspetti ai quali secondo me ci stiamo completamente portando in una suefazione e una normalizzazione totale. Allora, una superpotenza dominante di fronte a una superpotenza che ha avuto un periodo di sfaldamento, di caduta, era un confronto negli anni post seconda guerra mondiale, che fa? Si espande, va a portare conflitti ai confini di quest'altra superpotenza che ho descritto chiaramente in motivo di disgregazione, difficoltà economiche e quant'altro, e va ulteriormente a portare motivo di conflitto, come tra l'altro armando motivo di confine, situazioni di paesi confinanti. Non sto, si dice il peccato ma non il peccatore, dai, tanto non bisogna ulteriormente andare a svelare. E non solo, questa superpotenza dominante nel Medio Oriente. Nel Medio Oriente, attraverso quella che viene definita la più grande democrazia del Medio Oriente, porta morte, distruzione, cerca di conquistare al più possibile con i bombardamenti e con il dominio militare le risorse di questa zona. E tutto questo è normale? Tutto questo è un aspetto a cui dobbiamo cadere in normalizzazione, a cui dobbiamo leggere così, senza motivo di dire, tanto è così. E non solo! Noi, essendo tra virgolette alleati alla superpotenza dominante che ho portato all'attenzione in precedenza, vediamo bene di spendere soldi, ma per cosa, viste le difficoltà economiche che abbiamo, per la sanità, per l'istruzione che è fondamentale, direi, per le infrastrutture che cadono a pezzi in molte situazioni, in molti casi, e per il lavoro che è sempre più precario per i giovani anche in relazione al lavoro. No, assolutamente, noi stiamo discutendo e dibattendo per come spendere soldi in armi, che sicuramente non sono aspetti di pace. Allora diciamo, sicuramente c'è un'opposizione politica che si occupa di tutto questo in maniera, sono dei fondamentali per chi si definisce, non dico di sinistra, ma progressista. No, cosa fa? Ci mette, se non che, un palese appoggio a tutto quello che ho criticato finora, porta insomma un motivo di osservazione per poi alla fine appoggiare insomma tutto ciò, creando divisioni nelle alleanze e guardando anche quello che vediamo dalle prime pagine dei quotidiani odierni. Dopo questo non richiesto, confuso, inutile editoriale, che lo firmo, sono William Piane al microfono in regia di Radio Città Fujiko, così se ci sono motivi di dibattito, critica e quant'altro sapete con chi a chi dovete rivolgervi. Però adesso, dopo questi 4 minuti scarsi, entriamo ufficialmente nella rassegna stampa e vediamo in tutto questo quante relazioni ci sono. Lite sui fondi per la difesa, questo è il Corriere della Sera. Tajani, prenotati 14,9 miliardi dal SAF. La Lega dice decida l'Aula. Missioni all'estero, campo largo, diviso, lite sui fondi per la difesa. E poi gli esteri, Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, e Trump vede anche Zelensky. Vediamo un attimo l'approfondimento dalle prime pagine dal Corriere, poi ne troveremo altri ovviamente, no? E proprio per gli aspetti di spesa, che è la parte su quale volevo iniziare, prenotati i fondi dell'Unione Europea, o pronotati come dice mia mamma, da 14,9 miliardi difesa e scontro nella maggioranza. Tajani annuncia la richiesta, Fratelli d'Italia cauta, la Lega insorge, poi il ministro precisa, ne utilizzeremo da 6 a 8. Se i partiti si smarcano delle logiche di coalizione, il problema è la nota di Massimo Franco. E poi Picerno di Spazio Pubblico, il tempo stringe, se noi rinunciamo i soldi vanno ad altri. La riformistissima atlantista Pina Picerno parla appunto in questo modo per tutto ciò e per spendere i soldi in armi. Lo scossone sulle spese militari, i dossier
critici, così sale la tensione. Il piano energia rischia di essere il nuovo fronte, insomma, dal Corriere della Sera. Allora, altro giornalone. Ovviamente Repubblica, il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE o SAFE per investire in difesa, SAFE nel senso di sicurezza, non credo sia un acronimo, quindi è SAFE, e armamenti, Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, no? Protestano Lega, 5 Stelle e AVS per quanto riguarda ciò. A pagina 2 l'approfondimento. Intanto la Lega, dice un po' da Ponzio Pilato, decida il Parlamento, soldi per la difesa, l'annuncio di Tajani e la correzione. Ne useremo meno, dai, Crosetto assicura, nessun esborso militare in più, No, non un soldino di più, ti do questi per carità, Poi sappiamo bene come ogni volta ne leggiamo in aumento per quello che riguarda la spesa militare. Vado sul Manifesto, il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo, da 14,9 miliardi per gli armamenti, poi ritratta sia il SAFE, anzi no, la gaffe di Tajani, che non è la prima che fa chiaramente in questo ambito. Poi il Manifesto chiaramente ci porta per gli esteri nelle zone di conflitto. Quindi concludo questa parte con i quotidiani, i primi quattro che ho qui sotto mano, dal Fatto Quotidiano, e vediamo un attimo anche come determinati aspetti vanno poi nel percorso che ho analizzato prima. Spariti in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra i droni, i nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, capito? Quindi è Sinflex che io uso perché ho un po' di nevralgia, non so, sono medicine, ecco. E poi l'Europol, IPM, De Lucia, Mercato Nero, velivoli lanciamine ai clan. E questo è per quanto è la malavita, il traffico d'armi, la spesa di denaro, la corruzione, che vanno tutti a braccetto con la guerra questi aspetti. Pensate un po' a cosa stiamo sponsorizzando e in maniera molto, molto intensa. L'Ucraina è un colabrodo, trafugati 800.000 pezzi dai nostri aiuti, è la mafia che si butta ovviamente nel mercato nero, dicevo, traffico d'armi, no? Le armi sono medicine, ma la Lega fa muro antifondi SAFE diversi, il ministro invoca ora scostamento del 0,9%, il presidente della Camera Fontana, il riarmo è preoccupante, ma dai. Poi vediamo la crisi internazionale, le conseguenze tra Medio Oriente e anche conflitto in Europa. Prima facciamo uno stacco musicale, sono le 9:40 minuti, intervalliamo la rassegna con un po' di musica, oggi sono da solo e quindi insomma cerchiamo di dividere in paragrafi i contenuti presi dalle pagine dei quotidiani odierni. A tra poco!

0: Intanto voglio ringraziare Daniele per aver portato l'acronimo che ignoravo, grazie, io mi limitavo al verbo, all'aggettivo, anche sicurezza, safe, to safe, mettere in sicurezza, che però è un acronimo, Security Action for Europe. Grazie Daniele. Grazie Augusto che concorda al 150%, grazie Augusto. Ellie è stata un'altra grandissima delusione, sì, la delusione, veramente. Procedo per poi entrare in ambito purtroppo di conflitti, allora prendo il Domani. Schlein balla ma non molla, ecco perché è sicura di vincere le primarie del campo largo, tra l'altro mi collego, no? Niente benzina, ma sia il riarmo, ecco questo sì che è un bel tema che fa propaganda sui soldi, Unione Europea, la destra è spaccata, mentre invece l'opposizione, perché non riesco a definirla a sinistra, è assolutamente unita a fare un'opposizione. Tajani annuncia il sì del governo, prestito al SAFI da 14,9 miliardi, poi fare tromarcia. La Lega lo attacca, tensione sull'emendamento intercettazioni, Forza Italia non lo vuole, Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum. Ma abbiamo parlato di conflitto, ecco, USA senza missili, cosa unisce l'Iran e l'Ucraina? Io non lo posso dire cosa li unisce, però lo penso, i Patriot condizionano i due conflitti e che ormai gli stati che hanno portato l'attacco sono in bolletta dura, ne stanno prendendo raschiando il fondo del barile e sfruttando lavoratrici e lavoratori e prendendoli in ogni modo, però a forza di dai e dai, come si dice, sono finiti i maroni, nel senso delle castagne a Lazzaro, è un vecchio modo di dire, oppure insomma stanno per finire. Ma entriamo nell'aspetto dei giornaloni per il conflitto. Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia, che portano benissimo tra l'altro. Comunque per gli aspetti bellici che troviamo, partendo da pagina 4 di Repubblica, Trump, diplomazia funebre con Zelensky e Netanyahu sul tavolo, i Patriot per Kiev, i due leader alla cerimonia per il senatore Graham, si saldano le crisi globali, l'Ucraino è soddisfatto, vediamo anche con chi commercia, il presidente USA, il nostro destino è vincere sempre, ricordate chi diceva vincere, mortacci sua, comunque vabbè lasciamo stare, nella giornata bipartisan, il congresso approva le nuove sanzioni a Mosca, il senato contro il Cremlino e i paesi che comprano il petrolio russo per portare lo zar a negoziare, ma lui replica dicendo non ci spezzerete, e quindi questa è una continuità in effetti che porta a un gioco di chi ce l'ha più lungo, tanto per continuare con le volgarità, dove l'Occidente non esce esattamente vincitore, anzi fa come quello che brucia la casa per poi vendere la cenere, Donald frena Bibi su Teheran, mi vuole riportare in guerra ma la decisione spetta a me, il premier dello Stato ebraico alla Casa Bianca, nessuna critica su Gaza e coloni, stop al pressing sul conflitto, ora tratto senza intesa, distruggo il nucleare, Iran le sommosse represse per i giovani impiccati in piazza, perché l'integralismo poi in tutto questo conflitto si rafforza in maniera veramente dittatoriale e questo è il risultato dell'esportare la democrazia occidentale. Kupchan spiega al politologo, per l'America Israele è un problema, l'Ucraina sempre meno, questo mi scusate il sorrisino ironico, Tajani, Netanyahu blocchi le violenze dei coloni, Putin è costretto alla pace. Comunque dicevo ad Augusto, per quello che ha scritto, stai attento, dobbiamo stare attenti a fare queste affermazioni perché poi un attimo prendere dei complottisti, dei filo Putin e quant'altro, si fa presto a rigirare i contenuti. Detto ciò, vediamo anche da altri quotidiani per quanto riguarda il panorama ai noi bellico. Prendiamo il Giornale a vedere cosa dice il Giornale, no? Che è più intento alla guerra dichiarata dei NOTAV. E poi subito a pagina 2 Netanyahu entusiasta dopo la Casa Bianca, ma dopo 6 mesi di raid resta il rebus Hormuz. Ma guarda te, non sono arrivati da nessuna parte. Lo stesso obiettivo con mezzi diversi, due leader uniti sullo stop Europa a Teheran. Richiamo all'ordine il fastidio del tycoon per il pressing di Bibi, prove del nucleare, mi vuole coinvolgere, le strategie. Netanyahu cerca una nuova vicinanza con gli USA per riconquistare l'opinione pubblica. The Donald tiene le distanze a Sfapardir, dialogo Patriot e altre sanzioni, via al disgelo Trump-Zelensky, a porte chiuse il tycoon ha ricevuto il leader ucraino alla Casa Bianca, incontro produttivo. Sul tavolo la posizione americana pro Kiev, Volodymyr dice grazie per quello che facciamo assieme, un bel lavoro, complimenti, saranno contenti i ragazzi arruolati a forza per mandare al fronte e per quello che vede una popolazione civile, poi dicono che siamo noi contro i civili ucraini, direi che è proprio tutto il contrario. Comunque quello che è il giornale, per poi arrivare anche al resto del Carlino, così li abbiamo presi un po' tutti i quotidiani a nostra disposizione, ricevuti alla Casa Bianca, Trump e Netanyahu allineati sull'Iran e Zelensky prova a blindare gli aiuti, approfondimento a pagina 4 che raggiungo, ma l'Iran tiene duro su Hormuz, anche Zelensky ieri a Washington, la Casa Bianca, incontri molto positivi fra il presidente USA e i due leader, Teheran respinge una proposta dell'Oman sulla gestione condivisa dello stretto. Riprendo anche il manifesto, per vediamo se anche dal Fatto Quotidiano troviamo come titolo qui rituale di guerra, sono sul manifesto. Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bar del Falco Graham, ai funerali anche Netanyahu e Zelensky. Che formazione, eh? Pensateci un attimo, che formazione. Zelensky, che tra l'altro porta come eroe nazionale un nazista come Stefan Bandera. Trump, che non ha bisogno di recensioni per tutto ciò. Netanyahu, beh, vogliamo aggiungere qualcosa? Ecco, questo è il trio, no? Intanto i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire, parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta al congresso sanzioni infernali alla Russia. Netanyahu ci prova con Trump, sull'Iran bombe, non dialogo, e questo è dal manifesto. Stretto di Hormuz, l'Iran ignora Trump e tratta con l'Oman, un fronte nazionale contro l'accordo, Beirut Tel Aviv per un Libano laico, magari, intervista Anna Garib, capo del Partito Comunista. La nostra resistenza mira al superamento dello sfruttamento di classe, del confessionalismo, Hezbollah difende il capitalismo e il sistema politico confessionale. Sì, sono, a proposito di aspetto ecumenico, sono parole sante queste, purtroppo questi sono i primi a prendere le bombe dall'Occidente e dagli Stati Uniti d'America, ok? Terra rimossa, Katz vuole un altro campo profughi, nel mirino c'è Nablus, occupare e sfollare, l'ordine del ministro della difesa, l'esercito avanza, i coloni assaltano i villaggi palestinesi vestiti da militari, pensate che infamata. Tel Aviv allarga ancora muro di ferro, operazione che ha cacciato 33.000 persone. Questo appunto a pagina 5, riprende a pagina 6 l'aspetto dell'SAFI, il manifesto. Andiamo sul Domani per trovare se vi sono altri approfondimenti sugli esteri. Sfoglio anche il manifesto a proposito purtroppo di altri conflitti dimenticati. Sudan, colpite infrastrutture, civili nel Kordofan del nord, le forze governative avanzano ma si teme che il paese si frammenti sotto il controllo delle milizie, questo è tutta la bellezza del colonialismo con la sua eredità, più di 200.000 morti dal 2023, Amnesty dice è un crimine contro l'umanità e come. Porto il Domani che di solito ha degli occhiali di approfondimento dedicati agli esteri, eccolo qui se riesco a sfogliare fino alla pagina che di solito dà giro intorno al mondo, abbastanza ricca se riesco, eccola qui, India, trionfo del movimento degli scarafaggi, siamo una vera rivoluzione, il malessere della Gen Z indiana, quasi il 40% dei laureati è disoccupati. Pata Ragna Singh, la portavoce del movimento che ha messo all'angolo il governo Modi, è una cosa mai vista, in piazza ragazzi dai villaggi, rider musulmani, hindu e cristiani, attenzione perché questo fa molta paura, quando mettiamo insieme lavoratori, studenti, confronto interreligione, fa molto paura questo qui, di solito lo bastonano purtroppo, proprio perché finché si manifesta
1: manifestano gli studenti, o manifestano i lavoratori, o manifestano integralisti, gli appartenenti di fede di una religione, ma quando tutto questo va poi a essere unito in quanto sfruttati da un capitalismo feroce, difeso da un'estrema destra ancora più feroce, chiaramente questa roba qui, insomma, è una presa di coscienza che preoccupa il sistema eversivo e liberista ultra. Dagli esteri non ne trovo altri, se non che, ecco, la cronaca, purtroppo in Bosnia, Međugorje, sfregiata la statua della Madonna, grave atto vandalico nella notte a Međugorje, in Bosnia Erzegovina, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio mariano al mondo, è stato incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo e sono state imbrattate con vernice nera la statue della Madonna. La polizia della Bosnia Erzegovina ha arrestato un uomo sospettato di essere responsabile di questo gesto. E quando rientriamo sempre per gli esteri, vediamo se riesco a recuperare per uno sisma, veramente un terremoto veramente molto importante che ha colpito il Giappone, magari lo troviamo negli articoli e non solo nei titoli principali. Intanto stacchiamo con un po' di musica, con i Commodores. Sapete chi era il leader dei Commodores per la Motown? Lionel Richie.

Ed eccomi qua, stiamo tornando in diretta, intanto preparo anche un po' di playlist per intervallare gli articoli. Comunque, come avevo preannunciato, la cronaca dagli esteri in una zona veramente dove la terra balla in continuazione, purtroppo la scossa, l'esplosione, paura in Giappone, è il centro commerciale di Aeon Mall collassato per il terremoto a Kashima nella prefettura di Kumamoto in Giappone meridionale. La potenza è 7.1, quindi è molto alta. Un violento terremoto ha colpito il Giappone nella prefettura di Kumamoto. La scossa avvertita nel pomeriggio ora locale ha raggiunto una magnitudo di 7.1. Il sisma ha fatto crollare molti edifici, tra cui un centro commerciale. Ci sarebbero decine di morti, di intrappolati sotto le macerie. Anche Repubblica lo riporta con tanto di approfondimento sulle ricerche. Veramente è un aspetto inquietante legato a una terra che si sta rivoltando e ribellando da come la stiamo trattando. Terremoto in Giappone, cercare dispersi sotto le macerie, sisma di magnitudo 7.1 nel sud-ovest, un morto, che poi chiaramente la cifra è in aumento. La Repubblica avrà chiuso le rotative prima, palazzi danneggiati, treni deragliati, si scava in una fabbrica. Il numero delle vittime purtroppo è destinato ad aumentare, al che sempre in ambito di realtà climatica non siamo pronti. Pagina 10 del Domani: in Spagna e Francia la terra continua a bruciare, l'Europa paga il prezzo della crisi climatica. Gli incendi, anche se contenuti, non si placano e sale il timore per la nuova ondata di calore. Ribera afferma: non siamo preparati agli effetti del cambiamento climatico. Ecco che viene, per così dire, trascurato. Anche qui una normalizzazione, capito, in tutto ciò per quanto riguarda questo approccio, come ho denunciato in precedenza. Pagina 17, cronaca dagli esteri. Dopo l'attacco, Repubblica, dopo l'attacco al Pride di Berlino, le autorità rivelano oltre 9.000 pronti ad azioni violente, 410 con potenziale terroristico. Qui gli inquirenti, anche la famiglia di Balaut è radicalizzata, due cugini del killer sono dell'ISIS, e poi il ricordo, il memoriale alla porta di Brandeburgo per l'attacco al Pride. Dall'alto biglietti e fiori lasciati anche in altre strade di Berlino. Pagina 17 di Repubblica. Quello che penso dopo le dichiarazioni riportate dalla leader omosessuale, tra l'altro, è dell'AfD, partito neonazista, che criticava dicendo: voi portate le bandiere della Palestina, ma avete visto cosa fanno poi a quelli che hanno questo orientamento sessuale? Io certo non aggiungo ovviamente a chi fa peggio, anzi, per carità, ci mancherebbe, però vorrei ricordare invece quello che facevano i suoi predecessori a chi aveva questo orientamento, per cui insomma direi che non è un gioco a chi fa peggio, però l'osservazione e la domanda nasce spontanea, cioè da che pulpito arriva tutto ciò. Allora, per quanto riguarda la politica interna, cominciamo a sfogliare le notizie. Schlein è la strategia dell'avanti tutta perché è sicura di vincere le primarie, questo è il Domani. La leader attacca Meloni, vuol farci parlare di tutto per non parlare dei problemi reali. Per la premiership la segretaria non accetta né un garante né un terzo nome, nei gazebo confida nel suo talento di compaitner e non preoccupa l'incognita Silvia Salis, che è tentata dalla sfida. Ieri alla Camera le opposizioni divise sulle missioni militari. Certo, beh, è chiaro, la Babilonia del campo largo può trasformarsi in successo, dice Gianfranco Pasquino in questo commento ottimista che arriva dal Domani. Politica varia ed eventuali dall'Italia, che prendo anche dal Fatto Quotidiano. Vediamo, sfogliando velocemente, passando le prime pagine, si va alla manovra, via alle promesse. Forza Italia vuole lo sconto ai ricchi, mi sembra giusto, beh, in linea con la sua politica. La proposta: 1.000 euro in più per chi ne guadagna almeno 60.000 e niente per i redditi bassi, giusto? Robin Hood, no? Ora tocca alle richieste leghiste sulle pensioni. Questo è per quello che è economia nel
Fatto Quotidiano. Poi parleremo anche di Ilva, prima vado a sfogliare altri quotidiani per quanto riguarda l'aspetto di politica interna, ad esempio prendendo Repubblica, che dà motivo di evidenziare nella politica interna l'aspetto delle intercettazioni, l'aiuto di La Russa per coprire le divisioni a destra, il presidente del Senato pronto a dichiarare inammissibili le modifiche di Fratelli d'Italia bocciate da Forza Italia, il PD ironizza dicendo beh è stato provvidenziale. E quindi poi pagina 14, Schillaci vede Giorgetti per la sanità 5 miliardi o andiamo a sbattere, vedete un po' voi, no, diamoli alle armi. Il ministro della salute chiede di salvaguardare il livello di cura per i cittadini, il leghista non si sbilancia, se ne parla, dice appunto a settembre, sai mai. Ci sono delle priorità, no? Che sono quelle che ho citato prima. Vediamo dal manifesto altri aspetti riguardanti politica o politiche interne che vado a trovare all'autonomia. Calderoli vede il traguardo del federalismo fiscale. Le regioni di centrosinistra fanno muro, ma dopo un supplemento istruttorio di 30 giorni il decreto potrà andare in CDM a fine agosto. Sfoglio con altri aspetti riguardanti la politica interna. Vediamo, diamo un'occhiata anche al giornale per questo, così li abbiamo sfogliati tutti per trovare e vedere che non siano le notizie dagli esteri o quello che abbiamo portato finora. Veti incrociati, sì, l'abbiamo già letto, proclame eversivo, lo leggeremo tra poco. Non c'è particolare approfondimento per quanto riguarda la politica interna dal giornale. Allora, alle 10.03 minuti, ascoltiamo un po' di musica, torniamo tra poco per procedere. Ex Ilva. Ex Ilva, posso anticiparvi da qualche quotidiano che riesco a prendere tra Il Domani e Il Manifesto, la situazione che è veramente oltre che agghiacciante, con un governo in tilt, sindacati in sciopero, dopo ore di confronto tra governo e sindacato sull'ex Ilva, il sottosegretario Mantovano apre il tavolo di un mese in cerca di soluzioni dopo lo stop all'area caldo imposto dal tribunale. FIM, Piom e Wilm proclamano 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti.

Tornando in diretta a 18 minuti e 40 secondi di questo mercoledì 29 luglio, quindi vado in approfondimento a quello che ho portato prima: ex Ilva, governo nel pallone, sindacati in sciopero. Dopo 3 ore di confronto a Palazzo Chigi, Mantovano apre un tavolo in cerca di soluzioni. Cioè, questa deve essere nazionalizzata, ma è un discorso veramente che pare utopia, cioè assicurare, mettere in sicurezza la salute dei lavoratori, portare un aspetto di realtà pubblica all'interno dell'Ilva e dare una continuità in sicurezza sotto tutti i punti di vista, sia come contratti, come salario e come salute, all'ambiente e ai lavoratori. Comunque i soldi li spendono da altre parti, le attenzioni danno alla privatizzazione e poi se ci rimette soldi li mette lo Stato, cioè li prendono dalle tasse nostre o dai contributi nostri, dallo salario e dalla busta paga. Se invece nel caso di utili li tiene il privato, è il capitalismo, bellezza. Intanto il governo non ha più pallida idea di come uscire dal pantano e cerca proposte concrete dall'organizzazione sindacali, ma la situazione gravissima che si prospetta con il blocco delle aree a caldo dell'ex Ilva di Taranto e che mette a forte rischio la tenuta sociale non può però ricadere sui lavoratori, figurati, ribattono i rappresentanti di Fiom, Fim e Wilm, che hanno perciò proclamato 8 ore di sciopero, assemblea in tutti gli stabilimenti del più grande polo siderurgico d'Italia. Dopo oltre 3 ore di confronto tra le parti nella sala verde di Palazzo Chigi all'indomani del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano che impone senza possibilità d'appello lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica dell'impianto. Cancellata la transizione green, restano le macerie industriali, Taranto, un fallimento dietro l'altro. L'autorizzazione ambientale del 2025 prevedeva 12 anni di produzione a carbone, e questo per quanto riguarda il lavoro. C'era un altro articolo sul lavoro, se riesco a prenderlo poi, che dava attenzione, mi pare o dal Domani o dal Fatto Quotidiano, vediamo se riesco a recuperarlo. Eccolo qui: intelligenza artificiale senza diritti. Ma che strano, ma io pensavo che l'intelligenza artificiale fosse a per i lavoratori, forse per le classi, beh, cioè la rete ci rende liberi, no? La rete è il progresso che ci rendono liberi, quindi come fa l'intelligenza artificiale ad essere a favore dei più forti? A me sembra impossibile. Invece Meta, lavoratori discriminati dall'algoritmo, la denuncia di alcuni ex dipendenti del colosso di Zuckerberg, sono stati i sistemi a decidere di licenziamenti, i sistemi IA, l'intelligenza artificiale, gli esperti, disuguaglianze rafforzate dai modelli statistici. Quindi se non vi va bene potete fare lamentela con chi? Con l'algoritmo, certamente. Insomma, almeno una volta c'era aggregazione, c'era un aspetto di protesta o di reclamare il diritto sacrosanto con sindacati o confrontarsi appunto con l'aspetto dirigenziale. Adesso c'è un algoritmo, quindi la matematica, cosa vuoi, continuare a lavorare, ti sbattono a casa, appunto, fine del discorso, no? Questo arriva dal Domani. Io vado in conclusione anche con la nostra rassegna stampa, perché ormai abbiamo la pagina 9 del Manifesto e poi leggiamo anche dal Giornale, perché ovviamente il Giornale a questo argomento ne dà un approfondimento e a tutta pagina. L'Internazionale dei Violenti riporta i CARC. Ci rendiamo conto, con tutto il rispetto per i CARC, per carità, CARC e anarchici francesi sempre più uniti. Sui social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo. 2 tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e del centro sociale a Scatassuna. È bello il messaggio che mi ha scritto Oddo, che ringrazio. Siamo governati da quelli che hai detto tu, sono pienamente d'accordo.

sai cosa hanno anche? Un bel modo di portare l'attenzione su altri aspetti. O lì sono bravissimi, sono da ammirare, ammirare a modo loro, poi, anzi a modo nostro. A pagina 10 tutti questi aspetti sono certamente motivo poi di distogliere l'attenzione su quello che ho sottolineato in precedenza. Siamo più uniti contro il nemico, gli anarchici aprono l'asse con la Francia, proclama eversivo, gli antagonisti richiamano la piazza e le armi per abbattere lo Stato democratico, una rete sempre più internazionale che agisce come un esercito, le devastazioni della Val di Susa celebrate sui blog d'Oltralpe, gli esperti di sicurezza sabato si è alzato il tiro, ritorno in Val di Susa dall'ambientalismo spinto, cioè l'ambientalismo spinto, cioè quello un po' osè, alla guerriglia organizzata, questa insomma è quello che va a riprendere il giornale e chiaramente è in linea, come ho detto, tutto quello che ho detto fino adesso, soprattutto a inizio di rassegna stampa, e poi motivo di essere portato come attenzione piuttosto a tutto questo. Quanti ne sentite nei bar per strada che parlano di quanto spendiamo per le armi, dei problemi di lavoro, della sanità, pezzi, e quanti invece danno addosso al migrante, danno addosso ai centri sociali, è più facile, è più immediato, mamma mia. Eversione di piazza, i giuristi però smontano i teoremi della destra, l'idea di Fratelli d'Italia, i manifestanti sono un'associazione a delinquere, limiti tecnici e derive repressive, ansia di controllo e punizione, magistratura democratica, rete di resistenza legale, giuristi democratici e no kings, si anticipa la punibilità alla mera adesione morale, si va in contrasto con la Costituzione. E poi da Bologna, chiudiamo con la nostra città, la richiesta di Anselmo, non sia la polizia a indagare sulla morte di Fakir, Bologna Pisani va in questura, poi incontra anche i familiari della vittima, il legale parla di fortissime pressioni politiche interne all'indagine, vabbè questo diciamo che c'è da aspettarselo ovviamente. Vediamo su pagine legate alla nostra città, lo prendiamo dal Resto del Carlino, eccolo qui, allora cosa troviamo? Il capo della polizia vede i parenti di Fakir e a pagina 13 che cerco di raggiungere per il Resto del Carlino, eccolo qui, dopo la tragedia, questo ragazzi, perché la chiami tragedia? Questo è un omicidio, cioè qui è morto, Sanitari e agenti non tornano in servizio, i volontari scelgono per ora di non essere operativi, domani il via alla super perizia sul cellulare di Fakir, l'intervento dei quattro soccorritori della Croce Rossa mentre Fakir è a terra legato con fascetta alle mani e alle caviglie. Tra l'altro, la visita a Bologna, il capo della polizia Pisani vede i parenti di Fakir, un'ora di incontro, la nipote e la sorella di Ebdarim, fiducia nell'inchiesta, l'avvocato della famiglia del 42enne, le indagini non siano affidate agli agenti. Vediamo anche da Repubblica se abbiamo altro da aggiungere per quanto riguarda anche altre notizie per quello che è la nostra città. Vediamo qui trovare poi tutte le parti di Repubblica, è sempre qualcosa di avventuroso. Fakir, blitz in questura, Dios Ra, incontro con Pisani, si dichiara fiduciosa, visita del capo della polizia, si presenta alla nipote e alla zia, crediamo ancora nella giustizia, l'avvocato Anselmo attacca, non sia la mobile a indagare, ma un altro corpo investigativo. E queste sono le notizie principali che arrivano da Repubblica. Lepore, vittima di attacchi vergognosi e violentissimi, Lepore a cui è stata assegnata la scorta è la polemica che conclude a pagina 2 e a pagina 3 i contenuti appunto per quanto riguarda tutto ciò. Sono le 10:17 minuti, mettiamo un po' di musica, sapete cosa faccio? Cerco anche la notizia un po' per chiosare questa rassegna stampa odierna, poi torniamo in diretta, vi lascio con musica e palinsesto di Radio Città Fujiko, ricordo che Breakfast Club e Rassegna Stampa torneranno domani sempre a partire dalle ore 7, a tra poco.

fortissimi con i deboli, deboli poi con i forti. Allora concludo così, con pagina 11 del manifesto riguardante l'abbassamento dell'età per avere delle pene tremende, no? Chissà se Giorgia Meloni è mai entrata a Nisida, chissà se lo sa che dove c'è un minore colpevole c'è un adulto colpevole, che non è vero che i minorenni non subiscono niente e restano impuniti. E Valeria Perrella in questo articolo: nel momento in cui quel doppio portellone si chiude alle tue spalle, ti ritrovi in un luogo non luogo, perché è ovvio che la detenzione dei ragazzi è un arbitrio in sé. Chissà se li ha visti su quei banchi dove pochi coraggiosi insegnanti cercano di fare scuola alla men peggio con quello che hanno, con la carenza strutturale della scuola pubblica italiana, con la necessità che i ragazzi di lingue diverse, cultura diversa, formazione di base diversa, chissà se vedendoli ha pensato a sua figlia, che sta nelle stesse ore sotto lo stesso cielo, sullo stesso suolo, in una classe e in un banco come quelli, ma in un luogo che ha un indirizzo e non è un non luogo come il carcere, perché mi si creda, non è possibile non pensarci. A pagina 11 del manifesto, Valeria Perrella. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani sempre alla stessa ora con il Breakfast Club, a seguire con la rassegna stampa. Una buona giornata dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.

PS post scriptum, restate in frequenza, tra un poco il rock live di Nevio Bencivenni dalle 10.30 alle 12.30, quindi ho fatto anche l'annunciatore, come è giusto che sia, e ringrazio Nevio per essere in frequenza anche a termine stagione 2025-2026. Buon ascolto quindi.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Ciao a tutti, Nevio al microfono. Siamo alla fine di luglio, esattamente al 29 luglio 2026 e come sempre succede le date a cavallo fra luglio e agosto segnano la fine della stagione precedente, in questo caso la stagione 2025-2026. E ci saranno alcuni giorni di ferie da parte di chi vi sta parlando, ma anche di molti miei colleghi, e dico subito che ci risentiremo alla fine di agosto, se ricordo bene, esattamente il 26. Prima però vi devo ricordare che siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, una emittente radiofonica da Bologna che potete ascoltare in FM stereofonica sui 103.1 oppure tramite il DAB in tutta la regione Emilia-Romagna, in tutta la Toscana e in tutta la Lombardia. E per il resto del mondo ci pensa il web con apposita app che potete scaricare gratuitamente e tranquillamente dal sito della radio radiocittafujiko.it, naturalmente senza accento. Quindi 29 luglio, anzi ultima trasmissione della stagione, diciamo così, e sempre però la trasmissione denominata Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica di tutte le epoche, di quasi tutti i generi. Trasmissione che comincia sempre con una novità, e ve l'avevo già preannunciata la volta scorsa, perché dopo la doppietta di Peter Gabriel un paio di mesi fa è la volta in conclusione della stagione, appunto, di una doppietta da parte di King Crimson. Già la settimana scorsa ci siamo ascoltati un album che era del 1974, oggi invece andiamo avanti, arriviamo al 2014, infatti l'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama 2014 New York City, NIC. Brevemente ricordo che i King Crimson sono formati nel 1968 e che praticamente dal secondo album sono sempre stati sotto la guida sapiente ma anche abbastanza dura di Robert Fripp, chitarrista. Decine di musicisti si sono alternati all'interno della band che ha pubblicato nel corso di tutti questi anni un sacco di album live e anche parecchi box sets dal vivo. In più c'è una serie che si chiama King Crimson's Collector Series che pubblica saltuariamente, diciamo così, non più tanto con metodo, una serie abbastanza infinita di album dal vivo, ma questo invece che ci andiamo ad ascoltare, che vi propongo oggi, è un album, chiamiamolo ufficiale, al di fuori di questa serie. L'album, lo ripeto, si chiama 2014 NIC, dove NIC sta per New York City. È stato infatti registrato al Best Buy Theater di New York, appunto, che è il teatro che sta su Times Square. Se siete andati a New York anche solamente una volta negli ultimi 20 anni, non potete non averlo visto, forse anche negli ultimi 30. Comunque è stato registrato dal 18 al 21 settembre del 2014 e vede impegnata la formazione con 3 batteristi. Oltre a Fripp, come vi dicevo, la chitarra, abbiamo Jaco Jaskinski, un nome incredibile, alla chitarra e alla voce, Mel Collins al sax e al flauto, Tony Levin al basso e lo stick, Pat Mastelotto, Gavin Harrison e Bill Rifflin alla batteria. L'ultimo, Bill Rifflin, suona anche le tastiere. Dopo tutte queste chiacchiere andiamo ad ascoltarci la title track di uno degli album migliori dei King Crimson della seconda parte della carriera. Si chiama semplicemente Red.

Uno dei grandi classici della musica dei King Crimson, naturalmente scritta da Robert Fripp, si chiama Red, e questa è la versione 2014 eseguita

0: Così ho l'opportunità di farvi ascoltare delle canzoni, le più varie, anche canzoni molto lunghe come arriverà più tardi, che parlano di rosso, parlano di rosso in tutte le maniere, rosso come vergogna, rosso come ardore, rosso come sesso, rosso come tutto quello che potete pensare per quel che riguarda il colore rosso. Naturalmente non disquisirò sui vari testi, perché primo non ho tempo, secondo non sono all'altezza come traduttore dall'inglese di scavare all'interno dei testi. Vi invito ad andare a cercare i testi dei brani che ci ascolteremo per appunto approfondire questo rosso che la farà da padrone. E visto che il brano dei King Crimson, il brano di apertura, si chiamava Red, proseguiamo con un altro brano che si chiama Red, naturalmente completamente diverso. È una band fondata da due fratelli, i fratelli Loeffler, Pete che è il cantante e suona la chitarra, e Sam che suona la batteria e le percussioni, più naturalmente altri musicisti. Si chiamano Chevelle, spero che la pronuncia sia esatta, ma ho qualche dubbio. Vengono da Grace Lake nell'Illinois e sono attivi dal 1995. Live from the Road è il primo di una serie di due album che la band ha pubblicato. È stato registrato nel corso dell'Ozzfest 2003. L'Ozzfest era un festival itinerante capitanato, come dice il nome, da Ozzy Osbourne, che si occupava di promuovere, soprattutto nella prima parte dei concerti, nuove bands per portarle appunto alla conoscenza del pubblico più vasto, il pubblico appunto che segue Ozzy, che seguiva anche Ozzy Osbourne, ma che lo segue tuttora anche se lui non c'è più. Quindi, con tanto di introduzione, ci andiamo ad ascoltare. Questi sono Chevelle, il brano si chiama The Red.
1: You guys feel like singing along? Anybody? Joe, you feel like singing along? Who wants to jump up here and do vocals? I want to thank all the rock stations for playing this so much. You guys are probably sick of it by now. Huh? This is The Red.

E se i Chevelle erano stati, sono stati formati da due fratelli, non sono da meno i Blasters, come si sono autopresentati. Due fratelli Alvin, Phil e Dave, tutti e due cantanti e chitarristi, e quindi non potevano durare molto, infatti si sono sciolti nel 1985 e si erano formati a Downey in California nel 1979. Poi si sono riformati diverse volte e la volta, chiamiamola così, del 2002, nel corso di quella riunione è stato registrato questo doppio album che si chiama Trouble Bound, che è stato registrato alla House of Blues di Los Angeles in California, a un chilometro direi da casa loro, e che rappresenta appieno quella che è la musica dei Blasters. Ne parlo al presente perché la musica rimane, la band si è già sciolta e riformata come ho già detto diverse volte, ma in realtà la musica rimane. Red Rose si chiama il brano che ci siamo ascoltati, il brano di apertura di quel concerto, che non è dato sapere esattamente quando è stato registrato, nel giugno del 2002, e nel corso appunto della riunione di quell'anno. Poi seguirà uno scioglimento, poi un'altra riunione, poi un altro scioglimento, eccetera, eccetera, eccetera. E dopo la rosa rossa dei Blasters arriva invece la mosca rossa, ce la fanno ascoltare i Pearl Jam, per il quale non spendo nessuna parola.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Adesso il desert numero 3.

Siamo a Bologna, esattamente il 21 novembre del 2014, la presentazione in italiano correttissimo che avete sentito è quella di Peter Gabriel, che avendo soggiornato e soggiornando tuttora in Sardegna per diverso tempo, parla molto bene l'italiano. E dicevo, qui siamo a Bologna perché da qualche anno, da qualche tour sarebbe meglio dire, Peter Gabriel pubblica praticamente tutti i concerti che ha fatto, e questo era appunto quello dell'Unipol Arena, chiamiamolo così, non mi ricordo come si chiamava al tempo, appunto del 21 novembre, anche se la serie di questo tour, la serie di concerti che è stata pubblicata, si chiama Back to Front Winter 2014, e in realtà sappiamo tutti che l'inverno comincia praticamente un mese dopo. Comunque non stiamo a guardare queste sottigliezze, il brano che ci siamo ascoltati parlava degli occhi rossi, non so esattamente per quale motivo, ma era un grandissimo Peter Gabriel.

propri arrangiamenti, di evolvere musicalmente parlando, purtroppo non è riuscito a fare in tempo. A dimostrare questa sorta di cambiamento arriva appunto il brano che ci andremo ad ascoltare, che si chiama Red House, che solitamente dura dai 10 ai 13 minuti. Questo invece ne dura solamente 5 minuti e 24. Jimi Hendrix.

È una madre incandescente in tutti i sensi, quella di Sean Chambers, che ci siamo ascoltati, chitarrista pure lui come Jimi Hendrix, ma su un altro livello, diciamo, un tantinello inferiore, ma comunque bravissimo anche lui. Lui che arriva dalla Florida, è attivo dal 1998 e ha suonato per parecchi anni nella backing band di Hubert Sumlin, che è un grandissimo bluesman. Questo album che ci siamo ascoltati si chiama Live from the Little House Club, è stato registrato a Pawling nello stato di New York e ha la particolarità che in questo caso Sean Chambers è accompagnato dalla sezione ritmica dei Savoy Brown, che è una band rock blues eterna, perché è dagli anni 60 che è in giro e lo è tuttora, malgrado Kim Simmons, il leader di sempre, sia deceduto ormai diversi anni fa. Comunque, a noi interessava Sean Chambers, Red Hot Mama è il brano che ci siamo ascoltati. Way down to the Gulf of Mexico. Calmiamo un po' le acque con un personaggio che certamente conoscerete e apprezzerete. Si chiama Nick Cave. Insieme ai suoi Bad Seeds si sono riuniti nel 1983 a Melbourne in Australia, dopo lo scioglimento di un gruppo che si chiamava Birthday Party. È una multinazionale in questo momento la band, perché vede tre musicisti dall'Australia, due dagli Stati Uniti, uno dalla Gran Bretagna e uno dalla Svizzera, quindi un po' di tutti i generi. Hanno un grandissimo successo, naturalmente ha dovuto al carisma di Nick Cave, non me ne vogliono gli altri della band. Hanno fatto 5 album dal vivo, questo si chiama Live at the Royal Albert Hall, che dice tutto. Royal Albert Hall è un mitico, non uso quasi mai questo aggettivo, ma stavolta ci sta a pennello, mitico locale, che è un mitico teatro che sta a Londra, e tutto è stato registrato il 19 e 20 maggio del 1997. Bisogna dire una cosa, che questo album è molto molto simile a un altro album che è inserito in una raccolta, si chiama The Best of Nick Cave and the Bad Seeds. C'è la parte in studio e la parte dal vivo. La parte dal vivo di questo doppio antologia è praticamente uguale a questa, quindi state attenti per i vostri acquisti. Il brano si chiama Red Right Hand, Nick Cave and the Bad Seeds.

0: E abbiamo finito la grande facendo un giro insieme a Prince sulla sua Little Red Corvette. È inutile parlare anche di Prince, direi che la sua morte nel 2016 ha lasciato veramente un grandissimo vuoto nel campo della musica. E questo era un brano tratto da un doppio CD che si chiama semplicemente Live, album che è accreditato a Prince and the Revolution, che sarebbe il quinto della sua discografia. È uscito non molto tempo fa, ma in realtà è la colonna sonora, il soundtrack di un video che è uscito nel 1985, registrato al Carrier Dome di Syracuse, sempre stato di New York, il 30 marzo appunto del 1985. È uscito, come dicevo, recentemente nel 2022. Sono rimaste fuori tante cose perché ci sono tantissimi brani che parlano del rosso. Cito solamente i Rolling Stones, Blue Oyster Cult, Wall of Voodoo, i Rush. Chi più ne ha più ne metta, perché però è arrivato il momento della pubblicità.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: What's mine was yours is dead. I take my leave of mortal flesh.
1: Seconda parte di Città Fujiko Live Club, ultima trasmissione della stagione 2025-2026. Che vede in scena come novità quest'oggi di nuovo i King Crimson, come la settimana scorsa, ma vi avevo preannunciato questa doppietta. Si chiama 2014 New York City, e NIC per meglio dire, questo doppio CD uscito recentissimamente da parte della band che è nella formazione a tre batterie, l'ultima formazione conosciuta. Come vi ho detto già la volta scorsa, Robert Fripp pare un po' restio a tornare in scena, perché dice che non ha più voglia di studiare la chitarra, non ha più voglia di fare quelle complicatissime cose che fra l'altro ha scritto lui, per cui dovrebbe conoscerle bene, ma non si sa mai, vediamo quello che succederà. Sicuramente usciranno ancora altre cose dei King Crimson Live, e potete giurarci, non ve le farò perdere. Ho dimenticato solamente di dire che questo doppio album è stato registrato al Best Buy Theater di New York City dal 18 al 21 settembre del 2014, e che il brano che ha aperto la seconda parte si chiama The Letters. Seconda parte che, come sempre, comprende anche Recorded Today, brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, ancora una volta tantissime cose, e il criterio per ogni scelta, il criterio di scelta rimane quello di un brano per ogni decade. E iniziamo subito la grandissima 1973, in scena al Madison Square Garden di New York, niente po' di meno che Led Zeppelin, band che poi si sarebbe sciolta nel 1980 in seguito alla morte di John Bonham, il batterista. L'album che vi propongo è uscito inizialmente come doppio long play ed era la colonna sonora, il soundtrack di un film che si chiama The Song Remains the Same. Cercatelo perché è bellissimo. E appunto questa era la colonna sonora che uscì originariamente nell'ottobre del 1976, ed è l'unico album live delle Led Zeppelin che troverete in giro, che è stato pubblicato durante la band in essere, durante la vita della band. Nel novembre del 2007 The Song Remains the Same è stata ripubblicato in doppio CD con sei pezzi aggiunti, ma quello che vi farò ascoltare non è uno di quelli aggiunti, ma è un super classico della band, come del resto tutti i brani che ci sono in questo doppio CD registrato, lo dicevo, al Madison Square Garden di New York il 29 luglio del 1973. Il brano che vi propongo si chiama The Rain Song.

La canzone della pioggia, Rain Song, direi assolutamente niente male, una band fantastica, soprattutto in queste cose più rallentate, più pensate, più meditate. E Led Zeppelin, quindi, è tutto registrato al Madison Square Garden di New York il 29 luglio del 1973, l'album si chiama The Song Remains the Same. Da una grande band a un'altra grande band, che soprattutto nei primi due o tre album, dopo si è avviata verso un poppettino che gli ha dato tantissimo successo, ma musicalmente parlando, come qualità, sicuramente inferiore, diciamo, ai primi tre album. E a parte questo che ci andiamo ad ascoltare adesso, no, se loro si chiamano Eagles, sono attivi tuttora dal 1971, anche se hanno avuto diverse interruzioni per una serie di litigi fra i vari membri che vedono l'unico originale in Don Henley, batterista, cantante e chitarrista, che è tuttora nella band. Hanno venduto una caterva di album, milioni di album, e ne hanno fatti tre dal vivo. Questo che si chiama Live è un doppio long play, almeno quello che ci ascolteremo è il primo. È stato registrato in diverse occasioni. Il primo brano è stato registrato al Civic Auditorium di Santa Monica, Los Angeles, California, il 29 di luglio del 1980. Non sto neanche a dire di che cosa si tratta.

0: Molti lo giudicano uno dei più belli assoli di doppia chitarra di tutti i tempi, e in effetti non è assolutamente malvagio. Loro erano Eagles, il brano che ci siamo ascoltati naturalmente Hotel California, la title track di uno dei loro album più fortunati, anzi probabilmente il più fortunato, anche se in realtà l'album che ha venduto di più degli Eagles è il primo, Greatest Hits, che uscì ormai tantissimi anni fa. Comunque il tutto era registrato al Civic Auditorium di Santa Monica, California, Los Angeles, anzi California. Santa Monica è uno degli agglomerati urbani che compongono l'immensa Los Angeles. Comunque era il 29 luglio del 1980 e il brano, lo ripeto, si chiama Hotel California.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

È un trio che viene da Londra, si chiama Dodgy, tuttora sono partiti nel 1990, ma sono anche loro hanno avuto qualche screzio e hanno avuto un paio di break, ma poi sono riformati e sono tuttora vivi e vegeti. È una delle espressioni più poppeggianti, diciamo così, del già poppeggiante Britpop, però hanno un grande successo in patria, soprattutto come molti di questi gruppi. Hanno fatto 3 album dal vivo e alcuni singoli con canzoni dal vivo. Questo è uno di quelli, si chiama So Let Me Go Far, come il brano che ci siamo ascoltati. È stato pubblicato in 2 versioni, c'è un CD in studio e questo che è completamente dal vivo, registrato a Ilford Island, che malgrado il nome non è un'isola ma è un quartiere della East London, il tutto il 29 di luglio del 1994. So Let Me Go Far, Lorena Doggy. Yes, I was satisfied. Yes, I was. Una grande band che ci ha dato tanta tanta buona musica. Venivano da Newcastle upon Tyne, sono stati attivi dal 1970 al 2011, anche qui con una serie di interruzioni, ma poi si sono riformati nel 2001 per un tour che li ha portati un po' in giro per il mondo e che ha portato alla incisione di questo album che si chiama semplicemente Live. È un doppio CD che è stato registrato in diverse occasioni e in diverse date in giro per il mondo. Hanno fatto 6 album dal vivo i Roxy Music, perché sto parlando di loro, però attenzione, concert classics e concerto sono la stessa cosa, lo stesso concerto, quindi state attenti anche in questo caso a quello che acquistate. Come vi dicevo, questo live è stato registrato in diverse occasioni e però alla fine, dall'inizio alla fine, dal primo brano all'ultimo brano, compongono quella che era la set list dei concerti in quel tour, lo ripeto, del 2001. Il brano numero 1, che è un super classico del primo album della band, si chiama Remake Remodel It, è stato registrato al Pine Knob Theater di Detroit, Michigan, il 29 luglio del 2001. Roxy Music, Remake Remodel It.

Direi che come inizio di concerto non è assolutamente male. Roxy Music, si chiama Remake Remodel It, il brano che ci siamo ascoltati, registrato a Detroit, il Detroit, Michigan, naturalmente, il 29 luglio del 2001. Per quel che riguarda gli anni 2010, c'è una piccola introduzione da fare, una piccola spiegazione, nel senso che quella che ascolterete è, a mia conoscenza, l'unico live registrato nel corso di quei 10 anni, il 29 luglio, una cosa un po' particolare, ma succede. E non è la cosa migliore che vi posso proporre dai Drive-By Truckers, che è una grande band, a me piace tantissimo, vengono da Athens, Georgia, e sono attivi dal 1996. Sono stati fondati da Floyd Patterson, anzi da Patterson Hood e da Mike Cooley, e sono gli unici due membri originali rimasti tuttora. Hanno fatto un sacco di album live che appena posso vi faccio ascoltare, e poi c'è questo 7 pollici che si chiama What It Means, la facciata è registrata dal vivo, che è una canzone di protesta, una canzone sul razzismo, una canzone molto molto tosta nel testo, scusate il bisticcio di parole. E però ha un piccolo problema, perché i Drive-By Truckers è una band che è stata formata da 3 songwriters. Uno era quello rock, uno era quello country e l'altro era quello più narrativo, più logorroico, oserei dire. Poi questo terzo se n'è andato recentemente e la band secondo me è un po' migliorata, perché questo brano, che lo ripeto si chiama What It Means, è molto molto molto parlato. Ce l'andiamo ad ascoltare, il tutto registrato al Newport Folk Festival di Rhode Island, che per la cronaca è lo stato più piccolo di tutti gli Stati Uniti. Era il 29 luglio del 2017, Drive-By Truckers, What It Means.

Troverete questa versione live di What It Means solamente in questo 7 pollici che gira 45 giri, che ha sulla facciata A appunto What It Means, sulla facciata B invece un brano in studio che si chiama The Previous Night, che è quello che sta andando in sottofondo. Il tutto registrato il 29 luglio del 2017 allo storico Newport Folk Festival di Rhode Island, Stati Uniti naturalmente. A concludere invece la stagione 2025-2026 di Città Fujiko Live Club, ci pensa alla novità che vi ho proposto quest'oggi, King Crimson, ancora una volta, direte voi sì, ancora una volta. E però vi ricordo appunto che questa era l'ultima trasmissione per quel che riguarda la prima parte dell'anno, e ci risentiremo fra un mese, il 26 di agosto, per la nuova stagione 2026-2027. Vi ringrazio naturalmente per l'ascolto odierno e anche per l'ascolto di tutte le altre trasmissioni che ci sono state in passato, e vi ricordo appunto che fra un mese potrete sintonizzare sui 103.1 MHz in FM stereofonica se siete a Bologna, oppure in DAB se siete in Toscana, in tutta l'Emilia Romagna e in Lombardia, e per il resto del mondo invece c'è l'app che potete scaricare dal sito. Vi ringrazio di nuovo per l'ascolto, per mere ragioni di tempo vi lascio insieme a un brano dei King Crimson dal loro ultimo album live che si chiama 2014 Night NIC New York City, che è, questo brano per forza, come dicevo, per questione di tempo, non è in realtà un brano, è un'improvvisazione, infatti si chiama Interlude, però loro sono sempre King Crimson. Ciao a tutti da Nevio.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
0: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

Popolare Network.

giustizia, la maggioranza rinvia lo scontro sulle intercettazioni. Non sarà ammesso l'emendamento di Fratelli d'Italia. Un modo per evitare altri scossoni dopo quello sulla legge elettorale. Beppe Grillo torna e attacca. Ormai il movimento si occupa delle poltrone invece che del futuro. In un lungo post sul suo blog, il fondatore dei 5 Stelle boccia su tutta la linea la leadership di Conte. Sindacati verso lo sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Il governo si assuma le proprie responsabilità, dice la CGIL, che chiede la continuità lavorativa per gli operai. Senza investimenti pubblici, Taranto chiuderà. Golfo Persico, la tregua è già finita. L'Iran colpisce 3 petroliere e basi degli Stati Uniti in Giordania. Il Pentagono risponde colpendo i paramilitari iracheni alleati di Teheran. 20 le vittime.

0: 12:31 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. La maggioranza rinvia lo scontro sulle intercettazioni, che potrebbe creare non pochi problemi al Senato dopo quelli sulla legge elettorale. L'emendamento di Fratelli d'Italia molto probabilmente non sarà ammesso. Lo ha detto poco fa Ignazio La Russa incontrando i giornalisti prima della pausa estiva a Palazzo Madama. Di per noi c'è Anna Bredice.
1: L'annuncio sul decreto sulle intercettazioni all'esame in Senato La Russa l'ha dato durante la cerimonia del ventaglio che è in corso ancora in questi minuti. Quell'emendamento sull'ampliamento delle intercettazioni per i reati spia non sarà ritenuto presentabile, quindi l'annuncio poi ufficiale verrà dato nel pomeriggio, probabilmente nell'aula. La Russa quindi toglie un po' le castagne dal fuoco alla maggioranza, spostando un po' più in là una divisione nei partiti di governo che sarebbe stata evidente nei voti in aula, visto che Forza Italia aveva già annunciato di non votarlo. Gli ostacoli del governo con le sue divisioni sono molto evidenti su tanti temi, dal SAFE al sostegno all'Ucraina fino alla legge elettorale, e La Russa, ora che la legge al Senato, difende le preferenze proponendo forse qualche modifica, quindi sarà inevitabile un confronto con un voto palese con la Lega e Forza Italia, che alla Camera avrebbero probabilmente con quasi certezza votato no alle preferenze col voto segreto. La Russa e il modo di svolgere il suo ruolo di seconda carica dello Stato ha sempre dimostrato di non riuscire ad essere imparziale e uomo di partito, e oggi lo rivendica nel confronto con la stampa. Entra nel merito di tanti argomenti, a cominciare dalla candidatura di Meloni al Quirinale. Dopo un grande presidente come Mattarella, dice, può esserci una grande presidente come Meloni. Sostiene La Russa che non vuole ricevere lezioni di destra da Vannacci, sostiene se c'è una gara a chi è più di destra forse la vinco io, dice il presidente del Senato. Linea allo studio.
0: Torna Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle di Conte. Da molto tempo il fondatore e poi garante del movimento non si faceva sentire. Oggi ha pubblicato sul suo blog un lungo post in cui accusa: il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Questo è il cuore dell'attacco di Grillo, che poi procede con un'analisi che tocca alcuni dei tradizionali temi su cui si è fondata la sua attività. Critica il capitalismo, ambiente, tecnologia, democrazia partecipativa. Giuseppe Conte non viene mai citato, ma è evidente che il bersaglio sia lui e la sua leadership. Non è la prima volta che il fondatore lo accusa di aver snaturato la sua creatura. Tra i due c'è stato anche un duro scontro legale per la titolarità del nome e del simbolo. I sindacati metalmeccanici verso lo sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Le mobilitazioni sono state annunciate dopo il nulla di fatto dell'incontro di ieri a Palazzo Chigi. L'esecutivo continua a non dare risposte, dicono i sindacati, e senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi lavoratori non c'è futuro, dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Cosa succede ora all'ex Ilva? Lo abbiamo chiesto a Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGL Puglia.
2: Ieri il governo ha detto chiaramente che avrebbe incominciato le procedure di spegnimento e avrebbe rivisitato il bando di vendita internazionale, facendo una riperimetrazione completamente differente rispetto a quella che era iniziale sul bando di vendita internazionale, che riguardava ovviamente tutto lo stabilimento, compreso l'area a caldo. Abbiamo detto ovviamente di fermarsi, non stiamo discutendo rispetto alla questione della sentenza della Corte d'Appello di Milano, ma è evidente che prima di fare qualsiasi passaggio, compreso le novità che emergeranno sul nuovo bando di vendita, abbiamo la necessità di discutere dei temi che sono la continuità lavorativa per i lavoratori, occupazionale, salariale, rispetto allo tsunami che sta arrivando dal punto di vista di una bomba sociale che determinerebbe, parliamo di circa 20.000 lavoratori di tutto il gruppo. Il tema vero che abbiamo posto anche ieri al governo è che si deve assumere la responsabilità di non aver scelto in questi due anni di aver attuato il processo di decarbonizzazione. Sono passati 14 anni di decreti d'urgenza dove non c'è stata mai la programmazione. Come abbiamo detto, se non si risolveva il problema ambientale non avremmo risolto il problema occupazionale, e adesso siamo di fronte al fatto che la Corte d'Appello di Milano con quel decreto ha di fatto sentenziato la chiusura dell'ex Ilva. Procederanno quindi gli incontri che si terranno con i ministeri competenti, servirà a capire come arriviamo di qui alla fine di agosto. Bisogna trovare delle misure straordinarie per avviare il processo di transizione ecologica rispetto alla questione dello spegnimento, all'utilizzo della cassa integrazione, dell'integrazione salariale per questi lavoratori.
0: Oggi c'è stato un morto sul lavoro, si tratta di un operaio di cui non sono state rese note le generalità, deceduto in seguito al crollo di una tettoia in un cantiere edile. È successo a Mesagne nel Brindisino. Nel crollo è rimasto ferito un secondo operaio che è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Ora la guerra in Medio Oriente. Dopo una tregua durata quasi 5 giorni, nella notte nel Golfo Persico sono ripresi i bombardamenti incrociati. L'Iran ha rivendicato attacchi a 3 petroliere e contro basi statunitensi in Giordania. Il Pentagono invece ha lanciato, insieme all'Arabia Saudita, un attacco sull'Iraq nel quale sono rimasti uccisi 20 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene, cioè un gruppo alleato al regime iraniano. I due paesi si accusano a vicenda di aver aperto il fuoco per primi. L'operazione congiunta tra Washington e Riyadh segna però un altro punto di svolta nell'allargamento del conflitto. Il servizio.
3: Gli Stati Uniti hanno fatto un accordo con l'Arabia Saudita elargendo a Riyadh il nucleare. In cambio, per ringraziare il presidente americano Donald Trump, l'Arabia Saudita si è unita agli Stati Uniti nel bombardare le milizie filo-iraniane in Iraq. Di conseguenza il conflitto in Medio Oriente si allarga ulteriormente, nonostante il tentativo di Pakistan, Qatar e Oman di portare la pace nella regione. Evidentemente c'è chi ha tutto il vantaggio nel proseguire la guerra. I raid degli Stati Uniti e Arabia Saudita in 7 province dell'Iraq hanno ucciso almeno 20 membri delle forze di mobilitazione popolare e ne hanno feriti altri 32. Le forze di mobilitazione popolare sono una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene. Intanto Reuters ha scritto che l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di circa 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Il costo dell'operazione è di circa 60-70 milioni di dollari. Per Teheran l'obiettivo è rafforzare le difese aeree a corto raggio. Per Popolare Network, Sarian Sabai.
0: La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa contro Durov, che non vive in Russia, è quella di aver agevolato attività terroristiche. Secondo Mosca, la piattaforma non avrebbe infatti rimosso materiale utilizzato dai servizi segreti ucraini per preparare atti di sabotaggio e terrorismo, stragi e operazioni di frode informatica in Russia. Ma Telegram è ampiamente usata da entrambe le parti nella guerra e questa decisione arriva a sorpresa, secondo Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
4: Nessuno se lo aspettava, nemmeno in questo momento. È vero che da mesi vi è una campagna contro Telegram portata avanti soprattutto dall'intelligence e dall'FSB. Dall'altro lato ci sono delle resistenze alquanto trasversali a questa persecuzione nei confronti di Telegram, perché viene ritenuto un mezzo di comunicazione abbastanza importante anche per chi è leale al regime putiniano, soprattutto in un periodo che è contrassegnato da quella che è la campagna elettorale verso il nuovo del Parlamento russo, la Duma, il 18 e 20 settembre di quest'anno. Assieme a questo verranno rinnovati tutta una serie di consigli regionali, governatori e così via. Telegram è uno delle principali luoghi dove si svolge la campagna elettorale. Il ruolo di Telegram nel creare un sostegno a quelli che sono i militari a fronte, nel provare a raccogliere anche equipaggiamenti, fondi per chi combatte, anche nel creare chat e canali per le famiglie dei militari è enorme, tant'è che noi non sentiamo nemmeno più tanto parlare del passaggio a Max, il messenger russo che è completamente in mano ai servizi di intelligence.
0: In Giappone è salito a 13 il numero dei morti per il terremoto di magnitudo 7.1 che si è registrato ieri nel sud del paese. Questo dato però potrebbe aumentare perché i soccorritori stanno ancora cercando dispersi tra le macerie di un centro commerciale crollato. In tutta la regione colpita si sono registrate 170 scosse di assestamento. Secondo gli esperti, lo sciame sismico potrebbe durare diversi giorni e non si esclude il verificarsi di un altro terremoto di alta intensità. In Giappone questa mattina abbiamo raggiunto il nostro Disma Pestalozza, che si trova a Kyoto.
5: È stato grande, ci sono stati 13 morti, sono in corso ancora le operazioni di soccorso, ci sono ancora tante persone, quasi 400 feriti. Tante persone al momento senza energia elettrica e acqua, e quindi hanno iniziato a sfollare insomma una parte delle persone dell'area di Kumamoto, che è in Shikoku, ma la sensazione che ho io è che comunque c'è una sorta di rassegnazione, abitudine a sapere che prima o poi quella roba lì prima o poi capita, cioè insomma può capitare e purtroppo diventa una cosa anche quotidiana, anche quando ci sono così tanti morti, perché in effetti questo terremoto è stato, al di là poi dei numeri, è stato particolarmente impattante, perché la scossa è stata avvertita molto forte, perché era piuttosto vicina al suolo, era solo a 10 chilometri, diciamo, è stato, per dire, più impattante a livello di scossa avvertita dalle persone di quando c'era stato lo tsunami di Fukushima, anche se quello aveva creato molti più disastri, per, diciamo, come percezione.
0: Sull'Italia in arrivo oggi la quarta ondata di caldo di questa estate, che durerà almeno una decina di giorni. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Ascoltiamo Claudio Castellano della Società Meteorologica Italiana.
6: Possiamo dire che ormai quest'estate ha assunto questa impronta canicolare e diciamo che nei prossimi 7-10 giorni non si vede un'inversione di tendenza, anzi siamo alla vigilia di una nuova ondata di caldo che colpirà soprattutto il centro-nord Italia, mentre in questo caso forse rimane un po' più al margine l'estremo sud, comunque con temperature oltre i 30 gradi, ma mentre al centro-nord tenderemo di nuovo ad andare diffusamente oltre i 35 gradi, nel complesso questa sarà un po' la situazione prevalente. Diciamo che nelle estati che eravamo abituati a conoscere in anni passati, parliamo anche di 20-30 anni fa eccetera, avevamo questi picchi di caldo alternati da delle rinfrescate. Le rinfrescate portavano le temperature al di sotto dei 30 gradi. Cosa è successo quest'anno? Che abbiamo avuto dei picchi di calore molto intensi, e con questo intendo dei picchi oltre i 35 gradi con punte fino a 40. Le rinfrescate sono state molto relative, perché ormai la temperatura è rimasta costantemente oltre i 30 gradi. Fondamentalmente è la continuità del caldo di questa stagione che colpisce, e quindi di fatto le attenuazioni del caldo sono molto relative.
0: Per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30, in redazione Sara Milanese, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Polare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
4: Here tonight, performing the title track from their forthcoming album, Your Favorite Toy, it is Foo Fighters!

0: Robert Smith, meglio.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Benvenute e benvenuti a Verba Manent, un percorso in 12 puntate per esplorare le grandi sfide del nostro tempo, dalle relazioni digitali all'inclusione, dall'intelligenza artificiale fino alle nostre emozioni, dal bullismo al cyberbullismo all'uso dello smartphone. Questo podcast nasce da un importante progetto del CTS dell'Emilia-Romagna, ma i veri protagonisti dietro al microfono sono i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole. E sì, le riflessioni che state per ascoltare appartengono proprio a loro, dai bambini della primaria fino agli studenti della secondaria di primo e secondo grado. Mettetevi comodi e ascoltate il mondo attraverso i loro occhi. Ogni mercoledì alle 14 su Radio Città Fujiko.
1: Mentre camminiamo per i corridoi della nostra scuola, nel frastuono di mille voci che parlano e nel caos dei corpi che si sfiorano, spesso ci capita di girare lo sguardo. Qualcuno desta la nostra attenzione. Capelli blu, un piercing al naso, un trucco eccessivo, un maglione fuori moda. Ci sembra strano, diverso, solo perché non ha le Nike ai piedi o una felpa grigia. Altre volte invece affrettiamo il passo, superiamo incuranti qualcuno in carrozzino che usa un bastone. In quel momento scatta spesso un disagio sottile, come se quella diversità fosse contagiosa, come se ci potessimo cadere dentro. Ma cos'è davvero questa normalità, se non un confine invisibile che tracciamo solo per sentirci al sicuro? Spesso chiamiamo normale solo ciò che non ci costringe a fermarci. Eppure, la meraviglia nasce proprio da un dettaglio insolito, inconsueto, stonato rispetto ad un contesto dove tutto procede all'unisono. Ascoltate questo brano. Si intitola The Crisis ed è la colonna sonora del film La leggenda del pianista sull'oceano, scritta da Ennio Morricone. All'inizio sentite una nota che sembra non c'entrare nulla. È una nota dissonante, un piccolo urto contro l'orecchio. Se cercate la normalità in questo brano, quella nota vi sembrerà un errore, una sbavatura nel disegno, qualcosa da correggere o, peggio, da eliminare per riportare l'armonia. Ma Morricone non la elimina, fa qualcosa di rivoluzionario. Lui costruisce l'intero tema musicale attorno a questa dissonanza. Quella nota che sembra stonata diventa improvvisamente il perno, l'asse intorno a cui ruota tutta la bellezza della composizione. Ecco, noi ci immaginiamo così la danza di tutte le nostre diversità, ma spesso le cose non funzionano allo stesso modo.
2: È presente quando entri in una stanza dove si conoscono già tutti? Un colpo allo stomaco, Non serve che magari ti dicono no, non ti vogliamo. Cioè, lo capisci subito da come ti stanno vicini, da come non si spostano di un millimetro per farti spazio. E poi ci sono le loro battute interne. Ridono di cose che sanno solo loro e tu resti lì a sorridere come un idiota senza capire assolutamente niente. È un modo invisibile, ma molto chiaro, per dirti che per loro siamo estranei.
3: Sono straniera, vengo dall'Ucraina e per me è stato molto difficile superare le nuove barriere linguistiche. Se non sei gradita, lo noti dalle piccole cose come il linguaggio del corpo e poi iniziano a dimenticarsi di te, a ignorarti.
1: L'esclusione spesso non ha il volto della violenza esplicita, ma quello del silenzio e del non essere visti. Quando questo accade, la reazione più comune è cercare di mimetizzarsi, di cancellare i propri tratti distintivi per essere accettati dal branco.
4: Sì, mi ricordo che quando ancora ci tenevo ad essere impeccabile tendevo a mimetizzarmi. I capelli dovevano essere lisci come quelli di tutte le altre e i vestiti solo neri o grigi. Bisognava coprire ogni imperfezione del viso perché altrimenti si passava per strani. Ma cercare di mischiarsi tra la folla è pericoloso perché nel 99% dei casi rischi di perdere te stesso.
1: Questo meccanismo ci porta a creare delle etichette che ci danno l'illusione di aver capito tutto di una persona, ma che in realtà ci rendono ciechi. Definire qualcuno come il disabile, l'immigrato o il nerd è una scorciatoia mentale per evitare la fatica di conoscerlo davvero. È questo che i sociologi chiamano othering. creare l'altro per sentirci noi dalla parte dei giusti.
3: Io penso che le etichette sono gabbie invisibili, perché definire qualcuno come il disabile significa ridurre una marea di sogni solo ad una parola. Spesso, se abbiamo il coraggio di andare oltre, scopriamo che la realtà è l'esatto opposto dell'idea che ci eravamo fatti.
5: Le etichette segnano la vita delle persone per sempre. Il nostro cervello si sta chiudendo in un'ignoranza e se uno non è come noi, allora è un problema o una minaccia. Dovremmo riuscire a dissociarci da questo e non giudicare un libro dalla copertina.
1: Per superare queste etichette dobbiamo affrontare un nodo centrale del nostro sistema scolastico, la differenza tra uguaglianza ed equità. Spesso usiamo questi termini come sinonimi, ma c'è un abisso concettuale. L'uguaglianza significa aderire ad una norma che prevede di trattare tutti nello stesso identico modo, offrendo le stesse risorse a prescindere dalle condizioni iniziali. L'equità, invece, significa riconoscere che non tutti partono dallo stesso punto.
4: Ognuno parte da una posizione diversa e secondo me se la scuola dà a tutti la stessa educazione non tutti arriveranno allo stesso traguardo perché non partono da uno stesso punto. Per questo bisogna dare a tutti le stesse opportunità e non le stesse cose.
6: Molti compagni pensano che avere un tempo aggiuntivo o usare il computer sia un privilegio o un aiuto ingiusto, ma non è un vantaggio, è solo quello che mi serve per raggiungere gli stessi traguardi degli altri.
1: È interessante notare come la parola handicap nasca proprio da un'esigenza di equità. Deriva dall'inglese hand in cap e nell'ippica dell'Ottocento indicava un peso aggiunto ai cavalli più veloci affinché tutti avessero la stessa probabilità di vittoria. Il senso originario non era una mancanza, ma un correttivo per creare giustizia. Oggi siamo passati dall'usare disabile a persona con disabilità, spostando l'accento dal difetto all'individuo.
7: Per me la diversità non è una cosa negativa, non deve essere intesa come una cosa brutta, è una caratteristica come le altre, insomma non me ne vergogno, anzi accettarla è stata una carta vincente perché mi ha reso me stesso e ha permesso anche agli altri di trattarmi senza paura e senza vergogna.
1: Il modo in cui parliamo della disabilità è uno dei banchi di prova più complessi per la nostra lingua, perché è qui che il confine tra descrizione e stigma si fa più sottile. Secondo l'approccio sociolinguistico, le parole possono discriminare o, al contrario, creare convivenza. Espressioni come affetto da, vittima di, costretto in carrozzina, trasformano la persona nella sua patologia.
8: Capita a volte che usiamo espressioni come diversamente abile o specialmente abile, pensando di essere gentili, ma in realtà il tono è spesso patetico e pieno di imbarazzo.
9: Dire diversamente abile serve più a rassicurare chi parla che a rispettare chi riceve la definizione. Secondo me crea una categoria altra che non fa che ribadire l'esistenza di una norma superiore.
10: A volte sento definire una persona con disabilità un guerriero o un esempio di coraggio, solo perché svolge attività quotidiane. Anche questa è una forma di discriminazione sottile. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere ordinarie, pigre o antipatiche, senza dover per forza essere di ispirazione.
1: Quello che è importante è dunque spostare l'accento dalla condizione di disabilità all'unicità della persona che abbiamo davanti.
11: Allora, diciamo i ragazzi hanno molta paura della disabilità, non sanno diciamo come comportarsi e si bloccano subito. Secondo me affidarli è l'ignoranza ma non il negativo, ma

0: faceva e faceva un negozio. E questi non esanci da parlare a conoscenza spesso con tre persone a tenerci distanze, a non parlarci, ma se ora si sente dall'altra parte, si sente l'inadeguatezza. Più se ne parla e più c'è sensibilizzazione. Chiederci come stiamo, quali obiettivi abbiamo e aprire magari che abbiamo sogni comuni e ci piacciono le stesse cose.
1: Questo ci porta a una riflessione necessaria. La disabilità non è qualcosa che sta dentro la persona, ma qualcosa che accade nell'incontro tra una persona e un ambiente pieno di barriere. Non è la sedia a rotelle a rendere disabile una persona, ma è la scala senza rampa. Spesso sono anche i nostri sguardi, il nostro silenzio e la nostra indifferenza le barriere più invalicabili. Ma chi decide alla fine che cosa è normale? La normalità è spesso solo un dato statistico o un costrutto convenzionale usato per rendere il mondo prevedibile. Secondo la linguista Vera Gheno, il concetto di normalità è una delle trappole più pericolose del linguaggio, poiché funziona come uno strumento di esclusione invisibile.
2: Chi è che ha deciso cos'è la normalità? È soltanto una questione di numeri. Se domani nascessimo magari tutti senza vista, la normalità sarebbe leggere con le dita. La norma è solo un confine che la maggioranza disegna per sentirsi tranquilla.
1: Per me è normale essere diversi ed essere unici, inimitabili. Non si può pretendere di essere normali, perché la perfezione non esiste. Eppure molti adolescenti crescono con l'idea che il normale ci sia e che chi non lo è sia il problema. Quando definiamo qualcosa come normale, stiamo implicitamente dicendo che tutto ciò che non rientra in quel perimetro è anormale o diverso.
3: La normalità per me non è un qualcosa di fisso, di oggettivo, ma dipende dal contesto. E se ci penso, metto in discussione i miei stessi giudizi e vorrei essere più aperto verso gli altri e le loro diversità.
4: La normalità cambia da persona a persona, da paese a paese. Per noi italiani potrebbe essere strano vestire con una tunica o avere la pelle scura, il velo in testa. Mentre in un altro paese potremmo sembrare noi strani e diversi per la nostra pelle bianca. A questo non ci pensiamo mai.
1: Oggi però la pressione a essere normali passa anche attraverso gli algoritmi dei social media. Viviamo in bolle che ci mostrano solo ciò che conferma le nostre opinioni, spingendoci a frequentare chi è identico a noi. L'unico modo per non subire l'effetto omologazione dei social è quindi riconoscere la propria unicità e quella degli altri in modo autentico, senza finzioni.
5: I social ci fanno credere di essere unici, però ci spingono ad essere tutti uguali. Per me la vera libertà oggi è smettere di stare al telefono e scegliere un vestito perché ci piace, non perché va di moda.
1: Cambiare questa rotta richiede responsabilità, ovvero la capacità di rispondere all'altro. Ma quanto è difficile essere la voce fuori dal coro quando vediamo un'ingiustizia?
5: La dignità vale più della popolarità. Preferirei essere considerata sfigata, ma restare fedele ai miei valori, piuttosto che essere popolare con arroganza. Difendere qualcuno è un atto di rispetto verso se stessi.
1: Anche il termine inclusione è in realtà discriminante, proprio perché presuppone una normalità. Implica che ci sia qualcuno dentro, i normali, che apre la porta a chi è fuori, i diversi. È un atto di benevolenza dall'alto verso il basso. Allora si dovrebbe preferire il concetto di convivenza delle differenze, come suggerisce ancora Vera Gheno. Basterebbe insomma riconoscere che siamo tutti diversi e che la società deve essere progettata per ospitare questa complessità fin dal principio, senza che nessuno debba chiedere il permesso per entrare.
3: E insomma, le parole che utilizziamo come normodotato o normale, riferito a un comportamento, servono a rassicurare chi si sente parte della maggioranza. Secondo me, sfidare il concetto di normalità significa smettere di usare categorie rigide e iniziare a vedere le persone nella loro unicità.
1: Insomma, la normalità è una finzione rassicurante che però finisce per schiacciare le minoranze. Superarla significa capire che la differenza è l'unica vera costante dell'essere umano. Paragonando il cervello a un sistema operativo, la maggior parte delle persone usa quello che chiamiamo neurotipicità, diciamo il software di serie. C'è però anche la neurodivergenza, che non è solo una diagnosi medica, ma è soprattutto un concetto politico e sociale. L'autismo, la ADHD, la dislessia, per esempio, non sono un errore di sistema o un file corrotto, ma semplicemente un sistema operativo diverso.
6: Per me la disabilità è vista come uno stigma.

0: soprattutto quando si parla di quella mentale. L'autismo, per esempio, è più discriminato rispetto ad una disabilità fisica come la mia. Fa più paura proprio perché è meno visibile. E poi c'è più ignoranza rispetto alle malattie mentali in generale. A scuola noto che alcuni prof non sono preparati di fronte alla disabilità e non hanno la giusta formazione, e questo potrebbe inevitabilmente portare ad una scuola poco inclusiva.
1: In generale, tutti tendiamo a soffocare alcuni tratti del nostro carattere e può capitare di nascondere hobby poco diffusi per paura di apparire diversi. Per evitare l'esclusione, facciamo insomma sforzi immani per mascherare la nostra diversità. Temiamo il giudizio di una massa che preme l'uniformità, ma è proprio in quelle peculiarità che sta la nostra essenza.
2: Ci sono contesti in cui indosso una maschera per sentirmi parte del gruppo, a tal punto che a volte non so più quale sia l'originale. Ma c'è una cosa a cui non rinuncerei mai, il mio lato solitario. Ho bisogno di almeno un momento di solitudine al giorno, anche se per questo posso essere visto come asociale o diverso.
3: Alcune volte mi sentivo molto diverso dagli altri, ad esempio per lo sport che pratico, la pallamano. Mi fa sentire escluso quando tutti gli altri parlano di calcio.
4: La cosa che mi fa sentire diversa dagli altri è la mia timidezza. Vedo tutti che riescono ad aprirsi subito e socializzare con le altre persone. Invece io faccio molta più fatica.
5: Una cosa a cui credo che non rinuncerei mai, anche a costo di essere considerato diverso, è leggere. Mentre tutti intorno a me scrollano il telefono e stanno sui social, io mi perdo per ore tra le pagine di un libro e a volte devo dire la verità, mi sento un po' alieno.
6: Cosa che mi fa sentire veramente diverso è che a volte mi incanto a guardare i dettagli delle cose, magari come batte la luce sulla finestra o come sono fatti i circuiti dentro al telefono, e mi sento un alieno perché i miei compagni pensano solo al fantacalcio o a chi ha visualizzato le loro storie sui social.
1: Insomma, dobbiamo smettere di considerare la diversità come una sottocategoria della normalità, ma dovremmo parlare proprio di naturale variabilità della nostra specie. Abbiamo iniziato pensando di parlare di disabilità, finisce che abbiamo parlato di umanità. La scuola è un mosaico dove ogni tessera, con la sua forma irregolare, è fondamentale. Forse il primo passo non è aggiungere una rampa, ma togliere un pregiudizio, o costruire intorno a ciò che sembra stonato tutta l'armonia possibile. Forse non siamo noi a dover tornare in nota. Forse è il mondo che deve imparare ad ascoltare la musica che stiamo suonando. Forse a volte è proprio da ciò che sembra sbagliato che nasce l'unico capolavoro possibile.

0: Verba Manen, terza annualità.
1: Benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast. Oggi io e i miei compagni della terza A e B Graph vi accompagneremo in un viaggio dedicato a un tema molto attuale e profondo: il coraggio di essere se stessi contro il crimine dell'omologazione. Nel corso della puntata esploreremo cosa significa vivere in un mondo che sembra essere mute, dove spesso si diventa la copia esatta di qualcun altro per la paura di non essere accettati. Partiremo dalla storia di Ciro, un ragazzo di 16 anni che ha deciso di sfidare il silenzio del suo quartiere per riscoprire la bellezza della propria identità.
2: Avete mai avuto la sensazione che il mondo intorno a voi sia in mute? O peggio, che stiate diventando la copia esatta di qualcun altro solo per paura di non essere accettati? Immaginate di vivere in un posto dove ogni parola che pronunciate suona esattamente come quella del vostro vicino. Nessuna sfumatura, nessuna emozione. Un glitch nel sistema dell'identità.
3: Ciao a tutti ragazzi, io sono Virginia e oggi vi racconterò la storia di Ciro, un ragazzo di 16 anni che ha deciso di sfidare il crimine più invisibile di tutti, l'omologazione. Ciro vive in un luogo che sembra uscito da un episodio distopico di Black Mirror, un quartiere chiamato Il Silenzio. Non è un silenzio rilassante, ragazzi. È un silenzio pesante, dove ogni voce è piatta e ogni suono identico. Pensateci, è come se nel vostro feed vedeste solo lo stesso identico post, all'infinito. Ciro però sente qualcosa che gli altri ignorano, un ritmo interiore. Ma c'è un problema, sente che quel posto sta spegnendo ogni sfumatura dentro di lui. E quando senti che la tua identità sta sbiadendo, la paura è reale. Cosa avresti fatto voi al suo posto? Vi sareste rassegnati a essere solo un eco? Così, come voi, anche Ciro non ci sta. Decide che deve far riscoprire alle persone la bellezza dei suoni. Decide che non può più rimanere lì a guardare e parte alla volta delle terre alte, un luogo mistico oltre i confini di quel grigiore piatto. Ma prima si assicura di mettere nello zaino il suo amplificatore. Compagno di tanti momenti di riflessione, lo preferiva agli altri perché lo aveva ricevuto in dono da suo nonno, una vera leggenda quando si parlava di ritmo. Sapeva che quello in cui si stava avventurando era un viaggio solitario, introspettivo, quasi come quando ci si sente isolati, e non solo digitalmente, ma sai che lo devi fare, è necessario per ritrovare te stesso e gli altri.
4: È semplice, devo solo camminare e andare avanti. Io ce la posso fare e ce la farò.
3: Immerso nei suoi pensieri, Ciro stava camminando in un bosco, ormai già lontano da casa, quando, inaspettatamente, incontra una donna anziana, piccolina, ormai visibilmente piegata dal peso degli anni, che si rivela essere una collezionista di echi.
5: Ehi, ciao, che bello vedere qualcuno. Qui non passa mai nessuno. Io mi chiamo Elcora. Che ci fai qui?
4: Ciao, mi chiamo Ciro e sto cercando di raggiungere le terre alte perché voglio sconfiggere il silenzio.
3: Tra loro c'è subito affinità e la confidenza che nasce spinge la collezionista a scegliere proprio Ciro e gli affida il compimento della sua missione, ormai troppo gravosa per il suo anziano corpo: recuperare un grammofono gigante chiamato Verba Manent, l'unico strumento in grado di rompere la barriera del vuoto. Ma ogni storia ha il suo lato oscuro. Qui entra in scena la divoravoce. Non è un mostro fisico, ma un'entità che si nutre della voce altrui ed è sempre terribilmente affamata. È la personificazione di chi ci critica e ci spinge a copiare modelli conformati per essere considerati e considerare noi stessi normali. Ciro è lusingato di essere stato scelto dalla collezionista, proprio lui che si sentiva troppo spesso inadeguato per ogni cosa. Si sentiva come un prescelto, forse dal caso, ma sapeva che ce l'avrebbe fatta. A interrompere il flusso dei pensieri, irruppe un inaspettato alleato, un cane randagio che abbaiava in rima. Tra i due, così come era accaduto con la collezionista, si creò subito una sintonia perfetta, sinergica, e insieme al suo nuovo amico Ciro si sentiva invincibile.
4: Ma quanto sei simpatico, ti chiamerò Ritmo e saremo amici per sempre.
3: Ritmo dimostrava a Ciro costantemente la sua felicità, l'avere trovato in lui quel che cercava ormai da troppo tempo, un amico sincero che amava la musica. Dopo un paio di giorni di cammino, giunsero in un labirinto di onde statiche, un posto dove ogni passo sembrava svanire nel nulla. Era il momento del glitch finale. Si poteva respirare nell'aria e dal fetore che il divoravoce emanava. I due si avventurarono nel labirinto, sanno di non poter vincere con la forza, ma con l'alleanza e l'arguzia. Ciro ha un'idea, è finalmente l'ora di usare l'amplificatore che ha portato con sé superando tutte le difficoltà. Insieme al suo amico a quattro zampe, che distrae il terribile mostro, mentre lui prepara l'arma, lancia una scarica di musica pura che manda letteralmente in tilt il sistema del divoravoce. Il labirinto ora è libero e loro possono finalmente recuperare il verba manent, con il quale rivoluzionare il silenzio. Il suono irrompe tutto attorno, fatto di sinfonie, melodie, musiche tutte diverse tra loro, ma allo stesso tempo gradevoli e festose. Ritmo abbaia al nuovo ritmo, che avanza rivoluzionando il quartiere del silenzio e tutto il sistema da esso creato. La missione è finalmente compiuta. Come ricompensa, oltre alla rottura delle catene sociali che lo limitavano, Ciro riceve dalla collezionista, che nel frattempo li ha raggiunti, la sfera dei decibel, un oggetto vibrante che contiene tutti i suoni dimenticati. Ciro non è più solo un ragazzo distratto, ora è un leader, pronto a portare una voce unica in ogni angolo della sua terra.
2: Oggi Ciro vive su una terrazza sopra la piazza centrale, dove la musica non smette mai di suonare. Ma questa storia, ragazzi, non parla solo di musica, parla di noi. Parla di quanto sia facile copiare per sentirsi parte del gruppo, prendendo però quel ritmo unico che abbiamo dentro. Il messaggio che le fonti ci lasciano è chiaro: vietato copiare, perché la nostra vera identità fiorisce solo quando smettiamo di essere un eco e diventiamo una voce. Non abbiate paura di essere il singolo elemento di discontinuità che scuote la coscienza di chi vi sta intorno. La vostra diversità non è un errore di sistema, è la vostra forza più grande. E voi, siete pronti ad alzare il volume della vostra voce? Ricordate, tutti abbiamo un verba manent.
0: Verba manent, terza annualità.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata a lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
3: La bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Arigato Tokyo!
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: CSCF fans.
1: Ladies and gentlemen, Paul McCartney.

tutti.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Mercoledì 29 luglio dagli studi di Radio Città Fucico, Alessandro Albana vi dà il benvenuto a una nuova puntata di Bologna e dintorni, è precisamente la terza per questa settimana. Per l'appuntamento di oggi proseguiamo un percorso iniziato ieri, almeno concettualmente, se così possiamo dire. Nella scorsa puntata ci siamo infatti occupati delle mobilitazioni dei giovani in India, note come movimento o partito degli scarafaggi, e oggi guarderemo invece ad altre mobilitazioni in un altro paese e con un altro animale assunto a riferimento simbolico, ma insomma capite già che molti sono i punti di contatto, se non altro da un punto di vista teorico. Parliamo della cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri, un movimento di protesta che da maggio scuote l'Albania. A innescare le proteste è stato il progetto di costruzione di un resort di lusso nelle aree costiere del paese, aree considerate sensibili dal punto di vista ambientale. E a investire nel progetto sono la figlia del presidente statunitense Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner, che peraltro ha un incarico all'interno dell'amministrazione statunitense dove ricopre il ruolo di inviato speciale per le missioni di pace. E quindi le conseguenze ambientali del progetto della costruzione di questo resort hanno dato avvio, hanno costituito la miccia per l'innesco delle proteste. Non per niente i fenicotteri sono diventati il simbolo di questa protesta, proprio perché l'area interessata dal progetto è significativamente popolata proprio dai fenicotteri. Dunque, come si sono evolute le proteste in questi mesi? I manifestanti si sono riuniti ripetutamente nella capitale Tirana, però la protesta partita appunto dalla contestazione del progetto di un resort di lusso si è allargata e ha finito per coinvolgere, per includere contestazioni al governo del primo ministro Edi Rama, accusato tra l'altro di aver concesso permessi per lo sviluppo del progetto, e infine hanno investito la classe politica e le autorità nazionali accusate di corruzione e accentramento del potere. Insomma, quello che è stato messo in discussione è proprio la legittimità della classe politica albanese. E ciò nonostante Rama e il suo governo hanno sostenuto e continuano a sostenere il progetto, motivandone l'importanza con l'entità degli investimenti che lo supporterebbero. Si sono di fatto resi indisponibili Rama e il suo governo a negoziare e a trovare un punto di dialogo con i manifestanti, almeno fino a questo momento. È importante notare tra l'altro che la protesta dei fenicotteri ha coinvolto la diaspora albanese in diverse città europee, elemento importante soprattutto per una popolazione come quella albanese, che è stata protagonista di diversi di una certa entità anche processi di emigrazione. E per fare il punto della situazione abbiamo fatto quattro chiacchiere con Fationa Lamcè, traduttrice e curatrice di diverse edizioni italiane di libri in lingua albanese, e che in Albania è stata proprio recentemente, ha avuto testimonianza diretta delle manifestazioni in corso.
1: Il quadro al momento è abbastanza stabile, nel senso che le persone continuano a scendere in piazza e continuano le loro proteste, che come dicevi io sono stata proprio recentemente, ho fatto una settimana lì e devo dire sono anche abbastanza faticose, perché si inizia alle 7 e si finisce la sera verso mezzanotte, quindi tutti i giorni questo ritmo è anche un po' difficile da mantenere, ma comunque gli attivisti sono ancora in piazza nonostante sia luglio, nonostante sia caldo, nonostante molti abbiano giustamente anche bisogno di andare in vacanza. continuano appunto a scendere in piazza tutte le sere. Ovviamente i numeri sono un po' in calo rispetto alle manifestazioni oceaniche che abbiamo visto i primi giorni, però le persone che scendono in piazza sono sempre più motivate. Tra l'altro recentemente ci sono stati anche degli scontri con la polizia, appunto perché i manifestanti sono andati a protestare davanti al Parlamento, a lanciare uova verso i parlamentari, e questo ha comportato appunto una reazione anche abbastanza spropositata della polizia, che ha fermato poi diversi attivisti, anche giornalisti, eccetera. Nonostante un continuo bombardamento anche mediatico, nonostante gli attivisti siano spesso sotto torchio anche dal punto di vista appunto mediatico, eccetera, continuano a scendere in piazza e non sembrano demordere, ecco, fino alla richiesta primaria, che è quella delle dimissioni di Rama. Le istanze sono cambiate tantissimo. La causa, come sappiamo, è stata appunto la costruzione di questo resort di lusso, un progetto di cui già si era parlato dell'esistenza, sempre però in maniera poco trasparente. Nessuno sa bene, anche oggi non sappiamo bene quale sarà questo progetto. Ci sono molti dettagli che non sono stati resi pubblici ancora. Ovviamente, diciamo, la causa scatenante è stata il fatto che davanti agli occhi della polizia è stato trascinato un manifestante che era lì nella zona di Pishporan Art, dove ha iniziato i lavori per costruire questo resort di lusso. E il manifestante è stato trascinato via appunto davanti agli occhi della polizia dalle guardie private, e questa cosa ha scatenato una reazione che, diciamo, in Albania non si aspettava nessuno. È stata veramente una cosa inattesa, perché in questi anni ci sono state diverse proteste locali, ma sono sempre state molto piccole, non sono mai riuscite a diventare un fenomeno nazionale, o comunque a diventare numericamente molto rilevanti. La visione di questa scena, no, della polizia che non difende il cittadino ma lo vede essere aggredito dalle guardie private e essere picchiato, ha scatenato un risveglio del senso civico che molte persone pensavano che in realtà non esistesse, e andando in piazza tutti i giorni hanno scoperto che erano più numerosi di quanto pensavano. E questa è stata la prima grande, in realtà, portata di questa manifestazione, per cui, scoprendosi sempre più numerosi, le richieste sono diventate sempre più alte, no? Fino ad arrivare appunto alla dimissione di Rama. La piazza chiede le dimissioni di Rama, chiede che Rama e Berisha, il leader dell'opposizione, il leader storico dell'opposizione, vadano entrambi in prigione, e chiedono il reset totale della classe politica attuale, chiedono riforme costituzionali, una nuova legge elettorale. Quindi sì, cioè, è partita come una protesta che appunto nasceva da un fatto molto anche emotivo, e appunto anche la questione ambientale sicuramente, ma si è sviluppata verso

0: i gruppi che sono un po' più organizzati, non so, le associazioni ambientaliste, eccetera, che magari hanno anche un'expertise, no, da mettere in campo, ma in realtà quando vai in piazza a vedere che, appunto chi sono le persone che partecipano, vedi che ci sono tantissime persone che sono lì magari da sole. Quindi una cosa che per esempio a me mi ha colpito tantissimo, che c'erano proprio signore da sole oppure ragazzi che vengono da soli senza altri amici, senza essere organizzati. Quindi è una piazza un po' particolare che ha tutte delle regole molto definite, per cui si ritrovano alle 7 in piazza, poi si spostano davanti alla sede del primo ministro, lì c'è una sorta di, come dire, di assemblea in cui parlano, c'è il microfono aperto, quindi le persone possono parlare, e poi parte il corteo, la manifestazione, ogni sera raggiungono delle strade diverse di Tirana. Quindi ha tutta una sua ritualità in cui tutto in un certo senso è già stato deciso, quindi non ci sono molte cose da decidere. E la composizione è molto variopinta ed è, noi abbiamo intervistato, adesso che siamo stati, le persone che partecipavano, e abbiamo visto che ci sono tantissime istanze diverse. C'è chi è lì per, appunto, perché per la questione ambientale, moltissimi sentono tantissimo il problema del servizio sanitario che non è assolutamente adeguato, e tantissime persone appunto sentono il problema della corruzione, cioè vedono che il problema della corruzione ha una implicazione nelle proprie vite. Diciamo, sono tantissime istanze, tanti gruppi diversi, molti anche singoli cittadini, quindi è proprio una protesta spontanea, è così spontanea che, diciamo, il potere politico è un po' confuso e scombussolato da questa cosa, perché non riesce a trovare un interlocutore, no, con cui parlare, e la stessa piazza rifiuta il fatto che esca fuori un interlocutore, rifiuta chiunque si faccia portavoce di questa protesta. E in questo momento a scendere in piazza tutti i giorni ci sono tre, diciamo, partiti che sono rappresentati in Parlamento. Di questi tre partiti, due hanno un solo parlamentare, uno ne ha due. Diciamo, sono partiti molto piccoli. Però, per farvi capire, in questa cosa che c'è il microfono aperto dove tutti possono intervenire, gli attivisti di questi partiti, per esempio, non possono intervenire proprio per quel bisogno, no, della piazza di non essere rappresentata politicamente da nessuno, in modo tale da non essere attaccabile, no? Però ci sono appunto queste persone che fanno parte delle opposizioni in questo momento in Albania, che partecipano e stanno cercando ovviamente di prendersi un po' l'eredità politica di questa cosa, e sono Lëvizja Bashkë, che è un movimento, diciamo, se vogliamo inquadrarlo, di sinistra, ecco. E poi ci sono altri due partiti che sono un po' più antisistema, uno un po' più centrista, l'altro ancora, diciamo, di stampo un po' conservatore. Però in questo momento qua, non so cosa succederà nel futuro, ma in questo momento qua nessuno di questi partiti può intestarsi niente. Ecco, la cosa interessante di questa protesta è che il partito all'opposizione maggiormente rappresentato, ecco, è il partito che si è fatto un po' di nebbia. Ogni tanto manda qualche suo parlamentare, però appunto essendo il partito di Berisha, e Berisha è uno di quelli che la piazza vuole appunto in prigione, è curioso, no, che c'è un movimento di protesta e il maggior partito di opposizione non riesce in nessun modo a prenderselo. C'è qualche parlamentare appunto del Partito Democratico, che è il partito di Berisha, che ogni tanto, insomma, prova, ma vengono sempre, sempre, sempre invisi dalla piazza. Ecco, non sono, c'è, cioè, la cosa importante in questo momento, mi sembra di capire, che sia di riconoscersi proprio in questo sentimento nuovo, no? Un sentimento civico nuovo. Per la storia dell'Albania è una cosa molto particolare quello che sta succedendo, è veramente qualcosa di storico.
1: Quindi qual è la fotografia, dello stato di salute della democrazia albanese che ci restituisce la mobilitazione in corso nel paese?
0: Fatto che ci siano queste proteste, che siano delle proteste molto belle, questa è una cosa che Edi Rama ha cercato anche di, come dire, di portare a suo favore. Lui è molto bravo comunicativamente, e quindi sta dicendo: guardate com'è bella l'Albania che io ho creato, no? Che addirittura le persone protestano pacificamente, guardate che belle proteste sono. In un certo senso ha cercato anche a un certo punto di metterla su questo punto qua. Lo stato della democrazia attualmente Forse è la prima volta nella storia dell'Albania che le persone protestano non solo per una questione economica, no, per stare meglio dal punto di vista.

0: vista economico, ma protestano anche proprio per la qualità della democrazia. Tutte le persone con cui io ho parlato, anche persone che magari avevano problemi economici, e ce ne sono tantissimi in piazza ovviamente, pur essendo mediamente una piazza in cui ci va la classe media, ecco, anche le persone che magari hanno maggiori problemi erano lì perché riconoscevano il fatto che in questa corruzione così diffusa, sono molte, questioni, no, in cui le persone vedono proprio concretamente quanto una qualità della democrazia bassa abbia un impatto proprio nella propria vita, no? Non è solo un discorso ideale, per cui uno dice vorrei avere una democrazia matura, invece è proprio un qualcosa che ha a che fare proprio con la tua esperienza quotidiana, ecco. Quindi questa cosa è molto importante. Inoltre, per spiegare anche la questione della qualità della democrazia, molte persone hanno paura di scendere in piazza, tutte le persone con cui io ho parlato, tutte mi citavano la parola frik, che vuol dire in albanese paura, perché soprattutto chi lavora nella pubblica amministrazione non può scendere in piazza perché il giorno dopo sarebbe licenziato, no? Immaginatevi questa cosa in Italia, cosa vorrebbe dire, no? E tra l'altro questo è anche uno dei sistemi che ha trovato Edi Rama per gestire al meglio il suo potere. Lui ha aumentato tantissimo il numero di persone impiegate nella pubblica amministrazione e in questo modo controlla il suo potere. Perché tutti quelli impiegati nella pubblica amministrazione rischiano tantissimo nel scendere in piazza, rischiano veramente di essere licenziati, ma non solo loro, i genitori dei ragazzi che magari adesso sono in piazza. Quindi questa dimensione, no, della paura, della corruzione, è qualcosa che la piazza sta tirando fuori. Ed è una richiesta di una democrazia che funzioni in maniera diversa, anzi radicalmente diversa. Le richieste che fanno i manifestanti, no? Sono appunto le dimissioni di Rama, ma sono anche una nuova legge elettorale con le liste non bloccate, non decise dai capi dei vari partiti, un limite sui mandati, chiedono due mandati massimi, diciamo. Quindi ci sono proprio anche delle questioni, come dire, proprio di regole del funzionamento democratico che la piazza chiede di cambiare, ecco. La risposta di Edi Rama in questo senso è molto, cioè ha rimandato un po' tutto al mittente, ecco, lui è molto sordo da questo punto di vista. Il Parlamento europeo ha chiesto che venisse cambiata la legge che consente appunto questo tipo di progetti, che è una legge nuova del 2024 fatta apposta proprio per creare dei soldi di lusso in aree protette, diciamo. L'Unione Europea in questo momento ha un particolare peso in Albania, ce l'ha sempre, però in questo momento nello specifico ha un peso ancora più grande perché l'Albania è dentro al processo, no, per entrare dentro l'Unione Europea, e quindi l'Unione Europea ha fatto tutta una serie di richieste al governo albanese per poter rispettare i criteri per poter entrare dentro l'Unione Europea. E anche Marta Kos, che è la responsabile di questo aspetto per l'Unione Europea di colloqui con l'Albania, ha chiesto di cambiare la legge e Edi Rama ha detto che loro la cambieranno. Però era anche una promessa che aveva fatto anche diverso tempo fa, in cui francamente la piazza non crede proprio per niente. Però per lui è un discreto problema, perché Edi Rama ha sempre potuto contare su una stampa molto favorevole in Europa, ha sempre potuto contare sul suo carisma, anche sulla sua capacità comunicativa. La rivoluzione dei Flamingo, in ogni caso, non so come andrà avanti, ma comunque un primo grande risultato è che ha posto una crepa nel suo racconto di sé, ecco, e anche nel racconto che fa dell'Albania, perché lui racconta un'Albania che poi nei fatti non è quello che vivono gli albanesi.
1: Pare di poter dire che, insomma, i fenicotteri albanesi costituiscano un po' un'opportunità per un'indagine politica che però travalica i confini dei processi e delle proteste in corso e che investe sostanzialmente la legittimità delle autorità politiche del paese. E in questo senso ci pare anche di poter dire che l'evoluzione dei processi che sono in corso in questo momento ci permetterà di capire forse di più quale sarà la direzione verso cui si incammina la democrazia dell'Albania. Io ringrazio Fationa Lamçe per il tempo, la disponibilità, insomma anche la testimonianza e ringrazio come sempre anche chi ha avuto la pazienza di ascoltarci. termina qua la puntata di questo mercoledì 29 luglio. Bologna e dintorni rimane però sempre a disposizione su Instagram, Facebook e Spotify. Noi torniamo in onda domani, vi aspettiamo per un appuntamento che forse è anche più immancabile degli altri, perché sarà l'ultima puntata di questa stagione per Bologna e dintorni. E ci risentiamo quindi domani, sempre alle 15, naturalmente sulle frequenze di Radio Città Fucico.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
1: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, sono le 15.30, le notizie di Popolare Network. La televisione di Stato iraniana ha comunicato che gli Stati Uniti hanno colpito il nord-ovest del paese, al confine con l'Iraq. Non dovrebbero esserci vittime. L'attacco arriva dopo i raid condotti dagli USA e dall'Arabia Saudita contro l'Iraq, dove sono state prese di mira le forze di mobilitazione popolare irachene, che sostengono Teheran. Secondo l'alleanza, almeno 20 membri sono stati uccisi e il raid statunitense è stato una risposta agli attacchi iraniani. Nella notte, infatti, Teheran ha lanciato missili contro una base statunitense in Giordania e ha colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Donald Trump ha ribadito che gli USA colpiranno duramente l'Iran e ha sottolineato che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq.
2: Un ministro del governo yemenita ha fatto sapere che i ribelli Houthi intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso, nello stretto di Bab al-Mandeb. Lo stretto ha un ruolo chiave a livello internazionale. Secondo il ministro yemenita Al-Ertani, si tratta di una pericolosa escalation volta a trasformare uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo in una fonte permanente di finanziamento per le attività militari della milizia.
1: Un uomo è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. La vittima si chiama Antonio Del Rico, 66 anni, titolare della ditta per cui lavorava il figlio di 26 anni, che è la persona rimasta gravemente ferita. Ieri, secondo il conteggio della pagina morti di lavoro, sono state superate le 700 vittime da inizio anno, una soglia che l'anno scorso era stata raggiunta a metà agosto. Nel 2026 i morti sono il 5,7% in più rispetto al 2025.
2: Dati particolarmente negativi sui salari diffusi oggi da Istat, mentre il fatturato delle imprese cresce, trascinato dall'industria dell'energia, per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione. A giugno le retribuzioni contrattuali orarie sono salite dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 2,4% sull'anno, dato che fa sì che nel secondo trimestre la crescita annua media delle retribuzioni contrattuali orarie sia stata del 2,5% a fronte di un'inflazione al 3%. Quasi 4 milioni di lavoratori dipendenti sono in attesa di rinnovo del contratto.
1: Avviato il confronto tra CGIL, CISL e UIL e 14 associazioni imprenditoriali sul modello contrattuale rappresentanza. La riunione nella sede di Confindustria vede intorno a un unico tavolo le diverse sigle, dopo che i sindacati da una parte il 17 giugno e le imprese dall'altra il 10 luglio sono arrivate a un'intesa tra loro. La trattativa aperta oggi potrebbe proseguire anche domani e poi vedere tavoli tecnici. L'obiettivo è arrivare a un nuovo accordo entro settembre con nuove regole sul dumping salariale e gli accordi pirata.
2: I prossimi giorni saranno molto difficili per la Francia, ma il rischio di incendi boschivi sta aumentando anche per Grecia, Italia ed Europa centrale, a dirlo è Maria Zuber, responsabile del centro di coordinamento della risposta all'emergenza dell'Unione Europea. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate, se entro l'inizio di agosto gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha aggiunto Zuber. I roghi attivi in Spagna al momento sono 10, secondo il premier Pedro Sanchez, le prossime 12 ore saranno decisive. In Francia le autorità della prefettura della Gironda, la zona più colpita dagli incendi, hanno segnalato una notte tranquilla, ma il presidente Macron ha ribadito che l'allerta resta alta.
1: Dopo Porsche e Volkswagen tocca BMW. La casa automobilistica taglierà in tutto il mondo circa 8.000 posti di lavoro. Le voci su un programma di tagli circolavano da metà giugno e un portavoce di BMW ha confermato che l'azienda ha raggiunto un accordo con il consiglio di fabbrica su un programma di ristrutturazione in Germania, senza dare ulteriori commenti. Secondo Bloomberg, BMW sta offrendo pacchetti di incentivi all'esodo volontario ai propri dipendenti tedeschi. Il programma di uscite volontarie, che inizierà ad ottobre e durerà fino al 2027, verrà annunciato durante un incontro con il personale nelle prossime settimane.
2: La legge elettorale arriva in aula ai primissimi di settembre, l'ha detto il presidente del Senato La Russa a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. La data potrebbe essere l'8-9 settembre.
1: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e polizia la sera del 20 luglio, come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. L'unico arrestato andrà a processo il 9 settembre. Le 15.34, le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Un buon ascolto.
0: Popolare Network.

Benvenuti e bentornati cari amici e cari amiche di Radio Città Fujiko qui su Distorsioni Sonore per l'ultima puntata della stagione del programma, quel programma che per un annetto, insomma, da ottobre 2025 fino a oggi vi ha accompagnato mano nella mano in quelle che sono le lande del rock e del metal, con le varie news, i vari aneddoti, notizie, novità nel mondo rock e metal, quello anche più emergente o più sotterraneo. Come state, signore e signori? Con un minimo di magone, lo ammetto, insomma, ci appropinchiamo a questa ultima puntata della stagione di Distorsioni Sonore. Tra l'altro ci potete ascoltare, o meglio ci state ascoltando, se siete a Bologna e dintorni, sui 103.1 in FM oppure su www.radiocittafujiko.it se ci state ascoltando dallo streaming, oppure grazie alla tecnologia DAB Plus ci potete ascoltare anche in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana, in tutta la Lombardia. Signori e signori, non vi facciamo mancare mai assolutamente nulla. Come dicevo, e questa è la terza volta in un minuto scarso, ultima puntata del programma per questo periodo, poi Distorsioni Sonore va un pochettino in vacanza, non so se al mare, in montagna, tanto vai sopra o vai sotto, comunque di caldo si crepa, ci si squaglia, ma a parte questo sarà una puntata un po' free, diciamo, un po' supplenza time. Come da simpatica tradizione, chi ha fatto, diciamo, le scuole, le medie, le elementari, ma anche le superiori, gli ultimissimi sgoccioli di scuola, le ultimissime ore di scuola, i professori un po' erano a briglie sciolte, a manica larga, ecco, della serie: ragazzi, abbiamo fatto un anno intero, ora non vi rompiamo le balle anche nelle ultime ore, cioè facciamo un po' tana libera tutti. E questo oggi più o meno così, non prima però, insomma, di avervi dato qualche piccola notiziola sparuta qui e lì. Ma sappiate, la playlist è abbastanza variegata, molto variegata, sono saltate quasi tutte le rubriche, ma quella cover, devo fare una cover estiva un po' grezza e feroce, come si suol dire. Ma noi iniziamo ufficialmente il programma nella sua season finale, come dicono quelli studiati di serie TV, ascoltandoci il nuovo pezzo dei Primus, che si chiama The All Grids, ed è in realtà il nuovo singolo tratto dal loro album più recente, che è uscito a maggio. E i Primus, io sono un mio piccolo guilty pleasure, perché sono fantastici, sempre articolati, sempre un po' ogni tanto fin troppo, non so come dire, se li dovessi far ascoltare a qualcuno che non sa minimamente cosa siano, chi siano, il più delle volte le facce che mi ritrovo davanti sono stralunate. Ma chi se ne frega, noi andiamo, iniziamo per l'appunto con i Primus, The All Grids.

0: Grease.
1: You don't know nothing.
2: The All Grease, tra l'altro l'hanno detto loro stessi in conclusione del pezzo. Primus, che tra l'altro, se volete qualche curiosità così, giusto per farvi anche un pochettino i fighi, ma mentre parlottate con i vostri amici di musica, potete sapere un paio di cosettine che vi slancio un pochettino là. Anzitutto, conoscete South Park, no? Il cartone animato, quello un pochettino irriverente, diciamo, che tra l'altro ha compiuto ben oltre i 30 anni. Forse sì, sono 30 anni di South Park quasi. Ma a parte questo, la sigla di South Park stessa è stata composta, realizzata, suonata e cantata dai Primus stessi. Altra cosa, ma questo qui ve l'avevo già detto in qualche puntata di distorsioni sonore passata, il bassista Les Claypool, che è anche il cantante, il leader del gruppo, è amico di vecchia data di Kirk Hammett, chitarrista solista dei Metallica, cioè erano proprio compagni di scuola, hanno fatto le scuole insieme. E tra l'altro, sempre il buon caro Les, ad un certo punto della carriera aveva tentato anche di fare un provino per entrare nei Metallica, ma non era andato benissimo. Cose della vita. Infine, questa non la sapevo, hanno pubblicato un album intero che va un po' a reimmaginare, ecco, quelle che sono, potrebbe essere la colonna sonora di Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato. Così, loro cose banali non l'hanno praticamente mai fatte, sempre fuori di testa, ma noi anche siamo fuori di testa qua, distorsioni sonore, tant'è che mi rivolgo al plurale, a me stesso medesimo. Ma d'altronde sono gli ultimi sgocci di questa puntata. Vi dico il numero di telefono con il quale potete contattarci al 333-1809-494 tramite SMS, WhatsApp o Telegram. Fatemi sapere un pochettino che cosa state facendo, come vi state appropinquando a questo fine luglio e cosa avrete intenzione di fare ad agosto, se avete qualche concerto così in canna, come si suol dire, se siete reduci da qualche live, se avete consigli musicali da proporre al buon Andrea, che io metto in cascina sempre, perché poi tra l'altro tra settembre e ottobre ci risentiamo per la seconda stagione di Distorsioni Sonore, per la nuova stagione radiofonica e Radio Città Fujiko. Di questo sono molto contento. Noi continuiamo però, e se io devo associare alla parola estate, al periodo estivo, una band, una di queste sono i Timoria. Voi direte: Andrea è scemo. Può darsi, tranquillamente possiamo discuterne, potrei essere anche d'accordo con voi, ma perché io quando ero piccolino mi sono appropinquato al rock proprio nel periodo estivo. Ho questi vaghi ricordi, ma ricordo insomma un gran sole, un gran caldo e delle chitarre distorte che provenivano da delle cassette, anche dalle radio e anche dalle trasmissioni musicali televisive che c'erano all'epoca, tra cui Music TV, che ogni tanto tirava fuori questi Timoria, e io mi sono innamorato, sì, del loro capolavoro Viaggio Senza Vento, ma soprattutto, perché io ero nel periodo grezzo e ferocissimo, del successore 2020 Speedball, da cui ci andiamo a ascoltare proprio 2020, ma in versione live. Signore e signori, scapocciamo e ricordiamo i gran bei vecchi tempi di quando tutti quanti noi eravamo capelluti e giovani virgulti.

I bei vecchi tempi di quando Francesco Renga era rock. No, no, tranquilli, non riapro l'ennesima inutile pagina di polemica sterile. Ah, perché ha tradito il rock? Raga, se voleva iniziare a fare un percorso pop, volente o nolente che sia, ok, ha fatto. Fine. Fine della storia. Poi il buon caro Omar Pedrini ha tirato avanti ancora la carretta dei Timoria per un altro album che è stato tra l'altro anche molto bello, quello con Sole Spento, e poi ha continuato lui stesso a portare avanti una carriera solista, dico Omar Pedrini, comunque molto interessante, con degli episodi molto molto interessanti anche, e poi a portare un po' l'eredità stessa dei Timoria con varie celebrazioni, ok, perché non ha mai rinnegato, anzi è fortemente legato il buon Omar a quel periodo. D'altronde i Timoria sono soprattutto una sua creatura. Ma noi alle 15:54 di questo mercoledì andiamo spediti verso il finale di questa prima parte, di questo primo blocco di Distorsioni Sonore season finale e finiamo questo primo blocco in maniera un po' grezzina, un po' ferocina, perché ci salutiamo e poi ci ribecchiamo dopo gli spot pubblicitari, non prima però di aver sorseggiato un po', fatto un po' brindisi nella Midsummer Night insieme ai Korpi Klani, che sono questo gruppo folk metal scandinavo che sono veramente divertentissimi. Poi magari sì, album dopo album magari diventano un po' ridondanti, ecco, ammettiamolo, però sono sempre divertenti. Presi qua e là spot, o se li trovate magari in qualche cartellone di qualche festival, vi divertite come poche altre volte al mondo. Signori e signori, noi sbevazziamo, inneggiamo alla luna e alla notte di metà estate con i Korpi Klani, poi ci rivediamo, o meglio ci risentiamo dopo gli spot pubblicitari.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Ed eccoci tornati per il secondo blocco di distorsioni sonore in questa puntata finale di questa stagione. E quindi, insomma, come vi dicevo, abbiamo un po' scardinato le regole. È un po' tutta briglia sciolta, ma va benissimo così, perché nel preparare la puntata mi sono sentito appunto un po' come negli ultimissimi giorni, nelle ultimissime ore di scuola prima della pausa estiva. Quindi sì, prepararsi, ma fino a un certo punto, e soprattutto andare un po' dritto al nocciolo, ovvero sia andare a cercare di proporvi quelle che sono più che le novità di là, qua e là, su e giù, un po' di chicche musicali in generale, ecco, in generale, perché abbiamo sentito i Timoria con 2020 in versione live, ci siamo lasciati prima dei spot pubblicitari con il folk metal scandinavo e insomma andiamo un pochettino a scardinarvi un po' di certezze, perché voi conoscete tutti quanti, o la gran parte di voi sicuramente conoscerà i Goo Goo Dolls. Se non sapete chi sono i Goo Goo Dolls, o dite questo nome l'ho già sentito ma non riesco a collegarlo a qualcosa, Iris, facente parte della colonna sonora di quel film che a me non è mai piaciuto più di tanto, che si chiama City of Angels. Ballatone incredibile, bellissima per carità di Dio. Però qual è stato poi il problema dei Goo Goo Dolls? È che moltissimi l'hanno poi identificati con quella canzone e quel tipo proprio di canzone, ma loro in realtà, i Goo Goo Dolls, erano già in giro da parecchio tempo. Loro si erano formati già negli anni 80 e nei primi anni 90, nel 1990, loro facevano uscire il loro terzo album, quindi insomma già era una gente sempre un po' underground, ma comunque insomma che aveva già iniziato a fare un bel po' di gavetta, come si suol dire. Ma vi dirò di più. I Goo Goo Dolls nascono come gruppo le cui radici sono fortemente punk rock, e quindi poi il successivo ammorbidimento è venuto proprio dal 1998 in poi, perché anche con gli album di metà anni 90 o lo stesso album che contiene Iris ci sono dei pezzi comunque abbastanza rockeggianti, poi magari qualcosa di un pochettino ruffiano, ma sempre con un certo stile e una certa sferzata di schitarrate qua là buttate proprio senza colpo ferire, come diciamo noi, ecco. E proprio per questo voglio condividere con voi, cari amici e cari amiche di Radio Città Fujiko, Millions Miles Away, che fa parte proprio del terzo album che vi dicevo del 1990, che si chiama Hold Me Up. Tra l'altro è l'ultimo brano, è l'ultima traccia, la penultima traccia, scusatemi, di quest'album qui, è che chicca nella chicca è una cover in realtà, però questo a maggior ragione l'ho scelta per farvi capire quali sono le loro connessioni, le loro origini effettive, il loro, le loro ispirazioni musicali proprio, ovvero sia questa A Million Miles Away era il singolo di punta dei Plimsolls, che era una band che insomma ha avuto una certa notorietà negli anni 80. Ma io mi sono dilungato già oltre, signore e signori, incredibilmente sì, possiamo scapocciare un pochettino con i Goo Goo Dolls, e quindi andiamo.

Signori, io vi avevo avvertito, io ve l'avevo detto, i Goo Goo Dolls erano anche un pochettino punk rock, erano soprattutto molto più rock di quanto la gente possa effettivamente credere. E vi consiglio ardentemente, andate sulle piattaforme di streaming, quello che vi pare, oppure andate anche, se avete ancora, cioè nella vostra città, nel vostro paese, nel vostro quartiere, da qualche parte, insomma, il vostro negoziante di musica di fiducia, chiedetegli qualcosa dei Goo Goo Dolls, ma pre-1998, secondo me lui si illumina. Se no, andate, appunto, come vi accennavo poc'anzi, sulle varie piattaforme di streaming, ok, scrivete Goo Goo Dolls, cercate e andate a ritroso. Qualsiasi cosa sia più vecchio del 98 sarà una scoperta che vi farà folgorare le cervella. Almeno a me è successo così, quando ho capito che loro facevano anche altro, oltre le ballad, oltre Iris, va. Mettiamola così. Noi proseguiamo però, e se dalle scoperte un po' che hanno sconvolto il piccolo Andrea 38enne all'epoca, no, 36 anni avevo, ritorniamo un po' ancora più indietro nel tempo. Questa puntata, insomma, si sta rivelando essere abbastanza grezzotta, ma anche con un minimo di epicità. Mettiamola così. E quindi, a proposito di epicità, cosa può andare storto se citiamo i Virgin Steel, quelli di un tempo, perché oramai la voce di David non c'è più, purtroppo. Cioè, lui c'è, però la voce molto meno. Ma comunque, loro nel 1985, sul finire dell'85, davano alle stampe uno che viene considerato uno degli album più importanti per quanto riguarda quel genere di metal tecnico, ma al tempo stesso epico, senza diventare troppo power. Ecco, quel genere, ecco, mettiamola così. Non vi piacciono i Manowar? I Virgin Steel possono essere un'ottima alternativa invece per farvi piacere quella tipologia di musica muscolare e epica, un po' tronfia, diciamo così, ma loro hanno quel guizzo in più, secondo me, che ai Manowar un po' manca. Polemichetta. Ma vi dicevo, danno alle stampe il loro album, più uno dei loro album di punta, diciamo, di tutta la carriera e di tutto il genere, che si chiama Noble Savage, e noi ci andiamo ad ascoltare Dai Kingdom Come, che è una bella sferzata, anche con qualche cosa di tecnicismo, che se voi magari avete posato la chitarra al chiodo da un po' troppo tempo, secondo me

praticamente fino all'ultimo, ecco, mi sono esplose le cervella perché non mi sono ricordato che il countdown era finito e partiva il tappeto, ma va benissimo così, tutto regolare qua su Distorsioni Sonore su Radio Città Fujiko, che tra l'altro vi ricordo sempre che oltre alla Radio Dab Plus, all'FM, allo streaming su www.radiocittafujiko.it, se avete un dispositivo Android o iOS potete scaricare l'applicazione ufficiale di Radio Città Fujiko, così mentre vi sentite, che ne so, siete in Patagonia, vi sentite le dirette della radio, in contemporanea potete leggere anche tutti gli articoli che la redazione di Radio Città Fujiko pubblica ogni giorno. In più, se avete magari, se mai, qualora voi abbiate anche della nostalgia per Distorsioni Sonore in quest'estate, durante quest'estate, se volete, ci sono se mi si sta già rovellando la lingua, dannazione, dicevo, ci sono le puntate in formato podcast su Spotify e su Amazon Music, e ovviamente ci sono anche gli account Instagram ufficiali e anche TikTok. L'ho ripreso in mano da un po' di tempo, lì ci butto su qualche video con qualche notizia, qualche curiosità sempre musicale, insomma. Se volete, basta che cerchiate voi Distorsioni Sonore, bam, vi trovate subito i canali ufficiali, i canali giusti. Ma noi proseguiamo perché sono le 16:16, quindi stiamo avvicinandoci anche alla conclusione di questo secondo blocco della trasmissione, e qui invece ho voluto mantenere un po' quello che era la rubrica, diciamo, portante.

Ecco, una delle rubriche principali di questa prima stagione di Distorsioni Sonore, ovvero sia le cover, quelle un pochettino particolari. E quest'oggi, due mondi molto molto lontani trovano congiunzioni astrali inaspettate, perché c'è una band melodic death metal, ecco, quindi già potete immaginare il frastuono per talune persone. È il pop, ma è il pop quello più commerciale, quello più orecchiabile, più radiofonico dei primissimi 2000. Io vi dico Britney Spears e poi vi dico Children of Bodom, che è uno sposalizio praticamente impossibile. Che cavolo può nascere? Ecco, può nascere una delle cover più assurde, ma al tempo stesso più geniali e più azzeccate degli ultimi 50 anni. Sì, mi assumo la responsabilità anche spazio-temporale di quello che ho appena detto, perché Alexi Laiho e i suoi Children of Bodom correva l'anno 2005, escono con Are You Dead Yet, che è un album fenomenale, fotonico. Se siete interessati al death metal melodico, è uno dei capisaldi massimi. Ma nella edizione prettamente per il mercato giapponese esce con due bonus track particolari, ovvero sia sono delle cover. Una è Talk Dirty to Me dei Poison, e poi un'altra è Oops I Did It Again di Britney Spears. E quello che doveva essere per l'appunto una bonus track che solitamente moltissime band, moltissimi artisti fanno proprio appositamente per il mercato giapponese e poi rimangono lì come una rarità, una curiosità, invece Oops I Did It Again, fatta dai Children of Bodom, ha una rilevanza stratosferica a livello mondiale, tant'è che in moltissimi concerti fino all'ultimo, in molte occasioni, il Children of Bodom la mettevano proprio in scaletta. Tra l'altro, di questo album Are You Dead Yet sono state fatte altre edizioni, diciamo, ad hoc per taluni mercati. Per esempio per il mercato nordamericano, come bonus track c'era Somebody Put Something in My Drink, cover dei Ramones, pure quella fenomenale. E poi per il Regno Unito c'era Rebel Yell, cover di Billy Idol, ovviamente. Parentesi nella parentesi, Alexi Laiho poi ha avuto anche un side project dove faceva cover solo ed esclusivamente di roba punk rock, perché lui è cresciuto con quella roba lì. Quindi niente, io direi, signori e signori, ci andiamo a sentire questa tamarrata, perché è impossibile descriverla in altra maniera, in maniera più ficcante. Signori e signori, Children of Bodom, che riprendono un classicone di Britney Spears, ovvero sia Oops I Did It Again. 'Cause you lose, oh, perché?

che bello, questo veramente mi ricorda le estati di quando ero un po' più giovincello, di fine anni del liceo, gli ultimi anni del liceo a Teramo, in quel di Teramo, iniziavano i primi caldi, la stagione dei primi caldi, e io con gli amici miei ci riparavamo un po' in qualche ombra di qualche pineta nel mare sul litorale teramano, e dalle casse, perché io andavo in giro con il lettore CD che aveva l'antishock però di 12 secondi, quindi se andavi in giro con la bicicletta ogni tot a un certo punto saltava il disco, ma va bene. Casse portatili, me le ricordo ancora, della Philips, di un grigio topo imbarazzante, e in pineta ci sparavamo questa musica e anche tanto tanto altro. Ma sono le 16:23, signori e signori, quindi qui si scardinano anche un pochettino le classiche tempistiche del programma, e quindi sapete che c'è? Ci ho inserito, un altro brano, un'altra traccia da ascoltare insieme a voi, e sappiate che i North Sea Echoes, che è il progetto in cui militano Ray Alder e Jim Matthews dei Fates Warning, hanno pubblicato un nuovo singolo, I Leave a Light On, proveniente dall'album How to Cast a Shadow, che è un bell'album di, diciamo, hard rock con tecnicismi molto particolare. La gente chiede invece qualcosa di nuovo dei Fates Warning, però i componenti hanno detto già da tempo: signori, non ci mettiamo d'accordo e non vogliamo litigare ulteriormente, quindi ognuno per le sue strade si fa i propri progetti, i propri side project, e stiamo bene così, stiamo tutti quanti rilassati. Quindi, signore e signori, ci andiamo ad ascoltare questa incredibilmente novità su Distorsioni Sonore, un po' Ultima Campanella Scolastica Edition, e poi spot pubblicitari, e poi ritorniamo per la terza e ultima parte del programma.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Ed eccoci tornati per l'ultima mezz'ora di distorsioni sonore per questa stagione. Poi Tana libera tutti, suona la campanella e ci si rivede, ci si risente a settembre-ottobre qui su Radio Città Fucigo, invece sui social tranquilli che posterò ogni tanto qualche cosa, qualche curiosità, qualche notizia e anche qualche consiglio musicale, chissà, ma proprio a proposito di consigli musicali, l'unica cosa che è rimasta fedele al resto della stagione in questa puntata finale un po' bislacca del programma è il fatto che quest'ultima mezz'ora ha sempre il suo tappeto sonoro e ha sempre un po' la voglia di ricercare e di proporvi quelle che sono un po' le novità nel mondo un pochettino più underground o indipendente della musica rock, metal, italiana, estera, insomma. Avete visto negli ultimi mesi che soprattutto in questa parte del programma ho sempre cercato un po' di stuzzicare la vostra curiosità e di farvi andare a cercare un po' più nel profondo, ecco, oltre ai nomi un po' più altisonanti andiamo a cercare quella che è l'humus, ecco, del genere, dei vari generi musicali. Quest'oggi io devo fare un ringraziamento pubblico, ecco, perché io seguo un ragazzo, consiglio anche a voi altri di farlo su YouTube, Vinilicamente si chiama il canale, che propone tantissima roba veramente interessante, degli approfondimenti così come delle novità discografiche più interessanti dal punto di vista sia del vinile ma in generale della cultura musicale in toto. E lui qualche settimana fa ha fatto uno speciale su quello che è la musica italiana attuale, qual è lo stato della musica italiana attuale, soprattutto nelle sue appendici rock ed eventuali, ma non solo. Ecco, la qualità, lui si chiedeva, era meglio prima oppure c'è ancora qualità oppure ora è soltanto merda? E lui si dà, o meglio, non è che si dà, ci dà una risposta, semplicemente non facendo chissà quali discorsi, ma mettendo sul piatto, e questa volta letteralmente, cose concrete, dischi concreti, perché qua in Italia c'è solo, tra virgolette solo, difficoltà a emergere, se no appunto nell'underground, nei circuiti più indipendenti, più piccoli, gente, ragazzi, ma anche persone che si fanno, scusatemi il termine, un culo cubico da anni e che hanno una qualità allucinante, c'è ancora e c'è tuttora. Per l'appunto devo ringraziare perché mi ha fatto scoprire un nome che io negli anni avevo soltanto intercettato ma non mai approfondito, ovvero sia le Pietre dei Giganti, che sono questa band che proviene da Firenze, ha delle attitudini di sound un po' che richiamano il sound anni 70, un po' prog, un po' psichedelico, ma riescono a fare qualcosa di assolutamente riconoscibile, assolutamente identitario. Non mi sentirete quasi mai parlare di iconico, quelle tre volte che ho usato la parola iconico nel programma a momenti mi veniva una sincope. Loro hanno fatto uscire il loro ultimo album che si chiama Pastorale ed è un disco della Madonna, signori, lo dovete ascoltare, è uscito quest'anno ad aprile. Noi ci ascoltiamo Santo Fulmine, un estratto proprio da Pastorale. Signori, ce lo ascoltiamo insieme, godete insieme a me e continuiamo a scoprire musica di qualità italiana, internazionale, chi se ne frega, musica di qualità attuale.

Le pietre dei giganti, vi ripeto, le pietre dei giganti, avete sentito? Cioè riprendono un po' lo spirito un po' di un certo sound anni 70, qualcosa di psichedelico, ma poi ci buttano dentro anche qualcosa che possiamo anche rintracciare e nominare come vagamente stoner, proprio l'incipit del pezzo, oppure quando parte una certa doppia cassa e si inacidiscono ancora di più i suoni, però tutto quanto è molto riconoscibile. Quindi se la prossima volta sentite un altro pezzo di queste sonorità o con queste intuizioni, comunque quasi sicuramente dite: ah, questo forse può essere qualcosa delle pietre dei giganti. Sono molto riconoscibili, è una cosa molto bella quando succede che una band insomma riesca a creare un suono 100% personale, e questo insomma grazie Johnny di Vinilicamente, lo ribadisco, insomma parte di questa ultima sezione di distorsioni sonore la devo a lui, perché insomma sono andato a ho intercettato il suo video, si chiama L'Italia chiamò, appunto dà in pasto al visitatore, all'ascoltatore un bel po' di intuizioni, un bel po' di consigli musicali, tra cui il prossimo che andiamo ad ascoltare. Loro sono gli Spleen, che comunque, se non vado errato, l'abbiamo già tirati fuori su distorsioni sonore qualche tempo fa, ma sono usciti da poco con un album vero e proprio, si chiama Gush o Gash, che dir si voglia. Loro fanno un rock molto sporco che si avvicina molto alle sonorità grunge, quindi anche per quello probabilmente mi hanno subito immediatamente attirato a loro. E ci andiamo ad ascoltare What's Behind the Sun. Questo è un pezzo appunto del loro ultimissimo album, fresco, freschissimo di stampa. Tra l'altro loro fanno parte della Contempo Records. Questa è una cosa molto bella, che la Contempo, che è un negozio storico di musica fiorentino, negli anni 80 ha anche stato molto importante per la diffusione di band anni 80 e 90, di band underground molto valide, in questo ultimo periodo sta riacquisendo anche una certa importanza, sempre considerando il circuito indipendente. Signore e signori, ci andiamo ad ascoltare gli Spleen con il loro pezzo tratto dall'ultimo album, che vi ripeto chiamarsi Gush. E per chi è come me amante di quelle sonorità un po' sporche, un po' che richiamano al grunge, è un gran bel sentire. Bravi ragazzi.

Signori e signori, e con gli Spleen che vanno a concludere questa ultima puntata di Distorsioni Sonore di questa stagione, il buon Andrea vi augura un ottimo prosieguo di giornata e anche di estate e tutto il resto. Noi ci risentiamo a settembre-ottobre, ma voi continuate a seguire Radio Città Fujiko. Signori e signori, come al solito, è stato un piacere. Ciao!

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Oh yes, Ivan.
1: And you see the real me, can you?

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.

0: Popolare Network.
1: Alle 17:30 le notizie di Popolare Network. Due vigili del fuoco sono morti in un incendio in corso nell'isola greca di Creta e due uomini sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme. Ieri sera un rogo si è acceso anche nell'isola di Paros e 9 centri abitati sono stati evacuati. Maria Zuber, responsabile del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea, ha avvertito che il rischio di incendi boschivi è un aumento per Grecia, Italia e Europa centrale, oltre a Francia e Spagna. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate e se entro l'inizio di agosto gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha aggiunto Zuber.
2: Colpiremo duramente l'Iran, lo ha detto Donald Trump in seguito agli attacchi di Teheran stanotte a una base statunitense in Giordania, 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In realtà la risposta degli Stati Uniti è già arrivata con raid condotti insieme all'Arabia Saudita contro l'Iraq, dove sono state prese di mira le forze di mobilitazione popolare irachena che sostengono Teheran. Secondo l'alleanza, almeno 20 membri sono stati uccisi. I gruppi armati filo-iraniani hanno avvertito che una risposta è inevitabile e che potrebbero colpire gli asset statunitensi in Arabia Saudita. Nel frattempo, l'agenzia Reuters ha riferito che nelle prossime settimane l'Iran dovrebbe ricevere una fornitura di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. L'acquisto rappresenterebbe uno dei maggiori sforzi di Teheran per rafforzare le proprie difese dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele.
1: È stata sgomberata oggi la tendopoli di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, dove vivevano centinaia di braccianti stranieri che lavorano nelle campagne della piana. I braccianti sarebbero ricollocati temporaneamente in diverse strutture. Sull'avvio delle operazioni interviene Emergency, presente nella tendopoli dal 2011, che definisce positivo il superamento del modello dell'insediamento emergenziale realizzato quasi 15 anni fa dal Ministero dell'Interno, ma esprime preoccupazione per l'assenza di un piano strutturale per il futuro dei lavoratori.
2: Riarmo, benzina, giustizia, legge elettorale, i fronti nella destra continuano ad aumentare in vista dell'autunno. Forza Italia non molla sulle preferenze, ho già chiesto un nuovo vertice di maggioranza sulla legge elettorale che tornerà in aula a settembre. Prima vogliamo vedere l'emendamento, dicono dal partito di Tajani. Altra grana sulla giustizia, non sarà ammesso l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle intercettazioni.
1: È stata firmata l'ipotesi di contratto della sanità pubblica per oltre 592.000 dipendenti tra ARAN e le organizzazioni sindacali. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri, oltre gli arretrati.
2: È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, giornalista di un settimanale vicentino, che aveva denunciato di aver subito un attentato al portone di casa, aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Maurizio Patriciello e la Presidente del Consiglio Meloni. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale domiciliare informatica nella sua abitazione, lo ha reso noto la Procura della Repubblica di Vicenza.
1: 17:33, le notizie di Popolare Network tornano alle 18:30. Una buona continuazione d'ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Eva Kuzalev School.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Città Fujiko. Oggi parliamo di terra, di sostenibilità e soprattutto di comunità. Ci spostiamo a San Lazzaro di Savana, all'interno della Fattoria del Dono. Qui sta nascendo una nuova CSA, un vero e proprio orto collettivo, dove chi consuma non è più un semplice cliente, ma un coproduttore che sostiene l'agricoltura locale e agroecologica. Per farci raccontare questa bellissima realtà, abbiamo con noi Valentina Bassi, della cooperativa sociale Agriverde. Benvenuta Valentina.
1: Ciao a tutte e tutti. Grazie mille Daniele, grazie a Radio Fujiko per averci invitato, è un vero piacere.
0: Allora, perché proprio una CSA a San Lazzaro?
1: Questa CSA sta prendendo forma alla Fattoria del Dono, che è un podere agricolo di circa 10 ettari che è situato in via del Farnito numero 1 a San Lazzaro di Savane. Questo podere è stato donato al comune con la volontà che fosse destinato a scopi sociali e il comune ne ha poi affidato la gestione a un raggruppamento che è formato appunto da Città Campagna, Campi Aperti, Idea Fal e noi di Agriverde. È quindi un luogo che nasce già con una forte vocazione pubblica, sociale, comunitaria e vuole diventare sempre di più uno spazio di produzione agricola, uno spazio di partecipazione e uno spazio di relazione con il territorio. San Lazzaro si trova alle porte della città ma conserva ancora un'importante identità agricola. Far nascere qui una CSA significa avvicinare concretamente chi coltiva e chi porta il cibo sulla propria tavola, sostenendo un'agricoltura locale, un'agricoltura agroecologica e rispettosa dell'ambiente. Il progetto è ancora in fase di costruzione, infatti stiamo cercando persone interessate ad associarsi, a partecipare e a contribuire alla nascita di questa comunità. L'obiettivo non è solo coltivare e distribuire ortaggi, ma è costruire insieme delle relazioni, creare delle occasioni di incontro e soprattutto prendersi cura di un bene comune come è la nostra terra.
0: Qual è il significato di una CSA? Come potremmo descriverla?
1: CSA significa comunità a supporto dell'agricoltura. La possiamo un po' descrivere come un grande orto collettivo che è sostenuto direttamente dalle persone che ne ricevono i prodotti. Chi partecipa quindi non acquista semplicemente una cassetta di verdura, ma contribuisce ai costi dell'intera annata agricola. Il lavoro delle persone impiegate, le sementi, le piantine, le attrezzature e tutto ciò che serve per coltivare. In cambio ogni settimana riceve una parte degli ortaggi prodotti che sono freschi, stagionali, a chilometro zero, coltivati con tecniche agroecologiche e biologici. Si condividono quindi i prodotti, ma anche l'andamento della stagione agricola. È un modello che aiuta un po' a ridurre la distanza tra produzione e consumo, limita gli sprechi ed evita un sacco di passaggi intermedi, trasforma le persone da semplici consumatrici in delle vere e proprie coproduttrici.
0: Come possono avvicinarsi o partecipare le persone interessate?
1: In questo momento per noi la cosa più importante è trovare delle persone che vogliano conoscere il progetto e contribuire quindi a far nascere questa CSA. Chi è interessato può partecipare agli incontri pubblici che organizziamo alla Fattoria del Dono, seguirci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, La Fattoria del Dono, oppure può scriverci anche una mail a lafattoriadeldono@gmail.com per chiedere e ricevere informazioni e iniziare a prendere parte al percorso. Stiamo raccogliendo le preadesioni per capire se esiste una comunità abbastanza ampia da sostenere l'avvio dell'attività agricola del 2027. Non cerchiamo quindi solo persone interessate a ricevere gli ortaggi, ma cerchiamo persone disponibili a diventare una parte attiva della comunità, contribuendo anche con idee, competenze e, chi lo desidera, anche un po' del proprio tempo.
0: Grazie Valentina.
1: Grazie mille.
0: Sabato 1 agosto a Granarolo dell'Emilia una cena di paella per un obiettivo preciso: far arrivare a Bologna nuovi studenti da Gaza. Ne parliamo con Giovanni Notarangelo, vicepresidente e cofondatore della cooperativa Camilla. Buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Tanto do subito una buona notizia: appunto per la cena di sabato siamo già al completo, perché ci sono già più di 200 persone, che era un po' il limite, e quindi grazie agli organizzatori che sono il gruppo Granarolo per Gaza, l'Ampi di Granarolo, il patrocinio del comune, si riesce a organizzare questa serata a base di paella. Chiaramente, pur essendo già piena, resta importantissimo parlare di questo progetto. C'è sempre la possibilità, appunto, per chi non è riuscito a prenotarsi per la cena, di fare una donazione attraverso la piattaforma di crowdfunding sul sito Buona Causa che abbiamo creato. Per cercarla, appunto, oltre all'articolo su Radio Città Fujiko, basta cercare Dare Futuro Gaza Bologna. E appunto in questo crowdfunding l'obiettivo è quello di raccogliere i fondi necessari volontari all'accoglienza, diciamo all'arrivo e all'ospitalità di un gruppo di studenti da Gaza che stanno appunto arrivando a Bologna. Un primo gruppo si è arrivato nel mese di maggio e sono già operativi nelle facoltà di matematica, e altri già selezionati dovrebbero arrivare in pena possibile, sono altre 10 persone. Per farlo appunto in questo crowdfunding l'obiettivo attuale è di 61.000 euro, quindi complessivo ne abbiamo raccolti 47.000. Quelli che arriveranno da questa cena andranno a colmare questa differenza di 14.000 ancora da raggiungere. Chiaramente l'invito che facciamo è a fare questo, quindi a fare una donazione, ma c'è anche la possibilità di impegnarsi e dare un contributo invece pratico e dare una mano in altre situazioni, quindi organizzare eventi, altre situazioni di raccolta fondi, donare degli oggetti che sono in buono, ottimo stato e che possono essere utili a queste persone, e in generale mantenere alta l'attenzione e dare una possibilità concreta di futuro alle persone con le quali siamo solidali che arrivano da Gaza.
0: Grazie a questa rete sono già arrivate a Bologna 7 persone. Cosa significa concretamente questo sostegno nelle loro vite qui?
2: Sostegno appunto molto pratico, perché comunque ha consentito, grazie ai fondi disponibili, di farli arrivare. In più, come dicevo prima, si tratta anche di un contributo di relazione, cioè sapere di arrivare in un posto, trovare accoglienza dapprima in una famiglia, poi magari si va dove si conoscono direttamente delle persone che mostrano una vicinanza, una solidarietà, è proprio una concreta possibilità di stare insieme. Ad esempio, quando sono arrivate le prime persone abbiamo organizzato una merenda da Camilla nel nostro emporio ed è stata una situazione bellissima, perché diverse persone hanno voluto preparare qualcosa, è stato uno scambio anche gioioso, simpatico e proprio di vicinanza.
0: Grazie Giovanni per essere stato con noi. Noi vi ricordiamo l'appuntamento sabato 1 agosto alle ore 20 in piazza del municipio Granarolo. Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

Make me fantasize straight away.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network.
1: In Europa cresce ancora il rischio incendi, 3 vigili del fuoco morti a Creta, le fiamme minacciano diverse isole greche. Nel GR il racconto da Paros, per il centro emergenze europeo necessario spegnere gli incendi prima del picco dell'ondata di caldo. Colpiremo duramente l'Iran, la minaccia di Trump dopo gli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania. Gli Stati Uniti hanno già colpito l'Iraq insieme all'Arabia Saudita, l'obiettivo le milizie filo-iraniane. Anthony Fauci, volto della lotta agli Stati Uniti alla pandemia, da tempo bersaglio di Trump e di una crociata antiscientifica, non risponde alle domande della commissione Covid per evitare l'incriminazione. Grillo si risveglia, attacca Conte, con un post su Facebook denuncia traditi i valori del Movimento 5 Stelle, Conte replica, per lui Draghi era un grillino. Armi, benzina e giustizia, legge elettorale, nella maggioranza si moltiplicano i fronti aperti in vista di settembre. Popolare Network, buona serata al giornale delle 19.30. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate e in Europa continua ad allargarsi il fronte degli incendi. Il centro emergenze dell'Unione Europea ha detto testualmente che tutta l'Europa sarà in fiamme se gli incendi attualmente in corso non saranno domati prima che l'ondata raggiunga il suo picco. Tra poco ci torneremo. Oggi a destare particolare allarme il fronte che si è aperto in Grecia. 3 pompieri sono morti a Creta, dove un fronte di fuoco esteso per circa 15 km ancora fuori controllo. Incendi sono in corso anche sulle isole di Lesbo e Paros. Su Paros un violento rogo è divampato ieri, costringendo l'evacuazione di oltre 10 aree dell'isola. Sentiamo la testimonianza.
2: Ho un ristorante, lavoro in una cucina, quindi ho avuto poca percezione finché non sono tornato a casa e la percezione era che stesse bruciando tutto. È abbastanza impressionante. Fiamme. Fiamme e tante persone evacuate in spiaggia, nei ristoranti, nei bar. Bella pesante. Ci sono, credo, 25.000 chilometri quadrati bruciati di macchia. Nessun danno alle persone, credo, e credo neanche alle case. Ho avuto degli amici evacuati dall'epicentro dell'incendio, che però poi sono tornati a casa in piedi e intorno tutto bruciato.
1: E continuano a bruciare Francia e Spagna. In Francia una violenta ripresa dei focolai ha costretto i vigili del fuoco a intensificare gli interventi in Gironda, l'area più colpita. In Spagna la situazione sembra essersi stabilizzata nelle zone di Madrid e Avila, ma il premier Sanchez avverte che le prossime ore saranno decisive.
3: La stagione degli incendi in Europa è entrata nel suo punto critico e da Bruxelles arriva un allarme che di certo non può far star tranquillo nessuno. I prossimi giorni saranno molto difficili, ma con i rischi in aumento anche per Grecia, Italia ed Europa centrale, se entro inizio agosto non saranno spenti gli incendi in Francia, Spagna e Portogallo, tutta l'Europa sarà in fiamme. Queste le parole di Maria Zuber, responsabile del Centro di Coordinamento della Risposta alle Emergenze dell'Unione Europea, nel corso di un incontro oggi con la stampa a Bruxelles per illustrare il lavoro contro la crisi in corso da settimane. Siamo a fine luglio e solo in Francia e Spagna sono andati in fumo 250.000 ettari di terreno, una superficie grande quasi quanto la Valle d'Aosta. E Zuber anticipa già che il 2026 potrebbe diventare la stagione di incendi più grave della storia europea, superando il record stabilito lo scorso anno con poco meno di 1 milione di ettari bruciati. L'Italia in questo momento sta svolgendo un ruolo centrale nel supporto agli sforzi antincendio nella penisola iberica, nel sud-ovest della Francia, che possono contare su oltre 770 vigili del fuoco e 17 Canadair posizionati nelle aree a rischio dal meccanismo di protezione civile europeo, oltre ad altri 27 velivoli della flotta UE e il supporto bilaterale di 37 paesi, UE e non, che partecipano al meccanismo. Ma presto l'Italia potrebbe trovarsi nella situazione di dover chiedere supporto, visto che è lo stesso centro di coordinamento di Bruxelles ad avvertire che le previsioni segnalano un rischio estremo a partire dal 6 agosto, in particolare in Sardegna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Trump ha annunciato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran per l'ennesima volta. È una risposta agli attacchi di Teheran, una base statunitense in Giordania, 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In realtà una prima reazione era già arrivata con raid condotti insieme all'Arabia Saudita contro l'Iraq. Nel paese sono state prese di mira le forze filo-iraniane, almeno 20 membri sarebbero stati uccisi. I gruppi armati filo-iraniani hanno avvertito che una risposta agli attacchi in Iran sarà inevitabile, che potrebbero colpire asset statunitensi in Arabia Saudita. Proprio l'intervento dell'Arabia Saudita è l'elemento di maggiore novità. Renzo Guolo, sociologo delle religioni all'Università di Padova.
0: Il discorso dell'Iliade è palese, sta conducendo in realtà una diplomazia parallela. Se non si riesce ad abbattere il regime iraniano, con gli iraniani si dovrà in qualche modo fare i conti, associarli a una forma di ordine nel Golfo. Questo non significa che intanto non si combattono per, diciamo, contenerne le posizioni, ma insomma la prospettiva di fondo a cui si guarda a Riyadh è chiara, cioè o il regime cade, se non cade, dicono i sauditi, bisogna farci i conti, perché loro sono affacciati appunto su Hormuz e condizionano anche tutti i nostri, diciamo, interessi petroliferi, insomma, e quindi si mandano una serie di segnali, insomma, anche se questo è un segnale eclatante. Dall'altro lato è anche il segnale che gli Stati Uniti hanno richiesto proprio perché temono che l'Arabia Saudita si sganci. I sauditi hanno la percezione netta che un conflitto con l'Iran non garantisce la loro sicurezza, ma se questo conflitto tra Stati Uniti e Iran va avanti, ci rimettono, e quindi in qualche modo per loro la soluzione più che garantisce stabilità sarà quella più gettonata.
1: E veniamo ai problemi interni di Trump negli Stati Uniti. L'immunologo Anthony Fauci, un tempo il volto della lotta alla pandemia, è tornato al Senato americano per un'audizione che avrebbe voluto far luce sulle origini della pandemia di Covid-19, faccia nel bersaglio di Trump e dei MAGA impegnati in una crociata antiscientifica. Michele Migone.
4: Che sarebbe stata una battaglia, Anthony Fauci lo sapeva bene, per questo si era preparato con cura. Durante l'audizione al Senato più volte è ricorso al quinto emendamento, il diritto al silenzio per evitare l'incriminazione. Lo ha detto esplicitamente il repubblicano Rand Paul, presidente della Commissione per la sicurezza interna convocata per fare luce sulla pandemia del Covid-19. Fin dalle battute iniziali Fauci ha parlato di ossessione per incriminazione nei suoi confronti e ostinazione da parte di Paul. L'immunologo, trattato a pesci in faccia da Donald Trump durante gli ultimi mesi del suo primo mandato alla Casa Bianca, quando Fauci era capo della task force contro il virus, e poi diventato invece con Joe Biden lo zar della lotta contro il Covid, è nel mirino dei repubblicani. È il bersaglio di una crociata antiscientifica, delle teorie cospirazioniste dei MAGA e del sentimento anticinese buona parte della politica dell'opinione pubblica statunitense. Rand Paul lo accusa di aver mentito sulle origini del Covid, che secondo il senatore repubblicano non sarebbe di natura animale, ma sarebbe il frutto di una fuoriuscita del virus dal laboratorio cinese di Wuhan, e poi di aver nascosto queste informazioni americani perché Fauci, secondo Paul, avrebbe in passato finanziato le ricerche proprio di quei laboratori. Per dare forza alle sue tesi, Paul nei giorni scorsi aveva diffuso un migliaio di pagine di appunti che Anthony Fauci aveva prodotto quando era direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive. Il materiale era stato fornito a Paul dal ministro della Sanità, quello Robert Kennedy Jr., che da sempre esprime un forte scetticismo nei confronti dei vaccini e dei dati scientifici. In realtà, nelle pagine non c'è nessun riferimento da parte di Fauci alla nascita in laboratorio del Covid, ma per i MAGA poco importa, l'importante è portare avanti la crociata contro uno dei simboli della scienza negli Stati Uniti e dell'amministrazione Biden.
1: In Italia con la politica è tornato Beppe Grillo, il fondatore dei 5 Stelle, ha scritto un post per attaccare Giuseppe Conte, accusato di aver tradito la purezza originaria di 5 Stelle, una classe dirigente che avrebbe scelto le poltrone, ma si diceva che Draghi era un grillino, la replica seccata di Conte. Dietro la ripresa pubblica di una guerra mai sopita ci sono i conflitti sul simbolo, non ancora risolti, e possibili sviluppi del quadro politico ora che le elezioni si avvicinano. Luigi Ambrosio.
5: È probabile che una fetta di verità la dica Luigi Di Maio. C'è una sentenza che deve arrivare sul simbolo e Grillo rivendica una parte o tutto quel simbolo. Le elezioni sono vicine, perché rimanerne fuori? Gli scenari sono almeno tre. Nel primo, il più morbido, Grillo tornerebbe a fare da pungolo, da stimolo, ora che il campo largo deve scegliere la guida, il perimetro delle alleanze e il programma. Nel secondo, il più dirompente, Grillo starebbe aprendo la strada a un nuovo movimento politico di cui si parla da tempo, guidato da Alessandro Di Battista. Sarebbe un'operazione in grado di destabilizzare il centro-sinistra tanto quanto Vannacci sta destabilizzando il centrodestra. Le assonanze non mancano, entrambi sono punti di riferimento di fette di elettorato deluso, arrabbiato, astensionista, nostalgico di una purezza perduta. Entrambi sono populisti, entrambi hanno mal celate se non esplicite simpatie russe, e ci sarebbe chi da lontano, non serve dire da dove, guarderebbe con grandissima soddisfazione a uno scenario simile. Poi c'è il terzo scenario, quello di una operazione interna ai 5 Stelle, dove Grillo spingerebbe per la sostituzione di Conte con Chiara Appendino, movimentista vicino alla base. Appendino sarebbe anche un'interlocutrice che lo rimetterebbe in pista, al contrario di Conte. Ipotesi retroscena rimane la domanda: perché Grillo dovrebbe combattere per il simbolo, come dice Di Maio, per poi tenerlo in un cassetto?
1: E poi ci sono i mal di pancia nella maggioranza, dove i fronti continuano ad aumentare in vista di settembre, dopo il riarmo, la benzina, ora il decreto giustizia e ancora la legge elettorale. Da Roma, Anna Bredice.
6: Garantisti sull'ampliamento dell'uso delle intercettazioni per i reati spia di mafia, Forza Italia rimane invece in silenzio e accetta senza dire una parola un altro strappo alle garanzie, seguendo la logica securitaria della destra. Uno strappo avvenuto questa mattina in Parlamento con una corsia addirittura preferenziale attraverso un decreto legislativo. In sostanza, con i soli pareri delle commissioni si amplierebbe l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il provvedimento dovrebbe recepire il regolamento europeo, ma come hanno segnalato le opposizioni, che su questo sono state immediatamente reattive, si andrebbe molto oltre le regole europee. Nei casi di emergenza, rischi di attentati o ricerche di persone scomparse, si avvia l'analisi biometrica, avvertendo solo il pubblico ministero, saltando quindi il passaggio del GIP. Ma uno degli aspetti che preoccupa di più è il controllo delle piazze, l'utilizzo del riconoscimento facciale anche prima delle manifestazioni e cortei a rischio. Si procederebbe quindi al riconoscimento facciale di chi frequenta quei luoghi prima dell'evento. Un passaggio in più verso lo stato di polizia, dicono le opposizioni, sottolineando quindi quella deriva da parte del governo verso logiche di restringimento dei diritti in nome di una sicurezza che serve solo a competere con Vannacci. Ma i motivi di tensione nel governo sono anche altri. Prima della chiusura estiva del Parlamento, nel Senato si dovrà chiarire se la legge elettorale andrà avanti e come. Tajani oggi ha detto che sulle preferenze il suo è un nì, una posizione ambigua che non svela nulla. Per la Russa la legge elettorale si approverà a settembre, sarà necessario un altro passaggio alla Camera con il voto segreto, e tutto questo mentre il Parlamento voterà lo scostamento di bilancio e l'ultima legge di bilancio della legislatura. Linea allo studio.
1: E poco fa si è appreso che il governo ha messo la fiducia invece sul DL giustizia, che andrà al voto nei prossimi giorni. Un uomo è morto, un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia in un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Antonio Del Rico, 66 anni, era il titolare della ditta per cui lavorava il figlio di 26 anni, che è la persona rimasta ferita. Ieri, secondo il conteggio della pagina morti di lavoro, sono state superate le 700 vittime da inizio anno, una soglia che l'anno scorso era stata raggiunta a metà agosto. Dati particolarmente negativi sui salari diffusi da Istat, mentre il fatturato delle imprese cresce, trascinato dall'industria dell'energia, per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione, per la precisione 0,5 punto perso. È un dato significativo perché conferma la fragilità della struttura dei salari italiani, che non è protetta da fiammate inflattive. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e polizia il 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. È morto a 56 anni in un incidente motociclistico nei pressi di Dublino Glenn Hansard, musicista e cantautore irlandese, tra le figure più amate del folk contemporaneo. Dario Grande.
7: Nato a Dublino nel 1970, Hansard iniziò la sua carriera come musicista di strada, prima di fondare nel 1990 i Frames, storica band folk rock di cui era ancora il frontman. Negli anni 2000 avviò anche un percorso solista e il successo internazionale arrivò nel 2007, quando Falling Slowly, scritta per il film Once, gli valse l'Oscar come migliore canzone originale. Solo il mese scorso aveva pubblicato il secondo volume di Don't Settle, Transmissions East and West, e a dicembre sarebbe dovuto tornare in Italia per 4 concerti. Più volte ospite dei microfoni di Radio Popolare, Glenn Hansard era stato intervistato l'ultima volta da Niccolo Vecchia solo lo scorso aprile. Ecco un piccolo estratto dove raccontava della fortuna che aveva per il bel rapporto con il suo pubblico, forse facilitata dal suo carattere sincero e rilassato, forse merito della sua musica, capace di attirare un certo tipo di persone.
8: I've been very lucky in my kind of career that I've had a good relationship with the audience, and maybe it comes from just being relaxed and speaking openly with the audience or whatever. But or maybe it's the kind of people my music attracts. I don't know, but I've always had a very easy relationship with the audience.
1: All Valentina Bosoni, Valeria Schroeter, Massimo Alberti in redazione, in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network. Sono le 19.45 minuti, la prossima alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Amy Winehouse.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: La bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: It's a song about

La prossima canzone si chiama Ipocondria invece. Quasi.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydivefly gang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di Sallazzero di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Alfredo Zitarrosa.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
3: La bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.